Live. Sì. Salutiamo il centro postale di Cuneo. Alex, guarda che vai in vacanza, Alex. Ciao anche a Peppe da Matera e tutte le guardie giurate che

Anche questa notte in pista è partito il trenino, incredibile. Sembra Capodanno! Ah! 2:17 in diretta, RTL 102.5, la discoteca nazionale Berlino! Yes, salutiamo altre guardie giurate, Francesco e Michele di Bari.

ricordare. Salutiamo Marco, Rossella, Giulia, Carol, ritornano dalla Calabria. E poi ancora gli amici di Casale Monferrato, la Misericordia, stanno facendo la notte 118, ciao Tony. E poi ancora Guardie Giurate d'Italia, c'è anche Peppe da Matera.

live dal Tourmaline di Lipari. Andrea De Sabato al microfono, voi al 378-378-1025. In console, tu già lo sa, Mr. DJ.

le 2.31 live dal Turmalin di Lipari. Questa notte tanti compleanni, facciamo ancora gli auguri a Livio! Dai,

come Daniele salutiamo anche tutti i camionisti che sono ora fermi in qualche area di sosta.

notte fino alle 3 la discoteca nazionale, tutte le notti fino al 24 la notte di San Bartolo. Sento già tante amiche urlare per questo disco. Yeah.

25, mancano 10 minuti, salutiamo tutti i camionisti che ancora stanno viaggiando, quelli che stanno riposando. Ciao Dan e Giacomo da Gifoni Valle Piana. E poi ancora rientrano in macchina dopo aver lavorato quelli dell'hotel Mannu di Bosa, il Bar Sugar di Sinalunga, Siena, Michael Jackson.

non c'è solo il mare, non c'è solo il sud, a parte che il mare è anche al nord, ma ci sono i laghi, le montagne, c'è un sacco di bellezza in Italia. Ci sono Lele e Tiberio che sono in vacanza in Brianza. Anche la Brianza offre un sacco di posti meravigliosi in cui trascorrere le vacanze. Oh, ancora anni 70, fine 70. Ve li ricordate? È ancora presto, ma...

bello sempre. Quello che abbiamo appena ascoltato era uscito nel 1979, eh? Your Man on Fire. Questa notte chiudiamo così. Ancora fine anni 70.

saga. Nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme. Tornare a stare insieme. Magari non sarà. Nemmeno questa sera.

0: magari non sarà. Magari è già finito. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E anche per questa notte abbiamo terminato la Discoteca Nazionale Live dal Tourmalet di Lipari. Noi continueremo a ballare tra poco. Vi chiedo però al 3 un urlo per dare la linea a Milano. 1, 2, 3!
2: L'appuntamento con la Discoteca Nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: il capo. Il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti

0: su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Calvenzano, in provincia di Bergamo, mancano pochi secondi alle 3.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Forte maltempo sull'Italia del nord, particolarmente colpito il nord della Lombardia, dove vengono segnalate frane e allagamenti con frazioni isolate ed esondazioni. In provincia di Bergamo i vigili del fuoco hanno evacuato precauzionalmente un campeggio a Isola di Fondra. Smottamenti segnalati in Val Camonica. In Piemonte danni per il forte vento a Chivasso e raffiche nell'Alessandrino. In Toscana segnalati forti temporali sulla costa nord. Una bambina di 4 anni è morta a causa della difterite. I genitori Novax si rifiutarono di vaccinarla. Il direttore sanitario dell'ospedale di Palermo, Domenico Cipolla, ha detto che è stato fatto tutto per salvarla. Al civico è ricoverato anche il cuginetto di 4 anni, ha gli stessi sintomi ma non è in gravi condizioni. A lanciare l'allarme era stata la pediatra. Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta, i quattro paesi dichiarano che comprometterà la prospettiva della soluzione a due stati, pregiudicando la continuità territoriale dei territori palestinesi. Il calcio: Atalanta ed Hapoel Tel Aviv hanno pareggiato 0-0 nella partita d'andata dei play-off di Conference League. Giovedì prossimo la partita di ritorno. Il tennis: Alcaraz giocherà gli US Open, il ritorno in campo dello spagnolo dopo 4 mesi. Al torneo di Cincinnati invece Flavio Cobolli si qualifica in semifinale battendo l'americano Paul 2-7-1. È tutto, ora il traffico.
0: Via Radio.
3: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 11 Firenze e Pisa Nord, fino alle 6 è chiuso il tratto tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Peschiera Sud e Ortona in direzione Bari. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Eccoci qui puntuali dopo la discoteca nazionale. Questa è RTL 102.5, Malanotte No Summer Edition con sì. Andrea Tuzio in diretta da Milano e Armando Piccolillo in diretta dal Tourmaline di Lipari. Buonanotte Armando, buon venerdì. Buonanotte. 21 agosto.
1: Amore mio, non ti conosco, manca un mese alla fine dell'estate,
0: esatto.
1: Manca un mese per godere ancora di mare, sole e godere con noi di RTL 102.5, ma godere così...
0: Ah. Come, scusa, aspetta un attimo, me lo rifai al volo, scusa.
1: Cioè, bisogna godere come? Così...
0: Benissimo, amici, se riuscite a farlo uguale, aspettiamo un vostro vocale al 378-378-1025. Se potete scriverlo anche, se siete in grado, potete farlo.
2: È un gemito fantoziano.
0: Un gemito fantoziano, è vero.
1: Però godere così non è che vi deve far pensare solo a quella roba lì.
0: No.
1: Così,
2: assolutamente no, mi fa passare la voglia. Proprio.
0: Ecco qua.
1: Anche anche del cibo,
0: bravo.
1: Anche della musica.
0: Quando tu mangi senti un bel disco. Che meraviglia.
2: Ma io quando sento qualcosa di buono da mangiare dico
0: va bene, abbiamo sentito la voce di Manuel Bella. Ciao Manu,
1: ciao,
0: buonanotte,
1: è tornato.

0: Si intitola Roll With It degli Oasis. Alle 3:11 minuti mi chiede il buon Andrea Tuzia da Milano, lui mi chiede per prendermi in castagna, dice: Armando, una breve disamina su no, questa canzone. No, no. Ma nel frattempo mi ringraziano, prego.
1: Sì, che cosa? Grazie, ci mancherebbe.
0: Cioè, sono venuto apposta, cioè mi hanno ringraziato.
1: Sì,
0: qui.
1: Sì, lo vedo. Hai anche sottolineato, prima non era sottolineato.
0: Allora, fate silenzio perché Andrea mi ha chiesto una disamina. No. Pensando che io non sapessi niente di questa canzone.
2: Vediamo cosa fa.
1: Lo sa, è facile.
0: Innanzitutto questa canzone è anche una protesta per il playback, no? Si cantava nel playback, quando si esibirono si scambiarono microfoni e chitarra ai fratelli Gallagher.
1: Okay.
0: Uno, due.
1: Beh, poi.
0: Due. C'erano i Blair che uscivano con una canzone e gli Oasis gliel'hanno fatto così.
1: No,
0: tanto.
1: È esattamente il contrario. Persero la battaglia del Britpop proprio grazie all'uscita di questo disco nel 95.
0: Posso farti una domanda?
1: I Blur uscirono con Country House. Vendette di più.
2: Ma dove c'era Song Number 2?
1: Country House.
0: Guaglio, i Blair adesso però hanno aperto una pizzeria.
1: E ti dovresti informare. Ma comunque figurati, grazie, ma non c'è problema. Io sono sempre stato team Blair e continuo ad essere team Blair.
2: Scusa un attimo, ma se non ricordo male, il cantante dei Blair poi ha fatto
1: qualcosa. Ma lascia stare, non lo sa. Comunque.
2: Ma poi un'altra cosa, comunque gli Oasis hanno vinto per modo di dire.
1: Vedetela come volete.
2: Hanno vinto per modo di dire, ma non contro i Blair.
0: Mi ridate David Bella, per favore. Siamo stati due giorni benissimo.
2: Se fai silenzio ti insegno una cosa tecnica.
0: Allora, dobbiamo sentire un po' di vocali, perché molti ci sono molti gemiti.
1: Sentiamo. Vedi?
3: Proprio come quando ti togli le scarpe da lavoro. Bravo. Dopo 12 ore che le hai indossate.
2: Ma qua ci sarebbe.
0: Sì.
2: Hai cacato?
0: Sì, tre volte l'hai detto.
1: Era una battuta, non è la mia.
2: Attenzione.
1: Però l'hai detta tu.
2: Okay.
1: Cioè, voglio farti capire questo, anche se
2: Ma è bellissima.
1: Su questo ho dei dubbi.
2: Nel senso,
0: scusa, questa maglietta rosa ti sta molto bene, Andrea.
1: Sapevo che l'avresti notata, lo sai, il nostro presidente ci tiene al fatto che qualcuno si vesta bene.
0: Che dici, senti, bravo. Soprattutto curate l'aspetto, per favore.
2: Ho voluto sottolineare che quella era tutt'altro che un gemito di piacere. A me ha indicato un'altra cosa. Comunque
1: veramente.
2: Era una citazione di un un programma comico che
1: va
2: a un certo punto c'era attrice che faceva gemito e quella gli ha risposto: ma che
1: va bene, va bene. Armando,
0: altro vocale ce l'abbiamo?
1: No, lo sentiamo dopo magari l'altro, perché come ha detto il nostro Very Normal People, un gemito quando ti togli le scarpe finalmente torni a casa, no? Che è una delle sensazioni più belle.
2: Bello.
1: Sicuramente un businessman quando si toglie le scarpe fa quel gemito
0: dai.
1: Lì

0: Anna, Peggy Goo, Trallallero.
1: Meravigliosa, Peggy.
0: Grazie,
1: prego,
0: thanks assai,
1: prego,
0: Peggy.
1: Prego,
0: mamma
1: prego,
0: mia,
1: quanto sei
0: Peggy
1: bravo.
0: Piace, a, Peggy piace molto.
1: A tutti,
0: piace
1: a
0: molto.
1: Tutti. Posso...
0: No, a voi due, a te e a Manuel
1: ma
0: Bella piace.
1: Tantissimo.
2: A me fisicamente piace, ovviamente.
1: Meravigliosa.
0: Siete... Perché siete per l'orientale.
1: No, certo. No, siamo per la bellezza, esatto. È soggettiva. A me
0: Notti
1: piace.
0: Notti d'Oriente.
2: Tu, Armando, preferisci Lenny Kravitz?
1: No, ma perché? Ma
0: no, no, puoi... preferisco Brasile.
1: Ok, va
0: lì.
1: Bene, posso capirti, Armando. Ma
0: comunque, perché
1: dire,
0: senza
1: il mondo è bello tutto.
2: Comunque Lenny Kravitz, sì, perché... Lenny Kravitz è un figo. Cioè...
0: No, Lenny Kravitz, no, mi preferisco il Brasile dove senza tacchi... Capito? Tu ti puoi appoggiare al balcone.
1: Va bene, grazie.
0: Bene.
1: Amici, ascoltate.
0: Ma si è capito? Scusa, si è capito?
1: Perfettamente. Hai detto ti appoggi al balcone. È abbastanza.
0: Ecco,
1: sì,
0: ecco.
1: Vai tranquillo. Ma
2: porco.
1: Poi, come si dice, if
0: no.
1: You know, you know. Amici, ascoltate. RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play.
0: Votatemi.
1: Il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 a chi, Armando?
0: Al vincitore,
1: esatto,
0: non a me.
1: Non ad Armando.
0: Comunque, grazie.
1: Prego, prego.
0: Grazie, ma proprio grazie assai.
1: Figurati,
0: assai,
1: figurati.
0: Assai.
1: Grazie a te. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete!
8: Acqualete!
7: What up?
8: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Swag Music, Arti 5 su RTL 102.5. Sono le 3.26 minuti. Amedeo, il nostro amico inglese che ci scrive, pensa che uno di noi due sia nato a Lipari. No, e per lui è strano, dice, ma come uno di Lipari che personaggi TV famosi. Allora, caro ascoltatore che vivi in Inghilterra e ci ascolti, volevo dirti che qui a Lipari è nato un grandissimo calciatore italiano e si chiama Christian Riganò.
1: Non so se, mamma mia.
0: È in vita, giocò col Taranto e
1: con la Fiorentina.
0: Poi diventò famoso con la Fiorentina.
1: Esatto, il bomber davvero, quello vero, quello di una volta, quello che non ne fanno più. Christian Riganò, che cacchio hai tirato fuori. Bellissimo, bravo Armando. Che poi, tra l'altro, ricordiamo che Armando Piccolino...
0: Scusa, voglio dirci solo...
1: Prego, figurati. È nato a Cetraro,
0: bravo. Quindi anche lì nascono cose belle.
1: Esatto. A Napoli sono nati tantissimi, quindi però... Io arrivo.
0: È nato Diego Armando Maradona, si chiama Armando come me.
1: Ecco, punto. Ma lui è nato a Buenos Aires. Ci sono dei vocali, addirittura abbiamo un altro gemito, giusto?
0: Aspetta, Manuel invece di Manuel, cosa c'è di famoso?
1: Adesso,
0: Manuel.
1: Aspetta, vediamo. Manuel. Tu sei nato dove, Manuel?
2: Io sono nato a Giarre, in provincia di Catania, a 2 chilometri da dove è nato Franco Battiato.
1: Allora tu qui hai vinto.
0: Ti piace
2: tu. Scusa,
0: vincere,
2: ne posso nominare anche altri, ma evito.
1: Basta il maestro Battiato, davvero.
0: Ci ha distrutto.
1: Esatto,
0: però,
1: sì, tutti muti.
0: Non si fa così, non si fa.
1: Va bene così. Avevamo chiesto abbiamo fatto una domanda, non di distruggerci male. Sentiamo il vocale, grazie.
3: Buonasera a tutti, qui Fabio il Panetta.
2: Ci vuole un centro di recupero.
1: Non voglio saperlo.
0: È una seduta spiritica come si faceva nella casa di Andrea Tuzio qualche anno fa.
1: Questa poi la raccontiamo, perché Armando ha tirato fuori una cosa.
2: La seduta
1: che...
2: spiritica?
1: No, una casa. Lo spieghiamo dopo. Facciamo una cosa.
0: Allora,
2: seduta spiritica ci vorrebbe per il nostro amico che ci ha mandato un messaggio.
0: Allora, perché dovete sapere, amici, che nella casa di Andrea Tuzio ci sono stati dei gemiti un bel po' di anni fa.
1: Ma non solo.
0: Poi
1: lo spieghiamo.
0: Ve la raccontiamo
1: dopo.
0: Più tardi.
1: Infatti, creiamo hype per dopo.
2: Un po' di ansia.
0: No, per piacere, quella già c'è.
1: Siamo pieni, guarda. E infatti, noi che cosa facciamo per alleviarla?
0: Andrà tutto bene, Andrea.
1: Facciamo per alleviare l'ansia, mettiamo un bel disco che vi fa rilassare parecchio.
2: Non ci fate caso.
1: Non ci pensate.
0: Ci pigliamo tutto quello che è un uomo, stai capito o no, frate?
1: Restate su RTL 102.5 e godetevi la nottata, perché arriva Bob McFerrin, Don't Worry, Be Happy Now.

0: Animal, Cat's Eye stasera. Niente, quando dici Cat's Eye stasera non c'è niente.
1: Aspetta, cosa c'hai? Questo è il gatto. No, io l'ho capita, quella di Armando ed era molto bella. Infatti la volevo sottolineare, ma ti volevo anche dire che qui c'era qualcuno.
0: Ma non è possibile però, ragazzi. Cioè ogni sei donne c'è. Ogni dieci donne c'è un uomo che passa.
1: E quindi ti dà fastidio l'uomo.
0: È possibile mai? Gattino, vieni qua che ti do una bella cosa. Vieni.
1: No, niente, è arrabbiato. Sentiamo un vocale, per favore.
0: Non la vuoi la scatoletta, gattino? Vieni che ti do una
2: Buongiorno da Sandra Trasparente da Brescia. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata Sandro.
2: Piccolillo.
1: Sì.
2: Non sapevo che eri dall'altra sponda.
1: In che senso?
2: Fa il bravo che le mei. Fa il bravo.
0: Ma dove... A parte che non sono dell'altra sponda, ma da dove si capisce? Si evince da dove?
1: Non te lo so dire, evidentemente lui ha le sue ragioni. Ma lasciamolo lì.
3: Un bell'orsetto.

0: No, si è divertita moltissimo. Volevo rispondere poi al mio amico, all'altro nostro amico che ha detto che sono dell'altra
1: sponda.
0: Mamma
1: mia, ti è rimasto dentro sta cosa. Stai sereno, non
0: ognuno,
1: è successo niente.
0: Ma no, no, ma se dovessi cambiare sesso domani, oh, non ti preoccupare, il nome lo mantengo uguale, mi chiamerò Armanda.
1: Va bene, ok. C'hai,
0: ti piace Armanda?
2: C'hai anche Manda è bello, Manda è bello pure.
1: Esatto,
2: Manda.
1: Molto bello. C'hai tranquillizzato Armando.
0: Oh, mi chiamo Manda, capito?
1: Va bene, se lo dici
0: Manda.
1: Così forse non vorrò avere a che fare con te, ma...
0: Dece Mando.
2: Ma categoria Orsacchiotti.
1: Va bene amici, sì. Siamo questi, lo sapete, ci fermiamo ma torniamo tra poco.
3: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete.
5: What the?
6: Ottima mossa.

lui dice che non è pronto. My body isn't ready. Sombra su RTL 102.5. 3:44 minuti, cari amici. Adesso andiamo al telefono perché c'è il nostro amico Ago Ago.

0: Agostino, buonanotte e benvenuto.
1: Buonanotte, buongiorno, dipende dai punti di vista.
0: Esatto, nel tuo caso qual è? Buongiorno o buonanotte?
1: Non lo so, da ieri mattina che sono sveglio, sono qua in macchina, sto tornando da Calabria, direzione Savona, non so dire se buonanotte o buongiorno.
2: Buon
1: qualcosa.
0: Esatto, buon qualcosa è già tanto, direi, no? Perché noi siamo il programma a cavallo tra un giorno e l'altro, diciamo buonanotte o buongiorno.
1: Esatto.
2: Questo era un cavallo.
0: Avete sentito il cavallo di Manuel Bella. Geolocalizzati, dove sei precisamente?
1: No, attualmente diciamo tra Roma Est e Roma Nord, direzione casa.
0: Direzione casa.
2: Ma perché da Savona?
1: Si viaggia da Dio.
0: Sì, si sta benissimo.
2: Agostino, come mai da Savona sei andato in Calabria? Perché?
1: Abbiamo la casa giù al mare a Condofuri Marina.
2: Avete la casa al mare!
0: Nella zona di Piccolillo!
1: Noi ricchi camionisti.
2: E dove tu, Bello?
0: Ricchi camionisti. Bello, brava.
2: Savona, dove avere casa tu in Calabria?
1: Condofuri Marina.
2: E dov'è?
1: È sulla punta più estrema della Calabria, Rivereggio Calabria, prendi a 106 ionica per Taranto. Fai 42 km.
2: Non dire l'indirizzo, no, che là poi ci arriva. Non dare l'indirizzo, che poi arrivano e ti indagano perché hai la seconda casa, capito?
0: Zona bellissima.
1: Non è una società straniera.
0: E allora a posto, sei salvo, così che ce ne frega.
2: Una società straniera.
0: Esatto, figurati, Agostino.
3: Abbiamo i conti alle Cayman.
1: Mi raccomando.
0: Non ti preoccupare, tanto non ci ascolta nessuno, soltanto 9 milioni di persone, figurati.
2: Cosa fai nella vita tu, Ago?
0: Il camionista.
1: Camionista.
2: Ma come fai ad avere il conto alle Cayman, camionista?
0: Perché sono ricchi i camionisti, l'ha detto prima.
1: Ho camion targato Monte Carlo.
0: Grande, Agostino, ti vogliamo benissimo, ti facciamo compagnia fino a casa, lo sai, H24.
1: Grazie,
0: su tutto lo stivale.
2: Agenzia delle Entrate.
0: Va bene,
2: Agenzia delle Entrate, indagate Agostino, per
0: Agostino,
2: favore.
0: Lasciate stare Agostino, che è meraviglioso. Buon viaggio, Ago.
1: Grazie, ciao ragazzi, buon proseguimento a voi.
0: Grazie, ciao. Arrivano su RTL 102.5 Eurythmics, There Must Be an Angel.

0: È solo Bossa Nostra, Gaia, che splendida canzone alle 3:53 minuti, che splendida radio RTL 102.5, che splendidi ascoltatori.
1: Esatto, li sentiamo, vai Manu.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Un saluto da Andrea Osvaldo, per noi è una buonanotte, ci stiamo ritirando a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Ciao ragazzi, ciao. Buonanotte, buon riposo, ci siamo andati ad accompagnarvi a casa.
0: Esatto, vi accompagniamo noi a casa nel belle, vorrei dire lettuccio caldo, ma in questo caso no. Lettuccio fresco
1: magari.
0: Tu hai... Salutiamo il nostro amico da Crotone, dice che ci sono 30 gradi in casa, poverino.
1: Mamma mia.
0: Fate qualcosa.
1: Sì, non abbiamo ancora raccontato la cosa della casa, ma
0: allora...
1: la stiamo lasciando lì.
0: No,
1: no, vuoi farlo adesso?
0: No, lo facciamo dopo.
1: Dai, facciamolo dopo.
0: Facciamolo dopo. Sì, stiamo parlando. Volevamo. Siccome è venerdì. E di venerdì poi d'inverno ci sono le cose macabre, sì. Ok? Dove tu guardi
1: anche
0: quelle cose
1: d'estate,
0: brutte,
1: va bene.
0: Fantasmi.
1: D'estate, Italia 1, il venerdì c'era notte horror, ragazzi.
0: Vabbè, sai. E c'era Cheope al governo.
1: No, vabbè, erano metà degli anni 90, ragazzo mio.
0: Poi d'estate non hai paura, perché d'estate ti affacci, c'è sempre qualcuno sotto.
1: Esatto.
0: Magari qualcuno sta rubando la macchina.
1: Bravo, no, speriamo di
0: però c'è sempre qualcuno.
1: Sentiamo l'altro vocale. Per
2: buongiorno
1: favore.
2: Armando, buongiorno. Buongiorno Andrea. A dare un sospiro alle cose più belle è sempre una cosa fantastica.
1: Bravo.
2: Soprattutto quando si parla di donne.
1: Ecco,
2: per me
1: figurati.
2: È una cosa eccezionale.
1: Figurati, Franco.
2: Non usavo più questa parola, io l'ho tirata fuori.
1: Beh.
2: Quando sospiri per una donna ed è una cosa eccezionale.
1: Va bene.
3: Noi parlavamo di orsacchiotti comunque.
0: Sì. Comunque sono sott'acqua sono arrivate.
1: Ma perché?
0: Io voglio bloccare, posso bloccare Franco?
1: No,
0: per
1: Franco
0: favore.
1: È meraviglioso, lascia stare i nostri veri normal people per piacere, Armando. Fai
0: ma
1: il
0: io
1: bravo,
0: voglio bloccarlo,
1: prego.
0: Però dai, un pochino.
3: E noi lo sblocchiamo.
1: Esatto. Last Train to London sono gli Hello.

0: Era tipo ghiaccio quella roba lì, insomma, che si utilizzava sul palcoscenico. L'abbiamo visto nel video degli ILO Electric Light Orchestra, Let's Train to London. Esatto. Ma attenzione,
1: chi è?
0: Qui c'è il pubblico che mi ringrazia. Prego, cioè? Cioè, venite.
1: Che
0: il pubblico per fare. Ah, grazie, eccolo. Ma grazie.
1: Signori, se non ci state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, abbiamo il ring boy più bello della storia, Leo Di Mauro. Ciao, bravo. Leo, ci mancherai.

0: Abbiamo finito la prima ora.
1: Non è vero, ti odiano a Milano.
0: Ti amiamo, abbiamo finito la prima ora. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Dosso del Liro, in provincia di Como, sono le 4 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. La crisi sui migranti, anche la Finlandia e la Svezia hanno deciso di rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. La decisione arriva dopo analoghe azioni da parte di Germania, Svizzera ed Austria. La segretaria Demes Schlein sostiene che sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per la premier Giorgia Meloni. Preannunciata, si sta battendo su alcune regioni del nord Italia e in Toscana la forte ondata di maltempo, con precipitazioni abbondanti, temporali e raffiche oltre i 110 km all'ora, come sulla costa nord della Toscana. Il vento ha provocato il crollo di tetti e ha abbattuto alberi a Chivasso in Piemonte. Nel nord della Lombardia segnalate diverse frane e allagamenti, con frazioni isolate ed esondazioni. Una turista in difficoltà nel raggiungere l'ostello che aveva prenotato e con il cellulare scarico è stata notata da un passante che si è offerto di aiutarla. L'uomo, un peruviano di 25 anni, però ha abusato di lei. È stato individuato e portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le varie manifestazioni di interesse presentate proprio in queste settimane per il futuro assetto dell'impianto. Lo ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al prefetto di Taranto Ernesto Liguori. Secondo la premier ci sarà un tavolo specifico. Siamo al calcio con l'Atalanta che pareggia 0-0 con l'Apoel Tel Aviv in una partita valida per l'andata dei playoff di Conference League. È tutto, traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui amici, siamo tornati, inizia la seconda ora di Malanotte No Summer Edition. Andrea Tuzio in diretta da Milano, l'avete sentita la voce di Armando Piccolillo invece in diretta dal tour Malin di Lipari, se la sta godendo. Sì. Abbiamo visto anche in chiusura della prima ora Leo Di Mauro, ci manca tanto qui a Milano. Sì. Mentre qui abbiamo i fratelli Bella a gestire il tutto. Amici, ma avete sentito?
1: Scusate, un attimo. Cosa? Solo che saluto Chiara da Lucca.
0: Ciao, oh, Chiara!
1: È venuta in vacanza.
0: Ciao,
1: da queste parti.
0: Chiara,
1: party,
0: le
1: capito?
0: Diamo un bacio anche da Milano.
1: Non esagerate.
0: Va bene.
1: Allora, avete sentito, stavi dicendo una cosa importante. Prego.
0: Che cosa? Che il 2 settembre Arena di Verona torna al Future Hits Live, Armando. Anche il 2 settembre, infatti, come sarà il cast?
1: Spettacolare, sarà una bomba, frate, capito o no?
0: Che cosa devono fare i nostri Very Normal People?
1: Rubate, acquistate subito il vostro biglietto.
0: Esatto,
1: okay?
0: Fatelo ora. Amici, come al solito ricominciamo con il Power Hit.

0: Everything Michael Bublé su RTL 102.5. C'è un po' d'Italia nelle sue vene, perché il nonno era italiano, gli insegnò diciamo questo mood elegante, no?
1: Classico italiano, mi verrebbe da dire.
0: Sì, classico italiano, esatto. Però non italiano del sud, baffo mandolino, ma Italia del nord, mi pare che è Veneto il nonno di Michael Bublé. Non c'è nessuna intelligenza artificiale.
2: Scusa.
0: È tutta farina del mio sacco.
2: Guardando Michael Bublé mi sembra un picciotto dei Soprano.
1: È un po' un picciotto dei Soprano lui.
0: Sì, beh, io ho un amico che somiglia a Michael Bublé.
1: Tra l'altro, di dov'è?
0: E dice Traro, ho anche un altro amico che somiglia a Bryan Adams. Qualche giorno ve lo faccio vedere.
1: Va bene, abbiamo un vocale, Manu, sentiamo. Non si sente.
3: Niente. Qualcosa di Zofiglia.
1: Scusami, abbiamo avuto un problema. L'abbiamo sentito davvero basso. Se riesci a rimetterlo dentro, così magari lo sentiamo, possiamo rispondere alla domanda di questo Very Normal People. Lo sai, Armando può confermarmelo.
0: No, scaricatevi Audacity, che è
1: che
0: gratuito.
1: Cos'è Audacity? Che cos'è?
2: Vabbè, no, io non è un editor audio.
1: No, non è io.
2: Non lo sapete, ma tanto non serviva.
1: Io non uso queste cose che usate voi. Io non
0: è gratuito.
1: Faccio niente.
0: Sentiamo. Cioè,
3: Andrea, perdono la curiosità.
1: Sì.
3: Ma Notte Horror, c'entrava qualcosa Zio Figlia?
1: Ah, ciao, ok. Ragazzi. Ciao, ciao. Prima abbiamo citato Notte Horror perché tu dicevi che il venerdì poteva essere un bel giorno per parlare di horror.
0: Esatto,
1: in estate,
0: esatto,
1: il martedì
0: esatto.
1: E il venerdì c'era Notte Horror. Sì, Zio Tibia, Armando, non so se lo ricordi.
0: È morto.
1: No,
0: mi pare,
1: no, Zio Tibia era quel personaggio, morto. Uncle Tibia,
0: sì.
1: Che presentava appunto Notte Horror, che era racconti dalla cripta, così era il programma.
0: Vabbè, ma chi se ne frega di Zio Tibia? Dobbiamo parlare della casa
1: esatto,
0: di Andrea Tuzio.
1: Io lì volevo arrivare. Altro che racconti dalla cripta, venite qui che racconti da casa mia. Io ho comprato una casa.
0: La racconto io. Lui comprò una casa un po' di anni fa. In questa casa c'è stato un morto.
1: Un suicidio. Una roba pesantissima, molto seria, tra l'altro. Però è successo tantissimi anni fa, ne possiamo parlare.
0: Dispiace.
1: Ci mancherebbe altro, sarà successo almeno 30 anni fa.
0: Io non l'avrei comprata, ma manco se me la regalavano.
1: Perché?
0: Comunque,
1: perché
0: lui compra la casa.
1: Esatto.
0: Ma non è questo, non è tanto di se comprarla o no. È che il signorino sentiva dei rumori notturni.
1: Però
0: e a lui non gliene frega niente. Ha messo il divano, la porta che si apre.
1: Ragazzi, un mio ex collega, Federico, che saluto... Io non ci vivrei come te, Armando, non ci vivrei neanche se mi pagassero. Io in 5 anni che sono stato in quella casa, è stato tutto perfetto.
2: Ragazzi, bisogna avere paura dei vivi, no? Dei morti.
1: Ah, meglio, fratello, bravo.
0: Il finale qual è? Che lui la casa poi l'ha rivenduta il doppio.
1: Esatto, quindi mi ha portato davvero fortuna. Questa è una cosa buona.
0: Non c'è la miseria.
1: Comunque, volete sapere quali rumori sentivo?
0: Dai, dici.
1: Non ve li dico.
0: Ma che fai paura,
1: Lo so. Ah. Partenope, Merkel, Cremon su RTL.

0: cavalli. Sì, only the horses, sì, esatto. Sister Sisters.
1: Come suona male?
0: Su RTL 102.5. Sì, è vero, suona male. In inglese suona tutto bene.
2: No, in italiano è più complesso, diciamo.
0: Solo i cavalli. Potremmo dire anche altre cose, però potremmo tradurle come fanno molti autori, sì, italiani, tradurre il testo con altre parole, invece di solo i cavalli. Potremmo dire altre cose.
2: Esatto.
0: Solo le pecore.
2: Esatto, magari anche quello.
0: Oppure ogni capretto. Io con i conigli.
2: Io li mangio tendenzialmente. Altri no. Però.
0: No, io no, invece io no. Io amo i conigli, no, no. Amo tutti gli animali.
2: Ma anche io li amo. Anche io li amo, ma li mangio.
1: Io comunque quella melodia userei. E malanotte!
2: Grazie. No.
0: Bravo, bravo. No.
2: Funziona. C'è un vocale.
3: Ciao amici della notte, probabilmente i rumori li provocava lui stesso.
2: Aia.
3: Con i cigoli del letto che aveva combinato in quella casa.
2: Addirittura Andrea, no.
0: A me piacerebbe sapere cosa fa Andrea Pasticcio, Lidio di Venezia, se fa pasticcini, pasti.
2: Come no? Io lo so,
0: capito?
2: Tutto. Se vuoi te lo dico io, è pasticcere, fa tutto, è anche un bravissimo pasticcere, tra l'altro ha vinto anche svariati premi il nostro Andrea.
0: Ma quale? A graffa la sa fare la
2: graffa?
0: Credo
2: proprio di sì. Credo proprio di
0: ma
2: sì.
0: Che ti...
2: la mia preferita. Tra l'altro la mia graffa mia
1: cosa
2: preferita.
1: Quando Armando chiede ma la sai fare ai pasticceri? Secondo me i pasticceri sanno fare tutto. È che magari nel loro negozio in quel
2: non
1: posto non va di moda e quindi fanno altre cose.
2: Fanno altre cose.
0: Posso dire che siete due noiosi stasera?
2: Ma lo siamo sempre nella vita, Armando. È nella vita che siamo noiosi.
0: Siete due.
2: Ricordalo.
0: Noiosi.
2: Non è stasera, è sempre così. Benvenuto nel nostro mondo. Non ti piace? Puoi accomodarti fuori, gentilmente, grazie.
0: Datemi un coltello.
2: Che cosa ne vuoi fare? Noi ci fermiamo un attimo, intanto Armando ci ammazza. Ciao.
0: Ciao.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio! Poco sodio. Oh. Tanto calcio. Oh. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete.
4: Acqualete.
6: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Tommy, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su RTL 102.5 alle 4.25 del mattino. C'è una lamentela che sta circolando un po' da quest'estate, cioè cosa dovrebbero dire poi i panettieri, ve lo dico subito, cioè gli chef si lamentano che in cucina c'è troppo caldo e quindi sono lì che si lamentano, sì, e dicono ma fa troppo, ma sei in cucina per forza fa
1: hai
0: caldo.
1: Hai mai lavorato in una cucina, Armando?
0: Ma io sì, anche io sì.
2: Ma poi detta
0: fa
2: così,
0: caldo, Arma.
2: Ma poi
0: fa
2: detta così,
0: assai caldo.
2: Detta così, gli chef si lamentano, è un qualunque
1: sì, cioè nel sì, senso, vabbè.
2: Cioè, chi nel senso non credo che tutti gli chef siano coalizzati e si lamentano
0: del
2: caldo.
0: Un chiodo,
1: che,
0: 30
1: che cosa ne vuoi voglio fare?
0: E lo voglio conficcare proprio.
1: Io invece volevo, noi siamo un servizio e quindi dobbiamo rispondere a delle domande. Tu in che posata ti identifichi? In un cucchiaio, evidentemente.
0: No.
1: Un'informazione, no, scusate miei amici, come si chiamava l'attrice che interpretava la moglie del presidente della Longobarda nel film L'allenatore nel pallone? Ce lo ricordiamo tutti, film incredibile con Lino Banfi,
0: sì,
1: pazzesco.
0: Come no,
1: l'attrice che interpretava la signora Borlotti si chiamava, esatto, Licina Lentini, e con questo abbiamo anche chiuso la questione.
0: Bravo,
1: grazie
0: Andrea,
1: mille.
0: Quante ne sai dopo che leggi Wikipedia?
1: Grazie, pazzo, no, da ricordare a memoria, no, tu. Sentiamo un vocale, grazie.
0: Vai.
3: Ciao RDL anche mia, ciao Armando, ciao Andrea, ciao David, ciao anche Diego,
1: c'è Manuel.
3: Sono Rodrigo dal Ecuador, della una che vi ascolto.
0: Bravo.
3: Il mio camion.
0: Camion.
3: E come disse il buon Andrea di sabato, le serate più belle sono quelle con RTL.
1: Questo è vero.
3: Ciao Rodrigo del Ecuador.
1: Vedi Armando, abbiamo un very normal Rodrigo people in ogni città, cioè, del mondo,
0: ragazzi,
1: anche dall'Ecuador, se ci puoi far sapere anche quale città, grazie.
0: Sì, hai sprecato 30 secondi per dire niente. Il
2: ma
0: niente.
2: Cosa dici?
1: Ma tu sei impazzito,
2: cosa
1: ci stai ascoltando dall'Ecuador. No, vabbè, spegnamogli il
0: ma
1: microfono.
0: Ma non è Rodrigo,
1: spegnamogli,
0: ma scusa,
1: il
0: non è quello dell'Inghilterra,
1: ragazzi.
0: Non è quello dell'Inghilterra
2: questo.
1: No, no, no,
2: dell'Ecuador. Vedi che manca ascolti i messaggi.
1: Mamma mia, Armando, male male, questa, male male.
2: Chiedi scusa.
1: Esatto, chiedi scusa, come canta Madonna.

0: sembra fatto di marzapane, di dolci, insomma, quello che c'è dietro alle spalle di Martin Garrix e gli U2 con Fire Files nel video, no? Sembra che tu possa prendere un pezzo e mangiarlo.
1: Sarebbe bello,
0: che
1: sarebbe
0: fantastico.
1: Bello.
0: Beh, da bambino si sognavano un po' queste cose,
1: mamma
0: no?
1: Mamma mia, quanto sarebbe stato bello vivere nella casa di marzapane e poterla distruggere e mangiarla, standoci dentro.
2: Probabilmente non saremmo arrivati oggi vivi, perché
0: sicuro,
2: comunque il marzapane è buonissimo, però se te ne metto tutto quello zucchero.
1: Vabbè.
0: Senza dentro. Cioè, senza, sicuramente senza dentro.
2: Mangiare solo marzapane per 10
1: no,
2: anni.
1: No, no, quello non è il massimo della vita. Abbiamo un po' di vocali, sentiamo.
3: Armando, sì. Armando, ti guardo in televisione e mi piaci molto.
1: Hai visto? Beh, bello.
0: Fantastico. In che senso? Ti
1: in tutti
0: molto?
1: I sensi, gli piace e basta, perché devi andare a scoprire. Perché rovinare una bella storia con la verità, Armando?
0: Però abbiamo detto mangiare. Sì. Sapete come chiamano il panzerotto,
1: è vero,
0: quello
1: bella.
0: Fritto al forno qui
1: come
0: a Lipari?
1: Come lo chiamano? Che non ce lo ricordavamo.
0: Pidone, il pidone, il pedo, pidone.
1: Quindi il sarebbe il piedone, forse, che ha la forma del piede? Chiedo, non lo so.
0: No, è la forma, non lo so. Io ho detto panzerotto stasera e me l'hanno dato, era buonissimo.
1: Lo so. Ma con che cosa l'hai preso?
0: Prosciutto e mozzarella e pomodoro.
1: Io una volta l'ho mangiato con mortadella burrata, credo, non lo so, era una cosa incredibile.
2: Che
1: che te lo dica a fare, Johnny?
0: Manuel, che è vegano, non sa che
1: io
0: sono
1: vegano. Ma mangia tutto.
0: Non è vegano.
1: Ma
0: non sei vegano.
2: Mai stato vegano.
1: No,
2: mai.
1: Sì, ma
0: forse sei frutta. Fruttariano.
2: No. Mi piace la frutta, mi piace mangiare tutto. Ho mangiato anche roba vegana che è buona, ma mi piace anche la carne.
1: Certo, ci piace tutto qua. Non abbiamo.
0: Animalista! Poi sono io,
1: vai
0: il cattivo,
1: bravo,
0: animalista!
1: Vai bravo, intanto Miley Cyrus, Secrets.

0: E lei, Miley Cyrus con Secrets su RTL 102.5 alle 4 e 40 minuti. Buongiorno Italia, buongiorno lavoratori che avete scelto RTL 102.5, grazie.
1: Grazie a tutti, davvero.
0: Ma cosa dico grazie?
2: Thank you assai.
1: Io vi invito sempre a seguirci sul canale 36. Del digitale terrestre, non soltanto perché siamo dei bei figlioli, ma anche perché Armando ha fatto i lavoretti e
3: ma
1: giustamente
3: siamo sicuri che l'ha fatti lui?
1: Certo,
3: ha schiavizzato la figlia, secondo me.
1: No, no, l'ha fatto lui. Però, per esempio,
0: perché dentro, dentro ognuno di noi
1: c'è un bambino.
3: Vai che ti sei preso.
0: Io l'ho mangiato.
1: Non è vero, non l'hai mangiato. Hai mangiato un panzerotto che era buono.
0: Due bambini.
3: Secondo me si è preso il merito. L'ha fatto fare a sua figlia.
1: Non è vero, l'ha fatto lui, lo so, ne sono sicuro. Dai, Armando, l'hai fatto tu. Dillo.
0: Ma certo che l'ho fatto io, ma l'ho fatto io col colore che ho rubato qui.
1: Certo.
3: A qualche bambino.
0: A bambino.
1: Ci fermiamo, torniamo tra poco, amici, restate lì.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Bausa Magnetic su RTL 102.5. Vi ricordate Magneto negli Avengers?
1: Certo, Magneto.
0: Magneto.
1: Che tornerà, lui, tra l'altro, lo sai, in Avengers Doomsday. In uscita al cinema il 16 dicembre di quest'anno.
0: A me era una cosa della Marvel che mi ha dato fastidio. Quale? Che hanno distrutto Hulk, non vogliono, cioè, mamma, a me piaceva mia, moltissimo Hulk che distrugge il
1: non
0: mondo, però volevano far sembrare Thanos, capito,
1: troppo
0: più forte di Hulk.
1: Sono d'accordo
2: con
1: te.
2: Thanos è più forte perché non è,
1: perché è praticamente un celestiale.
2: Esatto.
1: Certo. Sì, però giustamente Armando sottolineava il fatto che hanno ridotto Hulk,
2: ma
1: a quella sorta di meme di Shrek,
2: certo,
1: che non è il massimo.
0: Come vedete, però, come vedete e come sentite, cari ascoltatori, noi abbiamo una spolverata di
1: sì,
0: tutto.
1: Sì,
0: possiamo
1: sì.
0: parlare di Panzerotti,
1: esatto,
0: della Marvel e del mondo intero.
1: Ma anche comunque, di meteo, tra l'altro.
0: Sì.
1: Sentiamo.
2: In teoria, tornando al discorso di Thanos, sì, in teoria, se Hulk avesse avuto il guanto di Thanos, diventava potente più o meno.
1: Ma
2: come
1: ce
2: lui,
1: l'ha
2: perché...
1: avuto anche.
0: L'ha avuto e poi è diventato magro. Che si è
1: perché giustamente, perché quando schioccato l'idea per far tornare tutti, il braccio ha avuto dei problemi.
2: Esatto.
1: Ma io vi invito a vedere Doomsday perché tutto cambierà. Le cose stanno cambiando.
0: Invito dove? Che ancora non è uscito, ce l'hai pirata?
1: Il 18 dicembre uscirà, come ho detto. Il 16 dicembre in Italia e il 18 negli Stati Uniti.
2: Lui ha studiato.
1: Ma io sono preparatissima, ragazzi, che ne sapete. E abbiamo un vocale perché possiamo parlare anche di meteo, come giustamente diceva Armando.
3: Ma non voglio rovinare la giornata a nessuno.
1: Non lo farai.
3: Ma qui da Sabaudia, guardando sul lungomare verso Nettuno, verso Tor Baianica, si vedono i bagliori di fulmini in arrivo. Previsto maltempo? Armando, tu cosa ne pensi?
0: Allora, caro Benedetto il Lattaio, mettici dell'acqua in quello che bevi, perché dove lo vedi il maltempo?
1: No, c'è stato, Armando, c'è stato. Considera che ha piovuto a Milano nella serata di ieri e... ho visto le previsioni, metà Italia, Italia spaccata a metà, perché il nord
0: è
1: un po' nuvoloso.
0: Al sud
1: e invece,
0: invece
1: ve la godete, ve la godete, ve la godete, beati
0: perché
1: voi.
0: Voi del nord siete cattivi.
1: 1, 2, 3, 4
0: Sei forte. Va bene, vogliamo cantare?
1: Beh, direi di sì, perché il pezzo merita. Questi sono i New Radicals, You Get What You Give.

0: Olè, New Radicals su RTL 102.5 alle 4:50 minuti. Allora, caro Andrea, hai sbagliato.
1: Eh sì, mi sono confuso perché in realtà Thanos è un eterno. Io l'ho chiamato celestiale, in realtà no, è un eterno che ha nel suo DNA, mi pare, dei geni devianti e quindi ha una mutazione genetica, ma questo non lo rende un celestiale. I celestiali in realtà nel mondo Marvel hanno creato gli eterni come Thanos. Lui è un eterno, però... Thanos è un eterno di Titano. Ecco qua, abbiamo chiuso.
0: Ma Thor però gli taglia la testa a un certo punto.
1: A un certo punto,
0: punto
1: gli taglia la testa, sì, quando purtroppo è tutto inutile, doveva farlo
0: quanto
1: un po' prima.
0: In quel momento io ho goduto.
1: Anche io
0: goduto
1: abbastanza,
0: tantissimo.
1: Però amico mio era tutto inutile purtroppo.
0: Lo so,
1: perché a quel punto era già successo l'irrecuperabile. Che poi gli Avengers recuperano, per chi non avesse visto Infinity War ed Endgame, consigliamo di farlo perché è una bellissima storia. E leggete i fumetti anche, perché sono belli.
0: Una puntata dei fumetti.
1: Beh, tu non li leggevi i fumetti? Immagino di sì.
0: Sì,
1: quali,
0: come no? Hai
1: quali
0: voglia.
1: Leggevi?
0: Io leggevo Spider-Man,
1: anch'io,
0: leggevo Superman,
1: anch'io,
0: quella roba lì.
1: Batman. No,
0: sono uno di quelli. Anche Batman.
1: Io adoravo Batman.
0: Io sono uno di quelli che non leggeva né Topoline né Paperine.
1: Nemmeno io, molto poco, mentre leggevo tantissima Marvel perché mi faceva impazzire. Era bellissimo.
2: Ammetto pochissima Marvel, io però leggevo Dylan Dog.
1: Anche io, quello da più grande.
2: E Diabolik.
1: Diabolik,
0: aspetta,
1: bello.
0: C'era quell'altro, aspetta, c'era quello lì del Texas, quello del Texas.
2: Tex Wheeler, quello Tex Wheeler. Mio padre leggeva Tex Wheeler.
0: Sì, mio padre leggeva anche quello lì. Beh, non siamo venuti però così male,
1: no,
0: ragazzi.
1: No. Poi, per esempio, a casa mia...
0: Poi c'erano anche, scusatemi, dobbiamo dirlo. Sì. C'erano anche altri giornaletti.
2: Intrepido!
1: Fermi, vi fermo qui.
0: No,
1: io leggevo La clinica dell'amore. Per chi sa. Sì. If you know, you know.
2: Quelli che avevano la testa a forma di...
1: Stai zitto! Non dirlo.
0: No, scusa,
1: dirlo.
0: Io leggevo invece Le ore, ve lo ricordate?
1: Certo che ce lo ricordiamo. Bravo Armando.
2: Ah sì, c'erano i fumetti del...
0: Era il sole 24 ore per noi adolescenti.
1: Esatto, va bene amici. Arriva Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: piace quando fa My Sharona The Neck su RTL 102.5. Quando c'era gente che suonava senza intelligenza artificiale, ma un po' una cassa, un riverbero qua bellissimo, e là, sintetizzatori, ma e si cantava, dici? E si suonava.
1: Ma lascialo stare, ma ha la ragione. Ma sì, no,
0: c'era,
1: ma
0: l'intelligenza.
2: In parte ha ragione, scusate, ma ha detto un po' di cose a caso.
1: Ma dai, tu non preoccuparti.
0: Ma che ti, non c'era riverbero qui sulle canzoni? Non c'era il sintetizzatore?
1: Ragazzi, vi lascio da soli? Sì, sì, sì. Se volete, vi lascio da soli. Vedo che andate d'accordo. Noi ci fermiamo e torniamo tra poco. Grazie.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Codevilla, in provincia di Pavia, sono le 5 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Sergio Gadda. La forte ondata di maltempo si sta facendo sentire sull'Italia, specialmente al nord. Per ore Genova è stata irraggiungibile dall'Aurelia per il rischio frane sulla statale a Zuagli. In Piemonte, a Chivasso, segnalati numerosi danni a causa del forte vento. In Lombardia, un campeggio con circa 250 persone, minacciato a monte da un movimento franoso, è stato evacuato a Isola di Fondra, in provincia di Bergamo. In alta Val Brembana, isolate quattro località: Branzi, Valle Vecarone e Foppolo. Intenso fronte temporalesco invece sulla Toscana. Una bambina di 4 anni è morta a causa della difterite. I genitori Novax si rifiutarono di vaccinarla. Il direttore dell'ospedale di Palermo, Domenico Cipolla, ha dichiarato che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Al civico è ricoverato anche il cuginetto di 4 anni. Ha gli stessi sintomi, ma non è in gravi condizioni. Helsinki sospetta che un aereo russo abbia violato il suo spazio aereo nel pomeriggio di ieri nell'ovest del Golfo di Finlandia. Qualsiasi presunta violazione dello spazio aereo viene presa sul serio ed è in corso un'indagine, ha affermato il ministro della difesa finlandese. L'Atalanta ha pareggiato 0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Giovedì prossimo il ritorno. Ora il tennis: Alcaraz giocherà gli US Open, il ritorno in campo dello spagnolo dopo 4 mesi di assenza. Intanto a Cincinnati Flavio Cobolli è in semifinale, ha battuto l'americano Paul 2-7-1. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosabettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 di Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Amici, buongiorno, sono le 5.03 di venerdì 21 agosto, questa è RTL 102.5, terza ed ultima ora di Malanotte No Summer Edition con Andrea Tuzio da Milano e Armando Piccolillo in diretta dal Tourmaline di Lipari.
0: Grazie.
1: Ma grazie, grazie a te, Armando, grazie a te.
0: Grazie.
1: No,
0: la,
1: prego, de che.
0: Grazie.
1: Manuel,
0: grazie
1: dei fiori.
0: No, Manuel, no. È la mia penultima puntata,
1: esatto,
0: domani sera
1: è
0: l'ultima.
1: Allora, aspetta, domani che è l'ultima, sì. Puoi fare un cartellone nuovo? Riusciamo a fare un cartellone?
2: Arrivederci.
1: No, fai addio, non lo so.
0: Addio forever again.
1: Cioè, non vuoi tornare
0: addio
1: mai più.
0: Addio forever again,
1: ma
0: mai più nel
1: non
0: mondo.
1: Non ti sei divertito?
0: Ma...
1: Scusami,
0: Sono tre settimane che non dormo. Dormo male, il materasso. Cioè, sto ma...
1: Però almeno vieni in onda con persone, insomma, simpatiche, con cui
0: ma simpaticissime da prurito.
2: cultura.
1: Amici di
0: moltissima
1: 378 1025 per i vostri vocali, oppure 02 25 15 15. Power it.

0: Mother su RTL 102.5 alle 5:08 minuti. Buongiorno Italia, buongiorno, buongiorno Maria. Gino, Pino, Nino, Lino, tutti.
1: Prima abbiamo accennato a fumetti e si è aperto il vaso di Pandora, Armando. Sì. Sentiamo un po' di vocali sì. al riguardo, grazie.
2: Grande Andrea, il dottor Ogekuri, se non ricordo male. Sì. Bellissimo.
1: Stiamo parlando della clinica dell'amore, che è un hentai. Che cosa è un hentai? L'hentai...
0: Hentai, qua l'hentai, lentasti, lentarono.
1: No, hentai erano verbo, gli anime no? dedicati, insomma, a un, cose un po' volgarotte, un po' erotico, sì. porno, sì. diciamo tutto. Sì, sì, sì, sì. E la clinica dell'amore era proprio quello, il dottore protagonista era quello che citato al nostro.
0: Porcaccione.
1: Totalmente, totalmente. E sentiamone un altro,
3: raga,
1: grazie.
3: E Zagor, chi se lo ricorda?
0: Zagor, grande,
3: visto? Io. Ne ho letti, 101.
1: Sì. Bellissimo, Zagor. Era una Zagor. Tua... era una tua lettura, Armando Zago.
0: Scusa, ascoltatore, magari 102.5 più che altro, Zago.
4: Buongiorno, vedi perché poi mi arrabbio? Ragazzi, io guardavo Postal Market.
0: Anche io.
1: Ciao Gigi, bravo.
5: Beh, il Postal Market è stragettonato. Sì, anche io sì. in realtà.
1: Beh, cioè, chi...
0: perché poi... Quando ti beccavano i genitori, no? Mm. Cosa stai vedendo? No, niente, guardo i pesi e le cose
1: certo,
0: belle, no?
1: No?
0: Guardo il bilanciere, la bilancia.
1: Con un panino in mano, lì. Certo, esatto. certo, come no? Ci credevano sicuramente.
5: Remember the time, ricorda?
1: Bei ricordi con Postal Market.
5: Quando ci si chiudeva in bagno.
0: No, vabbè, non esageriamo.
1: Vabbè,
0: poi li metti... scaldabagno dove li nascondevamo
1: bravo,
0: tutti i lanci.
1: Bravo Armando. Remember the
0: Ma
1: time, appunto. Michael Jackson.

0: Shawn Mendes con Stitches su RTL 102.5 alle 5:16 minuti. Buongiorno Italia!
1: Sempre buongiorno a tutti.
0: Stitches. Hai visto quante botte che piglia qui nel video?
1: Sì.
0: Tutte finte, finzioni.
1: Armando, io ti riconfermo, il vaso di Pandora ormai scoperchiato per la questione fumetti, manga, quel che è. Sentiamo.
2: Buongiorno RTL. Lando. Si leggeva Lando.
1: Lando, tu conosci un fumetto chiamato Lando?
3: Ah, vedi come balla Lando?
1: No, quella è un'altra
0: Lando.
1: Cosa.
0: Lando Buzzanca,
1: grande attore. No, in realtà sì. Lando, sono andato a cercarmelo, è stata una storica serie a fumetti umoristica ed erotica fatta in Italia, pubblicata da Edi Fumetto tra il metà degli anni 70 fino alla metà degli anni 80. Vuoi sapere qual era la questione? Cioè,
0: no.
1: Non lo vuoi sapere, quindi non lo dirò. Prossimo,
3: io lo
1: prossimo.
3: Voglio sapere. No, no.
0: Col cap. Vai.
1: No.
0: No. Allora.
1: No.
0: Vabbè,
1: dice, non te la voglio,
0: pochino,
1: te la voglio dire.
3: Allora,
1: ma
3: lo dici fuori onda. Così la sappiamo solo noi.
1: Prendetevela con Armando Piccolillo. Vai.
4: No. Ma ragazzi, vogliamo parlare dei cartoni animati? Belli che erano i cartoni animati. La Gigi la Trottola.
1: Bellissimi. I miei preferiti.
4: Occhi di gatto.
1: Occhi di gatto.
4: Già saluto citati. Da Bergamo, Alfonso.
1: Ciao Alfonso. Ciao. Già citati, tra l'altro. Occhi di gatto.
0: Occhi di gatto avevano un fisico pazzesco.
1: Occhi di gatto. La perché l'amo no. Dai.
0: Però Occhi di gatto era meglio, capito? Poi c'era anche. No. Se vi ricordate c'era la storia d'amore tra virgolette,
1: certo,
0: con il poliziotto,
1: esatto, bellissimo,
0: poliziotto un po' cretinotto, un po' scemotto,
1: sì,
0: quello lì,
1: bellissimo,
0: no?
1: Ragazzi, ma che bello andare a scavare nei ricordi. Vado a casa e mi vado a guardare, perché su alcune piattaforme digitali ci sono tutti
3: anche
1: i cartoni animati dell'epoca,
3: anche se dello stesso autore di Occhi di Gatto, secondo me era migliore City Hunter.
1: City Hunter straordinario. Amici,
3: noto detective che aveva spesso delle erezioni.
0: Scusate, possiamo mettere una canzone per piacere?
1: Guarda,
0: mi avete annoiato.
1: E baciari anche tu in mezzo, hai fatto anche tu il tuo. Cucumari, Napoleone su RTL.

0: Potrebbe, potrebbe essere il nuovo Alan Sorrenti, il Napoleone, no?
1: Mi piace,
2: no. Può anche Fabio Concato.
1: Ma certo.
0: No, Concato non ci azzecca niente.
2: Invece no,
0: che
2: proprio ne parlavo
0: Concato
2: con David poco fa, musicalmente anche non parlando, è molto
0: non siete i cugini di Mario Luzzato Fejic.
1: E manca tu, frate, e quindi andati già. Sentiamo
0: Sento
1: un
0: molto nervosismo.
1: Ma è enorme, se rompi il cazzo a tutti è normale che a un certo punto qualcuno ti dica basta.
2: Sentiamo un bel
1: C'è un vocale, grazie.
0: Grazie. Grazie.
3: Buongiorno ragazzi, ma il migliore era Superciuk, rubava i poveri per
1: non ce l'ho Superciuk,
3: perché lui faceva lo spazzino nella vita reale e sosteneva che i poveri sporcassero di più dei ricchi, allora gli stava sulle balle i poveri, dava dai poveri,
1: trovato,
3: donava tutto ai ricchi,
1: trovato
3: Superciuk con la fiatata alcolica,
2: cioè Robin Hood
0: ma cosa rubava ai poveri?
1: Non lo so praticamente era arrivava sui fumetti di Alan Ford, quindi era Alan Ford presenta Super Chuck.
2: Ma cioè, era praticamente uno spin off di Alan Ford.
1: Sì, un po' uno strun, si può dire.
0: Uno che rideva, magari un poveraccio. No, devi morire ancora di più. Vieni qua.
1: Mi sa di sì. Vabbè, era un po' quell'ironia un po' cattiva. Quella che piace ad Armando Piccolillo, che secondo me funziona sempre. Sentiamo.
0: Sì, a me piace. Ragazzi,
4: il mio amico che conosceva Lando, conosceva anche Pietro il montatore.
1: E chi è?
4: Pietro il meccanico.
1: No, aspetta,
2: qualche altro
1: questo non credo.
0: Lasciamo fare, non vogliamo indagare.
2: Comunque una serie che io mi ricordo avevo mi è capitato per le mani, di fumetti.
0: Non abbiamo tanto tempo.
1: Intrepido.
2: Se tutti stessi zitto, Armando, le persone finirebbero prima di parlare.
0: Ma ragazzi, l'intrepido che
1: posso
0: cosa
1: dire
0: intrepido?
1: Che mi mancherà tantissimo Armando. Armando, ti prego, torna ogni tanto di notte.
2: Torna a parlare sopra di noi mentre parliamo.
0: Grazie.
1: Ah, un altro bel disco su RTL, Crystal Ball, i Keen.

0: per te. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico su RTL 102.5. Abbiamo trovato la chiave giusta per aprire il cassetto dei vostri pensieri su tutti i cartoni, sulla gioventù che ormai è andata e facendo dei calcoli, dando anche un'occhiata ai cartoni per i ragazzi di oggi. Sono totalmente diversi.
1: Poi immagino che tu con tua figlia ai 10 anni un po' ne vedi. Immagino di sì, ecco, non sono proprio come quelli che vedevamo prima.
0: Assolutamente
1: Manu,
0: no.
1: Hai dei vocali, mi pare, giusto? Sì. Sentiamo.
2: Andrea, Armando, David, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Valeria,
1: ciao Valeria.
2: Armando, altri 2 giorni e ci lasci, ma quanto ci dispiace.
1: Ci dispiace.
2: A me piace tantissimo Candy, l'amore tra lei e Terence. Ciao, bellissima giornata a tutti.
3: Ragazzi, ciao. Io la detestavo.
1: Sì, sì,
3: Valeria, ciao.
0: Volevo dire.

0: piangeva sempre, piangeva sempre, esatto. Candy.
1: A me, Valeria, volevo darti una notizia. Terence muore dopo alla fine. È vero, perché lei, se ci fate caso, me la ricordo, perché lei, lui si soffia il naso e vede del sangue nel fazzoletto e poi muore.
0: Ragazzi, era di una tristezza Terence. Immonda quel cartone animato. Sì, ma era
2: sì,
0: di una
2: sì,
0: pazienza.
2: È vero, è vero.
1: Mi è venuta in mente questa cosa. Vi ricordate voi due, Emanuel, Andrea, cioè quando mettevano la parentesi alla fine in basso a destra dello schermo, no? Mettevano o la parentesi o le freccette.
2: No, aspetta, quello è giapponese e vuol dire continua.
0: Ah!
2: Quello è giapponese,
0: to be continue.
2: Esatto,
0: be continue,
2: è continua in giapponese, nient'altro.
1: E non lo potevano scrivere to be continue.
2: Sono d'accordo, adesso
1: no.
2: Giapponese, che vuoi fare?
0: Infatti se lo chiedeva anche Justin Bieber.
2: What do you mean? Però cosa vuoi dire con quelle...
1: Se posso dire, i giapponesi disegnavano bene i corpi femminili.
2: Non soltanto, erano molto bravi a fare molte cose, lo sono ancora. What do you mean, appunto, Justin Bieber su RTL 102.5?

0: JB Justin Bieber su RTL 102.5, cari amici, quanti bei messaggi.
1: Sì.
0: Al 378-378-1025. Volevo dirvi una cosa, sempre le serie, insomma, sì, i cartoni e quant'altro. Mi capitava da piccolo, quando cambiavo regione, e di vedere delle TV diverse locali dove proiettavano per esempio dei cartoni animati che non
1: avevi mai visto. Era la bellezza di avere le TV locali all'epoca, era una cosa molto bella, non ci uniformavamo ancora,
2: dovevano comprare le licenze, alcuni avevano licenze di uno,
1: esatto. Abbiamo un altro vocale da sentire sulla questione, sono arrivati tantissimi, almeno uno, dai.
3: Buongiorno, i migliori cartoni animati della mia infanzia che porto sempre nei ricordi con piacere era Barba Papà, Braccio di Ferro, Grisù. Goldrake, però già Goldrake era già un po' più, come si dice, all'avanguardia.

0: da grandi, diciamo, un po'
1: sì,
0: più
1: da grandi,
0: moderno. Marco, trasporto latte.
1: Ciao, ciao Marco. Sì, ce le ricordiamo ciao. Tutti. Quelli
2: poi
1: che
2: c'era, anche, c'era anche.
1: Chi? Sì. Niente, l'ha perso. Chi? L'ha perso. L'ha perso.
3: Chiashan.
2: No, quella del Monte Olimpo. Come si chiama?
3: Capitan Harlock. Ercole.
2: C'è l'Andrea. C'è l'Andrea.
1: Pollon. Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. E gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità.
3: Ma vi ricordate che c'era la polemica di Pollon che riguardava un po' quando dice sembra talco ma non è, sembra darti l'allegria.
1: Tranquillo, tranquillo, me lo ricordo e infatti abbiamo chiamato Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Lady Gaga Germanotta, sì, tesoro, che bello, lei, che bello. Mattondirondirondello.
1: Sì, sì, esatto.
0: Fai un salto, ne fanne un altro e fai anche la giravolta.
1: Quante ne sai di queste grazie a tua figlia?
0: No, no, ma ne so di mie perché io vivo in un mondo tutto, non dormo da tanto tempo.
1: Aspetta, non dormo da troppo tempo, uccidetemi, vi prego, uccidetemi.
0: Ho capito cosa vuol dire non dormire, amici.
1: Benvenuto nel mio mondo. E ci sono un po' di vocali.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, io vi dico l'uomo tigre, Kenshiro, Holly e Benji, Lupin. Lupin, vabbè, occhi di gatto l'avete già detto, e poi ce ne sarebbero altri 200.000. Ciao da Peter Pan.
0: Margot di Lupin, che lui era sempre arrapato, Lupin, col Margot che ci provava
3: sempre,
0: schiaffi che
3: lo fregava sempre.
1: Esatto, stavamo riflettendo sul fatto che forse Lupin non è proprio da bambini piccoli.
0: Vabbè,
1: io l'ho
0: già,
1: visto da piccolo, non mi ha mai turbato, ecco.
0: Ma ti agevolavano alla...
1: Insomma,
0: a un'altra attività, dai.
1: Insomma, ce l'abbiamo un altro, sentiamo.
4: Anzi, ma vi ricordate Lupin?
1: Vedi, Lupin.
4: Io lo sto facendo vedere a mio figlio.
1: Ecco.
4: Ciao, Giacomino, Diventino e Turbino. Armando, ho detto ai miei colleghi, li ho fatti passare. Ciao!
1: Ciao.
0: Ma chi è? L'autotrasportatore?
1: No, né Turbino.
0: Ah, né Turbino, quelli di Lipari. Non mi fanno passare, ogni volta devo stare dietro che pigliano l'umido.
1: Lui ha detto che però a te ti fanno passare. Se ti incontrano, ma devi andare a Firenze però.
0: A Firenze non ci vado.
1: Dai, va bene. Amici, noi ci fermiamo, ci prendiamo un attimo di pausa prima del quarto d'ora finale. Voi restate lì, mi raccomando, a tra poco.
0: Ciao.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Hey!
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo

0: Ex fidanzata di Michael Hutchins degli In Excess, che influì moltissimo sulla vita di Kylie Minogue, e lo ha detto lei, lo racconta lei, insomma. E noi l'abbiamo sentita con Can't Get You Out of My Head. Bella, bella.
1: Volete sapere, io la conobbi.

0: 4.
1: Beh, tanta roba. Mm.
0: E devo dire che è fantastica, bellissima, brava.
2: Non è molto alta,
0: però
2: lenta,
0: ma perfetta.
2: Nella botte piccola c'è il vino.
1: Buonissimo, direi. E gli ultimi vocali che siamo alla fine. Dai, chiudiamo.
3: Ragazzi, buongiorno, Giuseppe da Favignana. Perché ricordate il grande campione di golf Lotti?
1: Ma certo.
2: Come no? Spaghetti.
1: Esatto, quando doveva fare il tiro quello serio diceva spaghetti.
0: Ok, e voi ascoltatori, quando dovete mandare un messaggio vocale, dovete abbassare la radio.
1: Tutti in campo con Lotti, era meraviglioso.
4: Buongiorno, il Caciara da Roma.
1: Ciao Caciara.
4: Ma mo spiegate come siamo passati da Kenny il guerriero a Peppa Pig?
1: No, vabbè,
4: cioè, io mica l'ho capito questo passaggio.
1: No, è perché non è un passaggio solo, credo che siano milioni di passaggi, ma
2: anche lì c'erano dei cartoni animati, insomma, Dolce Remy si piangeva sempre, era una tragedia.
0: Ragazzi. Ma poi la produzione di Kenny il guerriero era giapponese. Peppa Pig mi pare che
1: tra l'altro europea. Vi consiglio su Prime Video c'è la serie nuova di Ken che ricalca quella originale. Uguale.
0: L'ultimo messaggio vocale qua ci tengo perché io ve lo ricordo. L'ultimo.
5: Buongiorno, vi sblocco una formula. Auli ule tuli lem blem blum.
0: E per magia vi metto un disco.
1: Chi era? Il mago Pancione?
0: Esatto.
1: Il mago Pancione.
2: Mai visto.
1: Ma no, ma era famosissimo. Chiedi scusa, sorry, lo sento, come i pinguini.
2: Evviva il mago Pancione.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca.

0: evoca un ricordo.
1: Lei macellona e balbuziente da piccola, col canto invece era tutto il contrario, fantastica!
2: Esatto, chiudiamo la nostra appuntamento con Malanotte No Summer Edition di oggi con un bellissimo Millennium Hit. Lei è Carly Simon e questa è Coming Around Again.

0: Bella, splendida anche la mia amica che mi fece conoscere questa grandissima artista. un po' di anni fa.
1: Mamma mia.
0: Allora, cosa dire, amici? Se non
1: grazie, certo, amici.
0: Oppure thanks assai. Scegliete voi.
1: Abbiamo finito, amici. Grazie mille, Armando da Lipari. Ci sentiamo e vediamo domani per l'ultima puntata di Malanotte No Summer Edition insieme.
0: Mamma mia.
1: E mi raccomando, il lavoretto con addio. Sì. Perché lo aspetto. Domani. E poi dimmi.
0: Giovanni Perria è arrivato?
1: No, non c'è Giovanni Perria, ma c'è, scusami Manu,
2: Valentina Iannicelli da Roma.
1: Esatto, che salutiamo. Benissimo. Quindi le news dopo di noi e poi una nuova puntata di No Stop News in diretta da Praia a Mare. Amici,
0: allora io vado a prendermi la veneziana, vi interessa?
1: Discretamente, dato che sono interessato
2: sole.
1: No, dato che sono interessato alle colazioni in generale, così mi interessa. E cosa ci bevi vicino?
0: Niente, acqua frizzante.
1: Ma sei veramente da arrestare.
0: Ma devo andare a letto.
1: Amici, grazie a tutti, a domani, buona giornata.
0: Ciao.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026.

0: 22 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Moena, in provincia di Trento, sono le 6 e un minuto.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 21 agosto. Anche la Svezia ha deciso il trasferimento di richiedenti asilo in Italia. Stoccolma segue la decisione già presa da altri paesi dell'Unione Europea. Sergio Gadda.
3: Le ultime sono state Svezia e Finlandia, che hanno deciso di trasferire nel nostro paese i migranti che hanno raggiunto gli stati nordici ma che hanno toccato terra prima in Italia. Quindi dopo Berlino, Berna e Vienna, tocca a Stoccolma ed Helsinki far arrivare sul governo italiano una nuova doccia fredda. Dagli accordi di Dublino, in vigore dallo scorso 12 giugno, resta al momento defilata la Francia. Per l'Eliseo, fin quando permarrà il rapporto di collaborazione e riavvicinamento con Roma, con la quale Parigi condivide la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia, non verrà presa alcuna decisione. Quanto stabilito ieri da Svezia e Finlandia, invece, per la segretaria Demme Schlein, si tratta di un boomerang clamoroso per la premier Giorgia Meloni, che ha voluto sospendere il trattato di Schengen per chi arriva dalla Spagna a causa della crisi di Ceuta.
2: Argomento: la forte ondata di maltempo si sta facendo sentire sull'Italia, specialmente al nord. Per ore Genova è stata irraggiungibile dall'Aurelia per il rischio frane sulla statale a Zoagli. In Piemonte, a Chivasso, segnalati numerosi danni a causa del forte vento. In Lombardia, un campeggio con circa 250 persone minacciato a monte da un movimento franoso è stato evacuato a Isola di Fondra, in provincia di Bergamo. In Alta Valle Brembana, isolate quattro località, Branzi, Valleve, Carona e Foppolo, intenso fronte temporalesco sulla Toscana. Adesso lo sport, il calcio, con il pareggio dell'Atalanta nella partita di andata dei playoff della Conference League, 0-0 con la Hapoel Tel Aviv. Ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
4: Solo uno 0-0 nel debutto stagionale dell'Atalanta, la gara d'andata del preliminare di Conference League ha prodotto un pareggio senza gol. Gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv si sono difesi con ordine e la squadra di Sarri, evidentemente comprensibilmente ancora in rodaggio, non è riuscita ad abbattere il muro. Un paio di buone occasioni ci sono state, con Scamacca nel primo tempo e Krejčović nella ripresa, ma nel complesso i bergamaschi hanno fatto pochino. Ora servirà vincere la gara di ritorno giovedì prossimo sul neutro di Miskolc in Ungheria. Da Bergamo, linea allo studio.
2: Il tennis: Carlos Alcaraz giocherà gli US Open, lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso, sul suo profilo Instagram. Intanto Flavio Cobolli si qualifica alla semifinale del torneo di Cincinnati, il tennista italiano ha battuto l'americano Paul per 2-7-1. E adesso i colleghi di Non Stop News per una puntata che inizierà a brevissimo con le anticipazioni sulla linea diretta. Buongiorno Barbara Sala.
5: Eccoci qua, ma sbilanciati pure Valentina, una puntata scoppiettante oserei dire di questo weekend, che di fatto inizia oggi con esodo e controesodo, forse più controesodo. Molti italiani inizieranno a tornare dalle vacanze perché lunedì si riprende a lavorare, quindi ci sono quelli che tornano un po' prima perché devono fare le lavatrici, devono ritirare tutto, devono iniziare a prepararsi mentalmente. Ci sono invece quelli che arrivano all'ultimo momento, tanto voglio dire, due vestiti ce li abbiamo e domani mattina si va di corsa a lavorare. Siete in viaggio, andate o tornate? E poi di quale partito siete? Quelli che tornano un pochino prima perché devono sistemare, oppure chi se ne frega, godiamoci la vacanza fino all'ultimo. 02 25 15 15, messaggi anche vocali al 378 378 1025.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
0: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Emma Parigi, ci attende un venerdì 21 agosto sulla nostra penisola con ancora condizioni di marcata instabilità al nord e questa volta anche su buona parte del centro. Un nuovo fronte instabile di fatti interessa il territorio, comportando eventi temporaleschi anche severi associati a grandine, raffiche di vento, un conseguente calo

0: est di Roma verso il centro città, mentre in direzione opposta è chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Ricordo poi che sulla diramazione Predosabettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Lavoratori!
4: E poi seguiva un gesto.
3: Ma fai la pernacchia, scusami.
5: Non so, così lunga. No, era un po' so.
3: Lucrezia, ma insomma.
6: Ma sono le 6 e 7 minuti. Si può ancora fare, si può ancora fare. Non mi sono svegliata del tutto,
3: sai,
6: no?
3: Sai cosa, Lu? Devi imparare a farla con l'ascella, no?
6: Perché bellissima.
3: Chi era quell'attore di quei B-movie anni 70 che faceva
4: vette
3: tutti
4: altissime.
3: I versi?
6: Certo, rientra tra le cose che vorrei imparare a fare, sì. Un po' come il fischio con le dita. Sì. Bellissimo, poco elegante, poco elegante, ma veramente efficace. Buongiorno Barbara Sala.
3: Buongiorno amici. Allora, dico lavoratori perché secondo me adesso per davvero per buona parte degli italiani le ferie sono finite, perché con la fine di agosto le aziende riaprono, gli uffici riaprono e quindi tocca. È vero che c'è una percentuale più ridotta di gente che parte adesso, secondo me astutamente, perché si risparmia anche un pochino, sì. Però non tutti hanno la possibilità di farlo, e quindi weekend di esodo e contro esodo che si apre questo venerdì 21 agosto. Non Stop News, RTL 102.5, la principessa Lucrezia Bernardo.
6: Oh. Buongiorno, buongiorno, non mi muovo troppo altrimenti perdo la corona, grazie per l'applauso, va bene così, educatamente proposto, diciamo, e do il buongiorno anche
5: all'arciduca,
6: a
5: non so cosa sono. Buongiorno, grazie agli applausi,
3: l'arciduca.
5: Buongiorno.
3: L'arciduca,
5: buongiorno Barbara.
3: Amici, buongiorno a voi amici. Allora vi aspettiamo.
6: Cioè,
3: adesso basta,
5: è
3: però,
5: una
3: per favore.
5: Proprio,
3: basta, ecco, sediamoli per favore. Amici, 0225 1515 per chiacchierare con noi, messaggi se volete al 378 378 1025.
4: E anche stamattina un saluto speciale a Eurospin e a tutti i suoi dipendenti che ogni giorno ci fanno trovare qualità, freschezza e convenienza.
6: E ci fanno sentire dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Per avere tante offerte e vantaggi dedicati scaricate l'app Eurospin Family.
3: E allora dateci retta, cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete ancora in vacanza. Amici, pronti prontissimi a partire con la musica?
4: Ovviamente, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya.

0: Goya, sentitola così la canzone di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. 6 e 12 RTL 102.5, la linea diretta di questo venerdì mattina. Si apre anche il nostro penultimo giorno, perché sì, domani sarà l'ultima diretta e poi si torna a casa
1: subito, senza perdere tempo,
0: assolutamente, sì, con le valigie pronte e si parte, e poi domenica vi teniamo ancora compagnia
2: e con le lavatrici fatte
3: forse,
2: no, quelle
3: no,
2: sono
3: no,
2: ancora
0: no,
2: da fare
0: no, quello no, sì, perché vedi, nel nostro caso arriveremo a casa davvero last minute, all'ultimo momento sabato sera, perché il viaggio è molto lungo, e poi domenica mattina saremo in onda. Quindi io astutamente, perché sono un po' diva e un po' donna, lo sapete, mi sono lasciata già lì pronto, abbastanza comodo, nell'armadio, già fatto un cambio pronto domenica mattina per andare a lavorare. Quindi una mutanda pulita, un reggipetto pulito, un vestito e un paio di scarpe.
2: La previdenza.
0: Sì, così non devo neanche aprire la valigia per tirare fuori, per dire, le scarpe.
1: Brava, avevo fatto anch'io questo ragionamento, non ricordo se alla fine avessi davvero creato l'outfit, diciamo, pronto così, pronto all'uso. Ti farò sapere, in ogni caso lo scopriremo appunto domenica mattina, quando sarò, sai, con un calzino di un colore, un calzino di un altro, ecco, la maglietta indossata al contrario. Probabilmente sarà così, però insomma ci adeguiamo. C'è chi invece si organizza per bene, dice: buongiorno RTL, noi siamo quelle che almeno un giorno prima devono partire, perché c'è appunto da fare le lavatrici. Una settimana di ferie, 8 lavatrici, 4 giorni di lavatrice, 2 volte al giorno. Grazie, buona giornata. Questo è Vincenzo da Modena. C'è una grande organizzazione.
2: Beh, non tutti però, perché c'è del partito, come diceva Barbara, ultimo momento, invece più organizzato. E già al 378-378-1025 un po' di vostre voci, dei Very Normal People, sono arrivate.
0: Le sentiamo tra pochissimo.
2: Le sentiamo tra poco.
0: Questo è off topic, ma magari possiamo parlarne domani, così facciamo un po' di terapia di gruppo. Mi viene da piangere. Ho fatto 3 settimane da Dio, riposato, andato in vacanza all'estero, girato un po' ovunque. Lunedì devo rivedere quegli psicopatici dei miei colleghi. Ma diagnosticati? Cioè, nel senso, lavori in un po'... Perché se no non è carino. Piuttosto di, insomma, quelli... Uso altri termini, ecco. Quelli che verranno a dirmi: non sapevo più cosa fare a casa. Ora, al di là di quello, effettivamente esiste anche questo aspetto. Magari con un esperto potremmo parlarne. È davvero una... questa ansia da rientro, del, se non hai un luogo di lavoro che ti fa sentire bene, effettivamente può essere brutto,
2: traumatico,
0: da una dimensione in cui sei stato bene, sei stato te stesso con la tua famiglia, con le persone a cui tieni, arrivare poi così dall'oggi al domani, letteralmente. Ti capiamo, magari ne affronteremo l'argomento seriamente. Dicevamo dei messaggi vocali?
2: Sì, ne sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno Barbara, Lucrezia e Lorenzo. Allora, noi partiremo sabato mattina, perché Loredana è una che deve fare le lavatrici, quindi vuole un giorno prima, capito? Quindi arriveremo sabato, poi a tutta la domenica, e lunedì si ritorna a lavorare. Giù dalle brande, che è tardi, direttamente da Tropea.
5: Buongiorno RTL 102.5, anche mia. Io sono uno di quelli che ha ricominciato a lavorare, e sono anche uno di quelli dalla parte fino all'ultimo. Non bisogna stare a casa a pensare di rientrare. Buona giornata a tutti.
1: Beh, c'è da dire che per quel che mi riguarda ho sempre detto: no, bisogna tornare prima per organizzarsi, per rientrare un attimo nel mood. Però mi rendo conto che crescendo i giorni di vacanza diminuiscono.
0: Brava.
1: E quindi ne vorrei poter approfittare fino all'ultimo. Ma ultimo.
2: Proprio
1: sì.
2: Anche fino al recupero,
1: sì. Quindi forse dipende anche un po' da quello, cioè da quanti giorni siano,
0: esatto,
1: a disposizione.
0: Sono assolutamente d'accordo su questo. Amici, tra pochissimo ancora voi. 02 25 15 15. La crisi dei migranti, anche i governi finlandesi e svedesi si stanno preparando a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. La segreteria Dem Schlein sostiene che sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per la premier Meloni.
2: Una bambina di 4 anni è morta per sospetta difterite. I genitori Novax si rifiutarono di vaccinarla. Il direttore sanitario dell'ospedale di Palermo, Cipolla, ha detto detto che è stato fatto di tutto per salvarla al civico e ricoverato anche il cuginetto di 4 anni, ha gli stessi sintomi ma non è in gravi condizioni.
0: Forte ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al nord, particolarmente colpita la Lombardia. I vigili del fuoco hanno evacuato precauzionalmente un campeggio a Isola di Fondra in provincia di Bergamo. Smottamenti segnalati in Val Camonica, in Piemonte, danni per il forte vento a Chivasso e raffiche anche nell'Alessandrino. In Toscana, forti temporali sulla costa nord.
3: Via Radio.
6: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Non ci sono segnalazioni di traffico sulla nostra rete e allora ricordo che questa sera per lavori di ammodernamento dalle 22 alle 6 chiuderà sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, il tratto tra Portonaccio e il Bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Mentre in direzione opposta è chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il Bivio con la tangenziale Portonaccio verso il grande raccordo anulare. E ricordo poi che sulla diramazione Predosa-Bettole è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, buon viaggio!
1: 6 e 18 minuti, grazie anche da parte nostra, grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. 378-378-1025, Valentina e Vincenzo ci scrivono, noi siamo quelli che tornano giorni prima, però per poter andare allo stadio. Quindi vedi, c'è anche chi interrompe le vacanze non per mettersi a lavorare, fare le lavatrici, sistemare casa, ma giustamente per rientrare anche nel mood che poi magari si mantiene durante l'anno, che è quello di riprendere gli impegni, no? Magari andare allo stadio insieme, certo. Ricominciare ad andare al cinema quella volta lì della settimana. Bello, riprendere un po' i propri ritmi.
0: Però sul calcio era quello che dicevamo un po' come battuta ieri nel collegamento a Paolo Pacchioni, cioè siamo al 20 di agosto e già riparte tutto, ripartita la conferenza League, sì. Questo weekend riparte il campionato, rovini le ferie agli italiani, non proprio per questo motivo.
2: Vabbè, ma più o meno è sempre quel periodo lì, eh? Cioè il campionato è sempre a fine agosto, più grosso.
1: Non la sento convinta.
2: Salutiamo Rosalba ed Enrico che invece tornano in anticipo proprio per fare lavatrici, il controesodo in questo caso, come probabilmente più comune, da Pescara alla Brianza, non sappiamo esattamente dove, vacanze finite, gli amici se ne vanno. Che inutile
0: la
2: serata.
0: La musica è finita.
2: Scusate.
0: Così che c'è tristezza. nell'aria. Sentiamo uno dei vostri messaggi vocali.
7: Ciao RTL, siamo in viaggio da Torchiati, provincia di Avellino, verso Milano. Io con la mia ragazza e siamo team di fare le cose normali. Martedì si rinizia a lavorare. Buona giornata, ciao a tutti.
1: Normali, cioè con una certa calma, forse.
0: Cosa significa normali?
1: Non lo so, tra poco magari indaghiamo, arrivano altri vostri messaggi. Prima però vi dobbiamo ricordare che vi conviene ascoltare RTL 102.5 e votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
2: Potreste infatti aggiudicarvi i biglietti per il grande evento, quello del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore.
0: Siete in viaggio? State andando? State tornando? Soprattutto vi aspettiamo 02 25 15 15 15 tra pochissimo.
8: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti,
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male.
11: Più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: Più uno.
12: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Dall'estate di qualche anno fa J-Ax e Fedez, vorrei ma non posto, quelli che tornano, quelli che partono, devo dire forse i primi più presenti al 378-378-1025, partiti alle 5, salutiamo Paola da Vico del Gargano, quindi la Puglia con destinazione Settimo Milanese. Rientriamo al lavoro martedì perché abbiamo bisogno di qualche giorno cuscinetto. È una bella tecnica questa, magari prendo il giorno in più per potermi riassestare.
1: Giorno in più? Due giorni. Senso prendo il giorno?
2: No, rinunci a un giorno di vacanza, ecco. Insomma, secondo me
0: me l'allungo un pochino, sì, per poter avere quel giorno.
1: Vedi,
0: no?
1: È quello che dipende da quanti
2: puoi
1: giorni.
2: Farlo, se no rinunci a un giorno di vacanza. Ma la domanda è: vale la pena rinunciare ai già miseri,
1: esatto,
2: giorni di vacanza per avere questo cuscinetto? Se uno sente di averne davvero bisogno, no. Io negli anni ho capito che chi se ne vado alla bersagliera come Fantozzi a lavorare il giorno dopo, così lanciandomi dal balcone sull'autobus all'ultimo momento.
1: E direi che è una tecnica infallibile. 02 25 15 15 al telefono c'è Valentina, buongiorno.
3: Ma buongiorno.
1: Ciao Valentina, da dove ci chiami intanto?
3: Allora, io sono di Torino e stiamo tornando dalla Puglia.
1: Ah, e com'è, diciamo, la situazione? Qual è il mood?
3: Il mood sono la ragazza di prima che tornava prima per poter andare allo stadio. Noi siamo,
1: okay,
3: purtroppo o per fortuna abbonati allo stadio e quindi andiamo tutte le domeniche a seguire la nostra squadra e allora abbiamo deciso di tornare prima apposta per
2: siccome però a Torino a Torino ce ne sono due di squadre, o è di un'altra città la vostra?
3: È di un'altra città, sì, sì.
2: Oh, signora, sì. È nella città col Duomo con la Madonnina?
3: Esatto, quella con le due stelle.
1: Vabbè, però Valentina, almeno rientrate con una cosa bella da fare, no?
0: Infatti.
1: Cioè, quindi attutisce un po' forse il dolore e la sofferenza del rientro, o no?
3: Esatto, attutisce, poi è una cosa che faccio con mio papà, quindi è proprio bello il percorso, andiamo sempre allo stadio insieme, quindi è bello, c'è al suo perché, ecco.
1: Certo, una bella tradizione.
0: Ma infatti si sente quel po' di sorriso nella voce di Valentina nonostante il rientro, vero? C'è questa, insomma, ambivalenza.
2: Ma magari si sono fatti due mesi di ferie,
1: scusa.
3: Magari. Giorni.
2: Dai, due settimane, buono, secondo me,
3: se
2: molto
3: ne vale
2: buono
3: la pena, dai. Vabbè, poi tanto in settimana, mercoledì ritorniamo a lavorare, quindi non perdiamo così tanto, ecco.
1: A che ora è previsto l'arrivo, Valentina, prima di salutarti?
3: Alle 8.
0: Alle 8 di sera o alle 8
3: no,
0: tra poco?
3: Alle 8, tra poco. Viaggiamo di notte, per viaggiare tranquilli.
2: Bravi, la partenza intelligente. Bravi.
0: Grande Valentina.
1: Wow, complimenti. Allora,
3: grazie
1: Valentina, un messaggino all'arrivo. No, grazie a te, grazie a voi per aver telefonato. Messaggino quando arrivate, così stiamo tranquilli, va bene?
3: Sarà fatto, grazie, un bacione.
1: buon proseguimento,
3: grazie,
1: ciao, buon rientro.
2: La crisi dei migranti, anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. La segretaria Emma Schlein sostiene che sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per la premier Meloni.
1: Le donne morte avvelenate con la ricina Pietracatella in Molise, lunga disposizione durata circa 6 ore per Gianni Di Vita, una sua amica insegnante. Stando a quanto si è appreso, i due sono stati messi a confronto per alcune divergenze emerse nelle rispettive dichiarazioni rese in passato.
2: Una bambina di 4 anni è morta per sospetta difterite. I genitori Novax si rifiutarono di vaccinarla. Il direttore sanitario dell'ospedale di Palermo, Domenico Cipolla, ha detto che è stato fatto tutto per salvarla. Al civico è ricoverato anche il cuginetto di 4 anni, ha gli stessi sintomi, ma non è in gravi condizioni.
1: Per il momento con l'informazione è tutto, ora New It.

0: La voce di Olivia Dean, Baby Steps, 6:33, ancora buona mattinata all'interno della nostra linea diretta in Non Stop News da parte di Barbara, Lucrezia e Lorenzo. Il vostro ritorno, il mood anche un po' sotteso, ovviamente c'è della tristezza, c'è del rammarico, insomma della nostalgia, ma sentivamo per esempio prima Valentina, magari in previsione di quelle attività che tanto ci piaceva fare, no? Magari certo, prima di partire, questo ci può insomma riallietare il rientro. Per esempio Maddalena, che torna un giorno prima perché ha prenotato il parrucchiere. Qua mi rivolgo alle due donne: ho bisogno di una coccola prima di tornare al lavoro.
1: Esatto, beh, ma anche tu puoi andare, no, dal barbiere, ti fa fare quell'attenzione, sì, lì, quella coccola.
0: Ma il parrucchiere è diverso, credo, per la donna rispetto all'uomo.
1: Cioè, perché tutto dura una... di più, sì. Di solito 4 ore.
0: Vi potete far fare,
1: sì,
0: chissà quante cose rispetto a noi.
2: Sì, forse sì, c'è sì, più, diciamo così, possibilità di agire sui capelli di una donna. Io credo che sia proprio anche una necessità di essere in ordine.
1: Anche,
2: così
1: sì,
2: come
1: certo,
2: si fa prima della vacanza, che vai dall'estetista e ti garantisco, caro Dardano,
0: mi dica,
2: si soffre dall'estetista.
0: Si soffre.
2: Io farei fare almeno una volta nella vita a tutti gli uomini una ceretta brasiliana a linguine.
1: Ah sì?
2: Già così poi. No, perché mi piace la donna liscia, vai a farti depilare te, le ascelle, che poi ti si irrita tutto. Senza, vai a farti depilare
1: senza
2: te.
1: Senza poterti lamentare poi, perché devi mantenere una certa dignità, insomma.
2: Non mi interessa se tu non ti sei lamentato, sei l'uomo qua,
0: ecco,
2: a questo tavolo
0: devi subire,
2: esatto,
0: qui
2: devi sei subire, capitato qui e subisci a nome di tutta la generazione, tutta la stirpe, e anche i capelli, dici vado a sistemarmi, certo, magari la tinta l'ha messa in piega perché poi si torna a lavorare, quindi deve essere
3: in... Rimescolo un attimo le carte.
2: Vai.
3: Sul tavolo c'è Carmine che ci scrive: buongiorno amici, per me oggi ultimo giorno di lavoro e poi si parte in vacanza fino al 12 settembre, buon rientro a tutti, con tante faccine sorridenti, ma quelle proprio tanto sorridenti,
0: tanto.
3: Quelle con tutti i denti in mostra, giustamente, bravo Carmine, complimenti, sì, che gioia.
2: Anna scrive: buongiorno, con quello che costa un giorno di vacanza me la godo fino all'ultimo. Ma non è che si dice che devi, cioè c'è il pacchetto pagato in hotel fino alla domenica, tu parti il sabato perché sei quella furba. No, cioè si calcola il viaggio, la vacanza, considerando di tornare magari un giorno prima rispetto a quando si torna a lavorare, ecco.
3: Esatto.
2: Non si lascia niente, così come anche al buffet della colazione dell'ultimo giorno. Si mangia tutto.
3: Ecco, infatti
0: tutto.
3: Ripeschiamo anche un messaggio di prima, perché me l'hai fatto venire in mente, di un ascoltatore, adesso mi sfugge il nome, forse era Andrea, che parlava della tristezza del tornare alla colazione fatta
0: solo
3: in maniera
0: caffè
3: frugale,
0: e basta,
3: col caffè a casa propria, dopo che dice sono stato in vacanza e a colazione prendevo di tutto e di più. E lo capisco, perché anche qui noi abbiamo un buffet buonissimo e ricchissimo, e devo dire che insomma sarebbe un peccato, no, prendere solo un misero caffè
0: e basta.
3: Cioè, si abbonda.
0: Abbiamo anche un po' di voci: 378-378-1025 dei Very Normal People.
4: Ciao, RPL anche mia, siamo Antonietta e Vincenzo. Lasciamo la nostra terra sarda per tornare in Brianza. Andiamo con 2 giorni di anticipo per sistemare tutte le cose. E lunedì mio marito riprende e io riprendo il 26, quindi ho tutto il tempo di sistemare e fare tutto quello che devo fare. Ciao!
3: Beh, quasi piacevole sapere che ha qualche giorno.
5: Ciao Vincenzo da Teramo, tutti tristi che rientrano al lavoro. Io sono super felice perché ancora devo andare in ferie. E psicologicamente è un vantaggio enorme. Buon rientro a tutti.
2: Bene, dai, amici, fateci sapere se siete in strada, se siete già rientrati, se state rientrando. 02 25 15 15.

0: Goyet 6:40, beh, canzone che in effetti come titolo ci potrebbe stare, visto il tema che abbiamo scelto per la linea diretta, non andare ancora, andare già, beh, dipende insomma dalle scelte che avete fatto. E c'è tutto il tema anche lavanderie che ha preso piede, sì, negli ultimissimi istanti, tornare adesso prima per lavare, arriva qualcuno che dice, beh, veramente esisterebbero anche le lavanderie.
1: Ragazzi, non potete portare due valigie di roba in lavanderia. In lavanderia porti magari il capo un po' particolare, certo, quello un po' delicato, ma le magliette, i pantaloncini e i costumini dei bambini non li porti in lavanderia.
2: Anche perché al di là del costo, no, poi è piuttosto elevato. Io so già che sarei di quelle che le portano, magari anche prontamente, quasi subito, però poi le lascia lì in attesa per almeno una settimana le cose, perché poi dici, poi vado a prenderle.
1: Ma comunque la lavanderia ha dei tempi tecnici, cioè non è come a casa, certo, che tu, certo, lavi adesso, stendi, c'è una giornata di sole e entro sera è asciutto. La lavanderia almeno un paio di giorni, poi insomma te li tiene, sì, quindi
2: esatto. E tanti i vostri messaggi al 378 378 1025. Noi in partenza per una giornata di mari, finché c'è sole c'è speranza. Abbiamo già fatto una settimana di vacanza a Ferragosto, ma siamo irriducibili, ogni volta che si può si va al mare, siamo stati in spiaggia anche a ottobre. Nikki e JP, che credo sia l'abbreviazione di, appunto, del
1: Jennifer Pressman.
2: È vero, capisci? Potrebbe essere, io credo che lei sia negli States, però, quindi insomma.
1: A proposito di posti un pochino lontani da qua, buongiorno, sto andando a lavoro fino a domenica, poi lunedì parto Sud America, non è proprio l'accento sudamericano, però è un viaggio bello lungo, bello impegnativo.
2: Meraviglia. Però vedi, c'è anche appunto chi sfrutta quindi ogni occasione, tra l'altro a ottobre, riferimento a ottobre, io credo sia il periodo forse migliore perché ci sono pochissime persone.
0: Dipende poi, sì, certo, dal posto, però certo, sì, certo.
2: Cioè, però di base, insomma, il sì, grande casino, certo, non, certo, non lo trovi, no?
0: Certo.
2: Poi certo devi sperare nel tempo.
1: Sì, sì, dipende dove vai. Cioè, se vai magari a visitare una città, sì. Se vieni qui al mare, magari è bellissimo, ma non c'è niente. Cioè, tutto quel bello del vivo del mare, i localini aperti, magari anche le sagre, le feste patronali, così a ottobre, secondo me, se ti piace la solitudine è perfetto, cioè se fai proprio la vita da mare così.
0: Tu e Laura Pausini siete cosa, salutiamo,
1: cioè, sì, lei fa le vacanze così,
2: la solitudine.
0: Io torno di solito tra le 20 e la mezzanotte del giorno prima, poi le cose si sistemano con calma, dice Luigi da Firenze, un po' come una magia, cioè le cose che pian piano vanno da sole nei cassetti. Bello, mi piace questa immagine.
1: Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno, auguro tanta fortuna alla migliore radio internazionale RTL.
2: Oh, grazie.
0: Che carino.
2: Grazie. Allora, da dove ci chiami?
3: Dalla Serviana, provincia di Cagliari, Sardegna.
2: Ok, vai, raccontaci tutto.
3: Allora, Nick Swile, insieme al pianeta Terra, non ha tradito il cielo superiore. E per questo il cielo superiore dà l'eternità a tutto il pianeta Terra, perché alla droga e al terrorismo.
1: Oh, allora, è un pensiero molto profondo e ti ringraziamo, Francesco, per averlo condiviso con noi,
0: insomma,
1: in queste giornate in cui, tra l'altro, ecco, mi permetto di aggiungere anche una cosa un pochino più pesante: massima prudenza sulle strade questo weekend. Noi vi aggiorniamo, ci saranno, ieri c'è stato un problema di maltempo anche in Liguria, in Lombardia,
0: sì, sul nord,
1: esatto, sul nord Italia, magari accadrà anche nei prossimi giorni. Massima prudenza mentre guidate strade ed autostrade. Noi vi aggiorniamo sul traffico, voi occhio, e anche se arrivate a casa mezz'ora dopo la lavatrice, fate il ciclo più breve, capito?
2: E direi che cambia ben poco, quindi sì, sempre la massima attenzione. Continuate a rimanere con noi perché tra poco continuiamo a parlare dei vostri rientri o delle vostre ferie imminenti. Nel frattempo c'è la musica. Noemi, Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera?

0: Forte ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al nord, particolarmente colpita la Lombardia. I vigili del fuoco hanno evacuato un campeggio a Isola di Fondra, in provincia di Bergamo. Smottamenti segnalati in Val Camonica, in Piemonte, danni per il forte vento a Chivasso e raffiche nell'Alessandrino. In Toscana, forti temporali sulla costa nord.
1: La questione dei dublinanti tiene banco. Dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia, anche la Svezia si prepara a rimandare in Italia i richiedenti asilo che sono arrivati in Europa sbarcando nel nostro paese. Helsinki e Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. La segretaria Dem Schlein sostiene che sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per la premier Meloni.
0: I rientri dalle vacanze estive, prevista circolazione sostenuta nel pomeriggio di oggi e domani mattina, con entrambe le fasce contraddistinte dal bollino rosso nel pomeriggio di domenica 23, ma anche la mattina di lunedì 24. È tutto per questa edizione.
2: 6:48 minuti, RTL 102.5, non stop news. I vostri messaggi e le vostre esperienze rispetto alle ferie, più che altro al rientro dalle ferie. C'è chi ancora magari deve partire, ma chi ha già goduto delle ferie ci scrive. Devo dire che la maggioranza forse propende per tornare qualche giorno prima, è vero, appunto, sì, quei famosi giorni, sì, cuscinetto, no, come li abbiamo definiti poco fa. Di quest'idea anche Yuri, che dice: io ormai sono abituato a rientrare almeno 3 giorni prima, perché ho sempre lavorato in panificio o pasticceria, si deve sempre controllare tutto per non avere sorprese all'ultimo minuto. Quindi, insomma, chi magari vuole essere anche sul lavoro ben organizzato, rimettere un po' in ordine, no, tutto quanto dopo l'assenza, ecco, magari torna prima.
0: Perché lavoro in proprio, secondo me.
2: Insomma, mi auguro di sì.
0: Non ce lo vedo, che ne so, no? Immaginati un'azienda enorme come la Fiat, sì, l'operaio che la domenica va là, bussa:
2: fammi controllare.
0: Fatemi controllare, fatemi entrare, la fabbrica che è ancora chiusa.
1: Ma c'è anche chi parte come Nicoletta, in realtà sono due coppie per una terra splendida, è quella della Normandia, in particolare nei luoghi dello sbarco, ma non solo. Buone vacanze, Nicoletta, credo sia veramente molto bello.
0: Sì, è uno di quei viaggi che io sto meditando da un po' di tempo, uh-huh, e però appunto devi capire come farlo, se vuoi farlo in auto come fanno loro, sì, ma non me la sento, e allora devi trovare magari un viaggio organizzato che ti fa girare e ti porta, perché qui secondo me il fai da te rischia di farti perdere tante cose belle che magari non sai. Se invece segui una guida, un gruppo, qualche cosa, certo, ti porta a vederle tutte, secondo me.
2: Vero anche che poi ormai ci sono tanti siti che raggruppano anche le esperienze di altri viaggiatori che magari ti possono fare da esempio, quindi magari sai, attingi un po' da una parte, attingi dall'altra. Certo, te la devi studiare bene. Sono in due coppie, magari hanno collaborato, esatto, si sono visti a cena, io mi immagino queste cose qui, e hanno organizzato tutto di tutto punto. Bene.
0: C'è un altro aspetto che non abbiamo voi non avete considerato, io che sono un po' di tempo donna, sì.
2: Quale?
0: Ho bisogno di capire come vi siete organizzati voi, poi vi dico io. C'è Valeria che sottolinea la questione polvere. Quando torni, anche se la casa era chiusa, la ritrovi piena di polvere. Quindi lavatrice e pulizia di tutta la casa. Allora, io ho due ventilatori, sapete che ho una serie di ventilatori,
2: sì, certo,
0: di varie dimensioni. Ne ho due, insomma, quelli con la piantana. Ho comprato nell'internet, su quei siti, dei copriventilatori, cioè sono proprio dei cosi da mettere sul ventilatore per non fare impolverare le pale, soprattutto.
2: Sì.
0: E la preoccupazione, il divano ho messo sopra un lenzuolo che non mi
2: si è organizzata.
0: Il problema sono le lenzuola, perché ovviamente ho coperto bene il letto, però poi quel copriletto lì lo devo lavare, cioè non
1: comunque non si scappa, certo,
0: perché sa di polvere. Poi io sento, così come sento il profumo del
1: Powerhits
0: estate, sento anche tutto l'odore della polvere, capito?
2: Hai veramente aggiunto un altro problema a tutti quelli che io già, insomma,
0: no,
2: detengo.
0: Ti prego.
2: Sì, è vero, c'è anche quel tema lì. Vero che prima di partire, cerco di farlo sempre, ma quest'anno ancora di più, faccio una sorta di pulizia di primavera, un po' posticipate nel tempo, proprio perché l'idea è quella di tornare e vedere casa pulita, in ordine, no? Cioè magari perché ho proprio tolto tante cose anche che non usavo da tempo.
0: Brava.
2: Che mi davano fastidio. Dove
0: c'è pulvar, vedi?
2: Esatto, brava, perché così l'idea è che torno e anche se c'è un po' di polvere, a colpo d'occhio mi sembra più sgombra.
1: Vabbè,
2: la
1: ma
2: casa,
1: credo,
2: no?
1: Sia anche un po' naturale, nel senso che uno dice vabbè, ci sta, mi prenderò un giorno per levarla, no?
2: Devi averlo, vedi? Devi averlo, devi averlo.
1: Non c'è niente, sempre a lavorare, comunque anche fino vita natural durante.
2: Non capisco questo tuo risolino, tra l'altro. Cioè lo trovo veramente fuori luogo. Comunque.
1: Io lascio la casa sporca, vedi, Alessandra da Perugia, poi pulisco solo i bagni e poi... poi...
0: Il bagno è la prima cosa, il bagno e il tavolo dove si mangia, tutto il resto
2: può
0: viene
2: aspettare.
0: Dopo. Dai, 02 25 15 15, tra poco ancora voi in diretta.

0: Si intitolava così questa di Ray Orbison dalla fine degli anni 60, una delle voci più splendide di quel periodo. Pochi istanti, pochi minuti, saranno le 7, stiamo per chiudere la linea diretta in attesa che arriviate. Vi monitoriamo qui da Praia Mare, dal TH Resorts. Posso dire, non si firma uomo donna, ma chi se ne frega della polvere, delle lavatrici da fare, basta andare in vacanza, quando torno ci penserò. Così,
1: bello,
0: era
1: bello.
0: A chiudere,
1: no, hai ragione, un po' di... hai assolutamente ragione, però fa parte di quella roba organizzativa che comunque, certo, uno fa. Ecco, io sono del parere tuo, non rinuncerei a un'ora di ferie per quello, insomma. Germano, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, come state?
3: Bene, grazie Germano, grazie, bene, prossimi alla partenza, appunto al rientro, però ti devo dire, la stiamo gestendo abbastanza bene.
2: Bravi.
3: Tra qualche pianto e l'altro. Tu da dove ci chiami?
2: Allora, io adesso vi chiamo da quasi Roma, siamo in viaggio da Castellammare di Stabia, ci fermiamo prima in Garfagnana, 3-4 giorni, e poi ritorniamo a Milano. E... Sì, mia moglie inizia a lavorare martedì. Okay. Io invece il 2 settembre, quindi ho qualche tempo ancora per...
3: Tu sei ancora in vacanza,
2: sì,
3: sei proprio lontano ancora.
2: Sì, esatto.
0: E ve la gustate, ve la gustate, fate un po' di tappe, ho capito bene?
2: Sì,
0: in attesa
2: di facciamo una tappa intermedia, sì, raggiungiamo dei parenti che sono in Garfagnana per 2 settimane e quindi...
3: Attutite il colpo in questa maniera.
2: Attutiamo il colpo, sì. Quando le lavatrici prima o poi si faranno.
3: Da sole, sì, sono d'accordo.
1: Certo, come la maga Magò, Maga Merlino, e si fanno da sole. Ma l'importante è avere dei vestiti puliti. Poi sono anch'io d'accordo,
2: esatto,
1: che si fanno da sole.
2: Sì.
1: Però due robe pulite da mettere.
2: O comunque li giriamo
1: riporta
2: al rovescio.
1: In
3: qualche modo si fa,
0: idea.
3: Certo. Vabbè, quindi mi sembra di capire che non ci sia proprio un programma studiato di tutto punto per il rientro, cioè prima laviamo questo, poi sistemiamo quello, poi c'è la stanza.
2: No, anche perché mia moglie è tranquilla, perché dice io vado al lavoro, tu invece in quella settimana metterai un po' a posto casa, quindi diciamo che lei è rilassata.
3: Giusto, va bene, quindi sarai tu a valutare, insomma,
2: esatto,
3: a tempo debito.
2: Come procedere, esatto.
3: Ottimo, bene. Ragazzi, allora, come dire, buon rientro ma con calma.
2: Godetevi
3: ancora questi giorni.
2: Speriamo nel tempo, perché insomma sentivo che
0: è vero.
1: Esatto, davano anche lì zona toscana così,
2: esatto,
1: maltempo.
2: Sì.
1: Lì com'è la situazione? Esattamente
2: adesso,
1: dove siete adesso?
2: Adesso siamo
0: Roma,
2: Teano.
0: Dicevi, no?
2: Sì, Teano, no. Area di servizio di Teano, 9 km.
1: Okay.
2: Il cielo è sgombro, c'è qualche nuvoletta così, però per il momento è tranquillo. Giù a Castellammare era bello, ma so che salendo troveremo un po'.
1: Bellissimo.
2: Sì.
3: Dai, incrociamo le dita. Allora, buon proseguimento a questo punto e grazie per aver chiamato.
2: Ci mancherebbe, un piacere.
3: Ciao.
0: Ciao. Si sta per chiudere allora la nostra linea diretta. Allora, grazie davvero a tutti per essere intervenuti. Ci sentiamo tra pochi istanti, giusto il tempo delle ultime notizie e poi del traffico.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e ti invita alle proiezioni dei film in concorso in presenza del cast, che si terranno al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Anche a Taglio di Po, in provincia di Rovigo, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 21 agosto, la questione dei dublinanti tiene banco dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia, anche la Svezia si prepara a rimandare in Italia i richiedenti asilo che sono arrivati in Europa sbarcando prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità del nuovo patto sull'immigrazione. La segretaria Dem Elly Schlein sostiene che il sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per la premier Giorgia Meloni. Adesso parliamo della situazione in Medio Oriente, sembra più tranquilla sul campo, ma la battaglia si sposta sul fronte economico. Intanto il prezzo della benzina è alle stelle. Massimiliano Mantiloni.
6: Le nostre forze militari hanno spazzato via l'Iran. Donald Trump è tornato a ribadirlo durante un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo accusatore nel processo sui rapporti di Trump con la pornostar Stormy Daniels. Secondo il presidente americano, Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. E ha aggiunto che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Soltanto ieri Trump aveva lanciato la guerra economica all'Iran, un D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime degli Ayatollah. Il leader statunitense ha promesso conseguenze tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Sarà un altro flop, provoca Teheran. La guerra economica di Trump non ferma la corsa del petrolio, sopra i $94 con i prezzi di carburante alle stelle. La benzina in città schizza sopra i 2 euro, ai massimi dal 2023, mentre i costi del conflitto portano il debito americano ai massimi della Seconda Guerra Mondiale.
5: Grazie, adesso due ultime ore arrivate adesso in redazione. Due droni russi si sono abbattuti su un villaggio nella regione di Kharkiv e hanno provocato due morti. Vi daremo dettagli nelle prossime edizioni. Un'altra ultima ora, un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato in Alaska. Tutte le informazioni ve le daremo naturalmente nelle prossime edizioni. Andiamo avanti con il nostro giornale orario. Tragedia a Palermo, una bambina di 4 anni è morta di difterite, non era vaccinata. Alessandra Giannoli.
7: Anna Rosa, una bambina di 4 anni ricoverata a Palermo, è morta a causa della difterite, patologia infettiva inizialmente scambiata per una tonsillite per la quale la piccola non era stata vaccinata dai genitori. La procura del capoluogo siciliano ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per ricostruire l'accaduto e chiarire eventuali responsabilità. I primi sintomi, febbre e vomito, erano comparsi la settimana scorsa con un ingresso al pronto soccorso dell'ospedale Cervello, conclusosi con la diagnosi di tonsillite e sudativa febbrile, ma 2 giorni dopo la situazione è precipitata con il ricovero nello stesso nosocomio per insufficienza respiratoria e il successivo trasferimento nella terapia intensiva pediatrica dell'ospedale dei bambini dove è sopraggiunto il decesso. Abbiamo fatto di tutto per salvarla, ha riferito il direttore sanitario. I 3 fratelli di Anna Rosa sono stati vaccinati solo ora su disposizione dell'ASP di Palermo. Ha ricoverato anche il cuginetto della bambina deceduta, ma non è grave perché era stato vaccinato. Ricordiamo che il vaccino per la difterite nel nostro paese è obbligatorio.
5: Ora lo sport e il calcio. 0-0 per l'Atalanta nella partita d'andata dei playoff di Conference League contro l'Apoel Tel Aviv. Paolo Pacchioni.
8: Il rodaggio è ancora in corso. Sarri e l'Atalanta si stanno conoscendo. La gara d'andata del preliminare di Conference League non è stata esaltante. A Bergamo è finita 0-0. La Dea ha fatto la partita, ma sono mancate velocità e brillantezza. L'Apoel Tel Aviv si è difeso con ordine e ha concesso solo 2 o 3 occasioni, non sfruttate da Scamacca nel primo tempo e da Krstović nella ripresa. In questa fase della stagione, peraltro con un allenatore nuovo, qualche difficoltà ci sta. Ma l'Europa non aspetta. Giovedì prossimo si giocherà la gara di ritorno di questo preliminare di Conference e sul campo neutro di Miskolc in Ungheria l'Atalanta, rodaggio o no, sarà obbligata a vincere. Da Bergamo, linea allo studio.
5: Grazie, adesso il meteo e il traffico.
4: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì con condizioni di marcata instabilità atmosferica sul nord Italia, interessata da un nuovo impulso instabile. Questa volta sarà coinvolto anche parte del centro, con piogge e rovesci sparsi, ma anche temporali localmente forti associati a grandine e colpi di vento improvvisi. Soleggiato invece al sud sulla Sicilia, con caldo qui in accentuazione, significativo calo termico invece al nord. Dettagli ulteriori sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
4: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
10: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Via Radio.
11: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete. Le uniche notizie di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente si segnala un chilometro di coda tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia in direzione Roma, con una corsia al transito. Si tratta dello sbandamento di un'auto. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, la coda è per lavori tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città, mentre in direzione opposta è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est

e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. E sulla diramazione Predosa-Betole chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto, l'entrata di Novi Ligure verso la 26 del

0: e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: La seconda ora di Non Stop News parte così. Buongiorno, 7.07, buon venerdì 21 agosto. Tantissimi gli amici che ci stanno seguendo dall'autoradio, grazie anche ai colleghi di Autostrade per l'Italia, particolarmente preziosi in questo weekend di controesodo.
2: Esatto, ne abbiamo parlato, partenze ma soprattutto rientri e date da segnare a calendario, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live.
3: E ovviamente anche il 2 settembre sarà un cast spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto.
2: E allora noi pronti per la rassegna stampa che arriva tra poco, puntuale come sempre. Prima però la musica, Ligabue, Qualcosa per te.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che arriva puntuale anche in questo venerdì 21 agosto. Siete su RTL 102.5, la rassegna stampa con Davide Giacalone. Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
0: L'apertura di oggi di tutti i nostri quotidiani è la prima notizia che commentiamo insieme. Si parla di migranti. Migranti in Italia, Unione Europea divisa, scrive La Stampa. Dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, scrive oggi La Repubblica. E poi Corriere della Sera, l'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. Davide.
1: Allora, già detto diverse volte, quindi basta ripeterlo, su Schengen il governo italiano ha commesso un brutto errore, però esiste anche un limite alle conseguenze degli errori che si commettono. Sarebbe certamente meglio riconoscerlo e andare avanti, ma la sostanza è che ancora ieri il governo, consapevole non tanto dell'errore, questa è una mia opinione, consapevole del fatto che è previsto esattamente così dalle regole che da ultimo sono state rinnovellate con il consenso, anzi con l'apprezzamento del governo in carica, questi emigranti dovrebbero tornare in Italia. Perché? Perché la regola è: se sei uno che ha chiesto l'asilo e nell'attesa della risposta te ne vai da un'altra parte, quando ti trovano da un'altra parte devi tornare nel paese dove avevi chiesto l'asilo. E ieri il governo ha detto, ma in fondo si tratta di poche unità, ma poche unità fino a un certo punto, si tratta di decine di migliaia di persone. Dal 2023 a oggi in Italia sono sbarcate 308.000 persone e quelli per cui sono già state richieste il rientro in Italia sono 80.000. Poi vediamo caso per caso, ma caso per caso non ne esci fuori mai. Ed è significativo il fatto che a ieri, perché qui ogni giorno c'è un paese nuovo, però a ieri sono proprio la Francia e la Spagna i paesi che ritengono impossibile procedere con i rientri in Italia, cioè in qualche modo i paesi che coprono la posizione italiana. E questo è il momento per dire: non devono tutte queste persone, che sono esseri umani, non sono mica oggetti, non sono mica cose che disturbano, ma che hanno diritto a avere una risposta rispetto alla richiesta di asilo, ma al tempo stesso c'è il diritto di tutti gli altri di non vederli andare in circolazione nel mentre non hanno questa autorizzazione. In questo vuoto si infila la necessità della gestione unica europea, ed è lì ora il tempo in cui il governo italiano deve proporlo, superando questo che è il vuoto. Il Trattato di Dublino funziona perfettamente, ma funziona perfettamente per la cittadina sala che arriva da un paese per il quale è previsto il visto e non lo ha chiesto, la prendono alla frontiera e dicono no, guardi, lei qui non può rientrare, e la rimandano indietro. Questo funziona, non è che non funziona, ma quando arrivano a masse non funziona più, non è più quello il meccanismo, perché nessuno riesce da solo, come Stato nazionale, a disbrigare velocemente quelle pratiche. Tutto qui, è ora il momento di uscirne, non un'altra volta.
2: Ci separiamo per qualche istante, sono le 7:15, poi torniamo con Davide Giacalone. Adesso la viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Le eccezioni sulla 1 Milano-Napoli per un incidente che vede coinvolta un'auto, si segnala un chilometro di coda tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia in direzione Roma. Una la corsia al transito al momento e in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. La coda è per lavori tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città, mentre in direzione opposta è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. E infine sulla diramazione Predosabetole è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Grazie, davvero rinnoviamo gli auguri di buon viaggio vista la giornata delicata in questo 21 di agosto. Si torna in edicola e si torna a parlare di economia leggendo le prime pagine sia della Stampa sia del Sole 24 Ore. MPS prova a sfidare Intesa, partiamo dalla Stampa. Siena sì del CDA ma non

0: c'è unanimità, le opposizioni attaccano Palazzo Chigi, non è rimasto neutrale, doppia offerta per rilevare BPM e Banca Generali, i timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi, mentre il Sole appunto titola MPS, ok, doppia OPS, ma CDA spaccato. Una nuova puntata, Davide, del cosiddetto risico bancario di cui sentiamo parlare già da diverse settimane.
1: E ce ne saranno ancora delle altre, io non credo, ma insomma questa è la mia opinione irrilevante, che la mossa ieri di Montepaschi sia in grado di fermare l'operazione avviata da Banca Intesa, ma questo lo vedremo, dipenderà anche dai mercati, dai risparmiatori, da quello che ciascuno deciderà di fare. Sarebbe bello che chi fa politica, chi è parlamentare, chi ha un ruolo, specialmente chi è ministro, naturalmente, taccia. Perché diciamo, purtroppo quello che si dimostra è la totale irrilevanza delle loro parole. Per questo è molto grave, perché finisce col dire diciamo, no, non contate niente. Cioè, ieri il vicepresidente del Consiglio, il ministro degli esteri Tajani, ha detto sia il mercato a decidere e la politica non ci metta mano. Bello, se non fosse che è esattamente quello che ha fatto fino a ieri mattina il governo di cui lui stesso fa parte, ma capisco che non è stato lui, forse non è stato neanche, anzi sicuramente non è stato neanche il suo partito politico, ma il fatto è c'è il rischio, il governo è preoccupato perché c'è il rischio del ruolo dei francesi? Ma scusate, quando avete fermato, perché l'hanno fermata il governo sbagliando, l'operazione Unicredit su Banco Popolare di Milano, chi pensavate che fossero gli azionisti di BPM? Perché gli azionisti lì sono a Crédit Agricole, cioè i francesi. Cioè non è che potete prendere in giro l'umanità oltre un certo limite. Del resto questa è una posizione condivisa anche dal Partito Democratico. Leggo un'intervista all'onorevole Misiani che dice: noi siamo attenti al territorio, e la Premier, a parte che non esiste il Premier, che invece vuole fare il banchiere. Ragazzi, ma che significa essere attenti al territorio? Diciamo, aguzzate l'occhio affinché non si muovano le zolle. Il tema è se per essere attenti al territorio intendi una banca che continui a finanziare quelli che stanno lì, eccetera, eccetera, beh, allora dovete occuparvi solo del fatto che non ci siano concentrazioni monopolistiche, non che l'azionista di una banca sia Tizio Caio, perché questo è esattamente volere fare i banchieri, come quelli che criticate all'opposizione, al governo. Diciamo, in questo c'è un vizio antico della politica italiana che pensa di contare, peraltro dimostrando di non contare niente.
2: Davide, ci spostiamo sulla Prima di Repubblica per il caso della bambina di 4 anni che è morta per la difterite. Bambina muore appunto per la difterite dai genitori no al vaccino. Anna Rosa, 4 anni, è morta a Palermo per i genitori, nonostante l'obbligo del vaccino, la decisione di non farla vaccinare perché Novax, notizia che viene ripresa.
1: Ragazzi, è una storia tragica questa, perché di questa bambina è stato violato il diritto stabilito dalla legge alla tutela della sua salute, ed è stato violato con la complicità di quanti, con campagne Novax colpevoli e truffaldine, coprono invece il presunto e inesistente diritto dei genitori di non vaccinare i bambini. Quella roba lì è costata la vita a questa bambina. È chiaro questo, l'hanno ammazzata non vaccinandola. E quando subito dopo si sono accorti di... In ospedale una difterite non arriva da decenni. Nessuno ha avuto mai... Cioè, quanti casi di difterite hai? Cioè, nessuno, perché sono decenni che non esiste. Ma non è che è sparita dalla terra la difterite, è il vaccino che era efficace. Tant'è che una volta accortisi di cosa aveva questa bambina, purtroppo morta per colpa di chi copre la non obbligatorietà, cioè il non rispetto dell'obbligatorietà del vaccino, sono corsi a vedere tutti i fratelli, i bambini, tutti quelli che aveva attorno. E l'unico che era a rischio era stato il cugino, che però grazie al cielo era vaccinato, e infatti la cosa è gestibile. È chiaro questo? E questo avviene nello stesso identico momento in cui ci si accorge, perché lo si sapeva, ma si arriva vicino all'utilizzo, dei vaccini RNA per i tumori. Cioè il mondo va nel senso.

0: senso della razionalità e quattro superstiziosi che mettono a rischio la vita degli altri devono essere seguiti. Non è una questione marginale, perché se voi pensate che negli Stati Uniti l'amministrazione, a cominciare dal ministro Kennedy, che si occupa della sanità, sono lì che dicono una boiata pazzesca, e cioè che i vaccini portano l'autismo, è una cosa falsa, totalmente superstiziosa, fuori dal senno della ragionevolezza, indimostrabile sia per via statistica che per via medica. Vi rendete conto che viviamo in un mondo in cui la boiata grossa che può costare la vita a una bambina può dare il consenso di chi? Di quelli che dicono noi siamo per l'informazione non mainstream, noi siamo per la scienza non piegata alla tradizione e alle case farmaceutiche. Quella bambina è morta.
1: Si sente anche tutta la tua rabbia, Davide. Magari nei prossimi giorni torniamo su questo argomento perché effettivamente nemmeno io avevo più sentito parlare della difterite e non so neanche con che sintomi si manifesta e sono andata a cercarne, ma secondo me è il caso di tornarci. Davide, cambiamo completamente argomento. C'è l'economia americana che fa acqua da tutte le parti. Siamo sul Corriere della Sera. Chi ha ancora fiducia nel debito americano? Superati i 40 mila miliardi, quasi metà delle tasse su lavoro e imprese per pagare le cedole e i cerotti messi da Trump non tengono. Ma qualcuno si è accorto, ti domando Davide, che davvero questo debito americano è aumentato a dismisura nell'epoca Trump?
0: Ma questo è il bello, nel senso che oggi sono messo a guardare in giro per i giornali che ne scrivono tutti. E non trovavo mai da nessuna parte la percentuale. Fichici, questo modo strano di fare informazione ha superato i 40 mila miliardi di dollari, quindi è pazzesco. Qua. Allora, attenzione, il debito pubblico statunitense sta nel 120% del prodotto interno lordo, che è tantissimo, ma è meno di quello del debito pubblico italiano, che sta al 135% del prodotto interno lordo. I debiti si misurano, si calcolano, se ne capisce il pericolo, in relazione alla ricchezza. Cioè, avere un debito di 10.000 euro per uno che guadagna 15.000 euro l'anno non è la stessa cosa che avere un debito di 10.000 euro per uno che guadagna 1 milione l'anno, no? È ovvio che, insomma, si chiama, ma sono sempre 10.000, ho capito, ma la capacità è leggermente diversa. Detto questo, però, il paragone con l'Italia bisogna metterci, perché quando strilli al grande debito devi avvertire, visto che parli in italiano, che quelli che ti leggono, ecco, ti ascoltano, hanno un debito superiore a quello degli Stati Uniti. Detto questo, però, il paragone non regge, lo aggiungo subito. Perché? Intanto perché il debito pubblico italiano, che è altissimo, è colpevole, siamo tutti molto colpevoli, da anni, insomma, più o meno naviga sulle stesse percentuali, a parte la stagione del Covid. Quello statunitense rischia di arrivare al 175% in 30 anni, eh? Cioè, con questo ritmo qui sfonda qualsiasi. Primo. Secondo, perché una cosa è se ti schiaccia un piede un cane che passava, è una cosa se te lo schiaccia un elefante. C'è sempre schiacciato il piede, sì, peccato che l'elefante è molto più pesante, gli Stati Uniti hanno un peso enorme e come anche l'Italia e come tutti i paesi indebitati, più si indebitano e più si impoveriscono nella spesa pubblica, ma gli Stati Uniti portano uno squilibrio generale. Non è che è l'aumento del debito pubblico italiano che può far aumentare i tassi di interesse in giro per il mondo, al massimo aumenteranno per noi. Quello statunitense rischia di far aumentare i tassi di interesse per tutti. Quindi ecco perché quello statunitense è un debito particolare. E in ultimo, perché prima di Trump esisteva questo privilegio spropositato degli Stati Uniti, per cui siccome hanno in mano il dollaro e tutti quanti ragioniamo e calcoliamo in giro per il mondo con il dollaro, alla fine il debito pubblico statunitense si finanziava comunque, perché tanto, vabbè, tanto sono titoli sicuri. Da quando è tornato Trump e ha fatto di tutto per spiegare che i titoli non sono sicuri, perché con come sta messo lui domani potrebbe dire: ma non vi pago più e ci avete rapinato e torniamo grandi come una volta. Siccome è una cosa di questo tipo, allora uno dice: ma che vuoi, i soldi in prestito? Ma quanto mi paghi? E infatti i tassi sono saliti enormi. Ieri il tesoro statunitense ha venduto fior di titoli sul mercato, ma non è che è successo niente. Più o meno sono

0: rimasti tassi molto alti. Quindi da lì una crisi sistemica piuttosto forte potrebbe arrivare. Speriamo di no, ma quelle le condizioni ci sono.
1: Per oggi la rassegna stampa termina qui alle 7:27 minuti. Grazie come sempre a Davide Giacalone, una buona giornata.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Un rapido sguardo allo sport, si parte dalla Gazzetta, in primo piano la Juve, la signora non si ferma, pronti due colpi, Juve largo ai nuovi che sì e Zirze hanno fretta via Arthur, cresce il pressing per l'uscita anche in prestito di Coop Miners e David. Corriere invece è dedicato al Milan, il Milan rifatto, diavolo di un cardinale, Jerry in prima linea tra novità e epurazioni eccellenti. E chiudiamo con Tutto Sport, l'opinione di Alessio Tacchinardi con Vedrete, Lucumi è tutto, torniamo poi con Non Stop News.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
10: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
11: Acqualete!
12: Acqualete.
10: What the?
12: Ottima mossa per le tue ossa.
13: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Forte ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al nord, particolarmente colpita la Lombardia. I vigili del fuoco hanno evacuato un campeggio a Isola di Fondra in provincia di Bergamo. Smottamenti in Val Camonica, in Piemonte e in Liguria, danni per il forte vento e a Chivasso, raffiche nell'Alessandrino in Toscana, forti temporali sulla costa nord.
1: E la cronaca: è morta di difterite a Palermo una bimba di 4 anni, malattia contro cui i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La piccola era arrivata all'ospedale giovedì scorso ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, un nuovo ricovero e il decesso. Ricoverato anche il cugino, vaccinato ma non è grave. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche.
0: Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno chiesto a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta sostengono che questo comprometterà la prospettiva della soluzione a due stati, pregiudicando la continuità territoriale dei territori palestinesi. È tutto.

0: serve.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici del segno zodiacale dell'Ariete. Non sottovalutate persone e situazioni che hanno davvero bisogno di libertà, di bellezza e leggerezza. Evitate di imporre qualcosa che pesi, qualcosa che non vi piace. Toro, è estate e non servono le cose che vincolano, che lasciano liberi di essere e di fare. Vi ribellerete a tutto ciò che vi limita, a quelle cose che non rispettano le distrazioni. Cari Gemelli, innamoratevi delle idee di qualcuno che fa sul serio, che indovina le cose migliori per poi viverle, per abbracciarle. Incantatevi di fronte alle proposte degli altri. Cancro, le cose intime e personali hanno bisogno di rispetto, di privacy, di situazioni che non invadano mai certi spazi. Siate decisi nel chiedere silenzio e pace. Leone, fantastica questa luna amica che vi consente di celebrare tutta la forza fortunata di Giove senza mai farvi limitare o scoraggiare da persone o da ostacoli alla grande. Vergine, dovreste forse farvi convincere da chi vive energie intense e luminose, da chi non lesina ottimismo ed entusiasmo. Fatevi sopraffare dalle buone cose, dalle speranze migliori. Bilancia, quando Venere brilla convinta dal vostro segno, cresce il coraggio per ribellarsi, per dire di no a tutto ciò che limita e che impedisce di fare e di vivere. Scorpione, abituatevi all'idea di persone insofferenti, di qualcuno che vuole essere e sentirsi libero a tutti i costi. Meglio insomma non chiedere impegno o favori perché non avreste risposte positive. Cari Sagittario, la luna nel vostro segno saprà insegnarvi l'amore per l'equilibrio, la bellezza di regole e di speranze che sanno andare d'accordo per celebrare la fortuna. Cari Capricorno, luna e Saturno si parlano, per questo vivrete piccole e strani ottimismi, difficili da capire e da spiegare ma bellissimi da vivere. Caricatevi di bellezza. Cari Acquario, una promessa o una semplice possibilità saranno la scintilla che accenderà in voi la gioia, una sottile voglia di vivere e di fare, a volte basta poco per stare bene. Infine, cari Pesci, saranno certe emozioni a sostenervi, consentendovi di vivere perfettamente in equilibrio con il presente, con le cose e le sfide del momento.
3: 7 e 39 minuti, grazie a Daria Beietti, nella voce del nostro oroscopo si torna a parlare all'interno di No Stop News di cronaca, facendo riferimento a un episodio di qualche giorno fa in Italia, in particolare in Salento, episodio tragico, un uomo di 72 anni aggredito mortalmente da due cani, in particolare due Rottweiler, Barbara.
4: Eh sì, vogliamo capire com'è possibile che accada questo e soprattutto come prevenire episodi di questo tipo che ciclicamente nella cronaca, va detto, tornano, e lo facciamo insieme al dottor Diego Rendini, medico veterinario comportamentalista. Buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
4: Eccoci qua, tra l'altro date un'occhiata se volete al suo sito petsmind.it, lì ci sono una serie di indicazioni proprio per educare certi animali, perché si parla anche di gatti e soprattutto i cani, certe razze di cani. Com'è possibile che sia accaduta una cosa di questo tipo? Stiamo guardando oggi in rassegna stampa il Corriere Salentino che scrive: uomo ucciso da due Rottweiler nel Salento, l'OIPA, ovvero l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, dice la responsabilità è nella gestione degli animali. È così?
5: Beh, diciamo che è una mezza verità, se vogliamo, perché molte volte i proprietari sono anche particolarmente competenti e preparati, ma questo non può essere sufficiente se il cane non è particolarmente equilibrato. Quindi c'è da un lato una responsabilità da dare ai proprietari nel custodire al meglio il proprio cane, facendo anche magari un percorso di preparazione, ma nello stesso tempo noi dobbiamo agire su altre due leve per prevenire. La prima leva è quella di avere dei cani che siano più equilibrati possibili, a prescindere che si tratti di razze o meticci, è fondamentale capire quanto siano dotati di equilibrio comportamentale. Ecco perché potrebbe essere utile una valutazione comportamentale da parte di un veterinario comportamentalista entro le prime 4 settimane di adozione, in modo tale che se ci sono delle criticità a livello comportamentale, queste possono subito essere gestite e, in accordo con i proprietari, si andrà a capire come portare avanti questa convivenza nel migliore dei modi, riducendo il rischio che possa diventare un problema in futuro. Terza leva su cui agire molto importante è quella legata appunto ai consulenti che intervengono in ambito comportamentale. che molte volte coloro che si propongono per fornire sostegno e assistenza ai proprietari che hanno cani impegnativi non hanno una preparazione adeguata, e questo rischia di far ulteriormente precipitare le situazioni.
0: Ecco, dottor Rendini, spesso si fa riferimento a delle razze che sono

0: sono più pericolose di altre. Allora è davvero così? E in quel caso ci vuole quindi un'attenzione maggiore? Bisogna seguire dei percorsi particolari, anche magari per quel che riguarda l'addestramento? Oppure non è vero, cioè non esistono razze più pericolose di altre, l'attenzione deve essere massima sempre e comunque?
1: Sempre massima attenzione, però è corretto prendere in considerazione il fatto che determinate taglie più che altro e a volte anche alcune tipologie di cani possono essere ulteriormente più impegnative da gestire. Ma prendendo spunto anche da quanto capita negli altri paesi europei, dove a volte è stata applicata questa lista delle razze pericolose che poi venivano sottoposte a dei controlli maggiori, non si è visto questo miglioramento nel ridurre gli incidenti. Quindi direi che è importante prendere in considerazione il cane in quanto tale. Poi certamente alcune razze o comunque alcune taglie è meglio che abbiano un'attenzione maggiore, proprio per evitare che semplicemente la mole o le attitudini di razza possano portare a maggiore pericolosità.
2: Ecco perché appunto non tutte le razze sono uguali, questo possiamo dirlo, dottore,
1: possiamo dirlo,
2: no?
1: Assolutamente, ecco, però questo non ci deve portare, perché è fuorviante, a pensare che ad esempio un Golden Retriever sia un cane molto semplice da gestire, semplicemente perché non appartiene a quelle razze che nell'immaginario collettivo potrebbero risultare pericolose. Perché ad esempio io tra i miei pazienti ho Labrador, Golden Retriever, cani da caccia in generale, che possono essere anche mordaci nei confronti dell'essere umano. Quindi è importante sapere che soprattutto l'equilibrio comportamentale del singolo soggetto, a prescindere dalla razza, può fare la differenza. Poi certo che c'è un elemento più a rischio, che è quello della taglia del cane o delle attitudini che ha quel cane nella comunicazione.
3: Mario, dottore, ci stanno scrivendo: la gente va solo ad aspetto fisico, cioè sceglie magari il cane per determinate caratteristiche estetiche e non sa nulla delle caratteristiche delle razze. Prima di salutarci vogliamo ricordare le norme, insomma cosa dobbiamo fare se noi abbiamo un cane in un luogo pubblico. Lo dico anche perché davanti al nostro track questa mattina è appena passato un barboncino al guinzaglio. Come è corretto, giusto,
1: corretto,
3: dottore?
1: La legge prevede che il cane venga tenuto in un luogo pubblico, aperto al pubblico, al guinzaglio o con la museruola. Questo semplicemente per evitare che ci siano problemi nell'interagire con il prossimo, che si tratti di una persona o di altri cani, ed è anche a mio avviso corretto per evitare di limitare la libertà altrui.
0: Ecco, poi l'attenzione anche però da parte delle persone che incontriamo, che a volte si avvicinano magari anche per accarezzare il cane senza però informarsi sul temperamento dello stesso, quindi insomma l'attenzione deve essere veramente sempre alta. Grazie allora al dottor Diego Rendini, medico veterinario comportamentalista, per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata e buon lavoro, dottore.
1: Buona giornata a tutti.
2: Abbiamo messo insomma un bel punto fermo, speriamo, perlomeno per il futuro, per evitare insomma di continuare a raccontare magari la prossima estate o nei prossimi giorni questo tipo di episodi.
3: Ciclicamente arrivano. Sì. Altro messaggio: il morso di un Rottweiler non sarà mai come quello di un bassotto. Verissimo, verissimo. Però qualche rogna te la può portare anche il morso di un Chihuahua, perché magari devi andare al pronto soccorso, farti controllare, insomma. Non è
0: bisogna
3: bello,
0: sottovalutare mai. State con noi, tra poco Non Stop News.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia. I vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato,

0: o del classico Nebbiolo d'Alba?
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo.

0: Anche Safe con la sua Parlare d'amore alle 7:50 minuti all'interno di Non Stop News. Quando noi torniamo a concentrarci sul meteo che effettivamente ci sta dando parecchi pensieri su tutto il territorio del nostro paese proprio in queste ultime ore, allora vogliamo concentrarci su questo e sui cambiamenti climatici.
1: Assolutamente, l'abbiamo sentito anche nelle nostre previsioni del tempo, è cambiato, specie al nord, ma la perturbazione si sta spostando il meteo sull'Italia. Lo vogliamo fare anche da un punto di vista scientifico con il professor Stefano Caserini, professore di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale nell'Università di Parma. Ben trovato, professore, anzitutto.
2: Buongiorno.
1: Cambiamento che si tiene con tutto il fenomeno degli eventi estremi, no? Di cui parliamo anche molto, molto spesso. Ormai il nesso tra i due aspetti è accertato dal punto di vista scientifico, è corretto?
2: Sì, è corretto. L'aumento delle temperature medie legate all'aumento dell'effetto serra, che è causato appunto dall'uso dei combustibili fossili, che incrementano l'effetto naturale, l'incremento delle temperature medie poi comporta anche l'aumento degli estremi delle temperature. È una cosa che era stato previsto dai modelli climatici, ossia non è tanto il grado 1,4 di aumento delle temperature, che comunque è importante, delle temperature medie globali, ma poi localmente, ad esempio nella Mediterranea, siamo già più di 2,5 gradi di aumento delle temperature rispetto al livello preindustriale. Poi ci sono dei periodi dell'anno in cui possono essere sia d'inverno che d'estate, in cui le anomalie raggiungono magari 4, 5, 6 gradi e possono perdurare per magari qualche settimana. Quello che è successo quest'anno è particolarmente grave, perché è durato almeno un paio di mesi. Questo rientra all'interno di quello che è stato previsto dai climatologi almeno da una ventina d'anni.
3: Il punto è proprio questo, che lo hanno detto, sono anni, io penso alle varie agende, ai vari protocolli, Parigi, così, che sono stati firmati, e poi non è fatto nulla. Perché c'è lo zampino dell'uomo in tutto questo, professore?
2: Sì, questo era accertato in modo, direi, definitivo. Le prove sono talmente tante, ormai sono prove che ci sono, come ripeto, almeno 20-30 anni in modo consolidato nella comunità scientifica. Principalmente l'uso dell'energia legato al carbone, al petrolio, al gas, poi ci sono anche magari le emissioni di metano legate più agli allevamenti, alle diete molto basate sulla carne. Quindi è una cosa molto complessa, perché non c'è un'unica sorgente che si può facilmente controllare, come era stato per il caso, vi ricordate, del buco dell'ozono, l'impoverimento dell'ozono stratosferico. Lì erano pochi prodotti, le bombolette a spray, i refrigeranti, insomma, si sono fatte le politiche, si sono ottenuti i risultati e lentamente quel problema si va risolvendo. Questa invece è una questione molto più complessa, perché il sistema energetico fossile riguarda tutto il pianeta, riguarda nuovi interessi giganteschi, ed è per questo che è una cosa non facile affrontarlo. Sono fatti alcuni passi troppo timidi e troppo lenti.
0: Ecco, professore, proprio questo è il tema, perché appunto di cambiamenti climatici ne parliamo da tempo, però tante volte magari pensiamo che il nostro atteggiamento nel nostro piccolo non incida poi così tanto. Allora, fino a che punto è vero questo? Non incide? Possiamo ancora far qualcosa? Siamo in tempo? E fanno davvero la differenza anche i piccoli gesti della quotidianità?
2: Allora sì, però attenzione, questa è una questione che riguarda il sistema energetico globale, quindi non può essere affrontato soltanto con le azioni meritorie che è giusto mettere in campo per quanto possibile a livello individuale. Quindi bisogna cambiare il sistema energetico mondiale e farlo nel giro di 2-3 decenni. Quindi è qualcosa che è un'azione collettiva, un'azione politica. Senza un'azione coordinata a livello dei governi, delle regioni, di tutto il mondo, non si potrà ottenere dei risultati significativi. Quindi è giusto mettere in campo per quanto possibile azioni di risparmio energetico, diventare produttori anche per quanto possibile di energia rinnovabile e magari limitare l'uso della carne rossa, ma queste cose che ormai sappiamo che ci vengono dette tante volte. Però la questione qui è di mettersi assieme collettivamente come Stato, come Unione Europea,
3: certo,
2: e di fatto adesso mantenere gli impegni che abbiamo già preso. Ecco, non si tratta di prendere nuovi impegni, si tratta di fare i compiti a casa.
3: Professore, le posso chiedere una cosa? Lo so che magari le previsioni non vanno fatte, però io sono molto spaventata, perché ho letto da più parti che questa è stata l'estate più fresca che avremo da qui al futuro. Anche secondo lei sarà così?
2: Allora, attenzione, il clima non va mai migliorato da un anno solo. Mediamente è vero che noi nei prossimi 3-4 decenni, quasi certamente, almeno proprio di colpi di scena clamorosi del sistema energetico mondiale, i prossimi 3-4 decenni c'è un'inerzia nel sistema climatico per cui il pianeta si scalderà ancora. Se non agiamo in modo deciso, poi questi 3-4 decenni potranno essere 7-8, arrivare a fine secolo. Poi questo non vuol dire che tutti gli anni saranno per forza più caldi di quest'anno. La media, sapete, la climatologia parla di medie, quindi la media del decennio prossimo sarà superiore a quella di quest'anno. All'interno di quel decennio potrebbe esserci un anno magari più fresco di quest'anno, gli altri no. Ecco, questo è.
3: Non è incoraggiante,
1: no,
3: comunque.
1: No, ma insomma, diciamo che...
2: La verità è questa.
1: Le rilevanze scientifiche sono queste, no, professore?
3: Certo. Ci mancherebbe.
1: Grazie ancora per essere stato all'interno di Non-Stop News a Stefano Caserini, professore di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale all'Università di Parma. Grazie.
2: Buona giornata.

0: La flaca Rabe De Palo in chiusura della seconda ora di Non Stop News, che ci fa ballare, ci fa ballare.
1: Rispondiamo ad un messaggio, perché è vero, il professore ha citato due volte tra le cause dei cambiamenti climatici così l'eccessivo consumo di carne rossa. Giustamente ci chiedono cosa c'entra. C'entra per colpa degli allevamenti intensivi, cioè, che richiedono ovviamente una quantità, cioè devi produrre più erba per alimentare più mucche, eccetera eccetera, e tutto richiede serre, concimi, una serie di cose.
0: E l'effetto è un inquinamento maggiore.
1: E l'effetto
0: maggiore
1: è quello. Per reference, leggetevi il libro di Jonathan Safran Foer, quello di Ogni cosa illuminata, magari avete visto il film. Il libro si intitola Se niente importa e parla anche di queste cose legate al consumo di carne.
2: Quasi in chiusura, tra poco saranno le 8, ultime notizie, traffico e torniamo con l'ultima ora di Non Stop News.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Anche a Caccamo, in provincia di Palermo, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 21 agosto. In apertura il maltempo che ha colpito il nostro paese, le previsioni non sono buone e oggi inizierà il controesodo dalle vacanze estive. Massimiliano Mantiloni.
5: Italia è divisa in due con allerta per temporale al centro-nord e ancora caldo al sud, una frazione evacuata in Valtellina, in Valbondone, nel territorio di Teglio. Il torrente è straripato e l'acqua ha raggiunto la frazione, 30 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. In Lombardia piogge intense tra Como, Lecco e Monza e Brianza, 250 persone evacuate in un campeggio in provincia di Bergamo. In Piemonte il maltempo ha investito soprattutto il Novarese, il Verbano, Cusio, Ossola e il Biellese, danni per il forte vento nell'Alessandrino, 37.000 fulmini sulla Liguria, in particolare su Ventimiglia e Genova, allagamenti a Sestri, Levante, Lavagna e Chiavari. In Toscana 18.000 fulmini e tanti alberi abbattuti dal vento. A Pescia, nel Pistoiese, è crollato parte del muro dello stadio, blackout elettrici per 6.000 utenze, oltre un terzo sono nel Pistoiese, forti disagi per rami caduti sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

0: Pisano tra Ponzacco e Pontedera. D'oggi scatta il controesodo delle vacanze estive con bollino rosso sulle strade.
1: Esteri, nuovo attacco russo nella notte scorsa in Ucraina. 6 droni hanno colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 2 persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre 2. Danneggiati diversi edifici residenziali, 3 dei quali completamente distrutti, è la denuncia del governatore della regione che ha subito il raid. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio in occasione della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo che inizieranno domani a Taranto. La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale, l'auspicio del capo dello Stato che presenzierà alle celebrazioni insieme al premier Meloni. E adesso il calcio. L'Atalanta e Hapoel Tel Aviv hanno pareggiato 0-0 nella partita di andata dei playoff della Conference League. Ascoltiamo Paolo Pacchioni.
2: Il cartello lavoro in corso è ancora appeso sulla porta dello spogliatoio atalantino. La lezione sul calcio di Sarri non è ancora del tutto appresa. Aggiungiamoci le difficoltà atletiche di inizio stagione ed ecco spiegato il grigio 0-0 di ieri sera contro l'Hapoel Tel Aviv. I bergamaschi non hanno sfruttato il fattore campo. Ora dovranno andare a vincere giovedì prossimo la gara di ritorno sul neutro di Miskolc in Ungheria. Sarri nel dopopartita ha ammesso le difficoltà, ma le ha giudicate normali. L'allenatore ha spiegato che in questa fase la squadra fa ancora le cose non in modo automatico, ma dovendoci pensare, il che toglie velocità. Da Bergamo, linea allo studio.
1: Grazie, adesso il tennis. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open, lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso, lo ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram, mentre invece Flavio Cobolli si qualifica alle finali del torneo di Cincinnati. Il tennista italiano ha battuto l'americano Paul per 2-7-1. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, adesso il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attende un venerdì caratterizzato da un contesto davvero instabile al centro-nord, con fenomeni anche di forte intensità per il passaggio di una nuova perturbazione. Temperature massime in diminuzione, specie al nord Italia, mentre al sud sole protagonista con anche tanto caldo. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Via Radio.
6: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete, poche le eccezioni. È un incidente che vede coinvolta un'auto sulla 26 dei Trafori, causa un chilometro di coda tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce, 2 le corsie al traffico al momento. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, per lavori si segnala coda tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città, mentre in direzione opposta è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Ricordo poi che sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. È tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 105 Play.
1: Eccoci qui amici, la nostra terza ora insieme. Buon venerdì, è il 21 di agosto, weekend di controesodo e esodino, mettiamola
2: così. Inizio di controesodo.
1: Sì. E piccolo esodo invece per questo.

0: quelli che andranno magari in vacanza in quest'ultima parte del mese di agosto.
1: Tra poco un graditissimo ospite proprio qui da Praia Mare TH Resorts, in mezzo a noi, verrebbe da dire.
0: Letteralmente.

0: Sam Smith, Oh Mother, qui sarete alle 102.5 alle 8.10. Il bello di andare in vacanza è anche di incontrare persone, ma per caso, nel villaggio dove sei, nel nostro caso a lavorare, ma può capitare a chiunque, in spiaggia, al ristorante, al bar, e ti imbatti nel sindaco di una delle cittadine più famose al mondo. Io quando l'ho incontrato gli ho detto una cosa, ho detto: guardi, io ho sempre pensato a questa città come un posto pieno di morti, non ho mai pensato che ci fosse una parte viva, ma lui è il sindaco della parte viva. Lui è il dottor Giuseppe Tortora ed è il sindaco di Pompei. Buongiorno.
1: Ben trovato, sindaco.
2: Buongiorno. Buongiorno anche da parte mia, buongiorno a tutti i radio e telespettatori, sì, insomma, di RTL. Devo dire, è una radio che ascolto spesso, con piacere, quindi insomma, grazie. Per me è doppio piacere essere qui.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie, grazie mille.
1: Cominciamo col sito archeologico terzo, sì, per numero di visitatori in Italia, quindi insomma, una posizione altissima.
0: Sì,
1: no?
0: Ma non c'è una persona al mondo che non conosca Pompei, almeno il nome, poi magari, non so, non è che tutti gli americani ci sono stati, ma lo conoscono. Pompei è qualcosa di assolutamente iconico.
2: Assolutamente sì. Permettetemi di salutare anche i miei concittadini, insomma, ecco, i miei concittadini pompeani. Pompei come abitanti, ecco, insomma, noi siamo un po' meno di 24.000, quindi insomma siamo pochini. Però ci sono quei 4 milioni circa e mezzo di turisti che vengono a vedere il nostro parco archeologico, altrettanto insomma circa 2 milioni di turisti per il turisti, ecco, dal punto di vista turismo religioso, quindi per la nostra Basilica Mariana, insomma intitolata alla Beata Vergine Maria del Rosario. Quindi siamo fortunati.

0: pochi cittadini, ma un grosso flusso diciamo di persone che girano. Come dicevo prima, siamo fortunati ad avere due grosse attrazioni. Ecco, il parco archeologico, consideri che sono circa 66 ettari, quindi 6.600 metri quadri, uh-huh. insomma, quindi e consideri che buona parte c'è ancora tanto da tirare fuori, come dico io.
1: Eh sì, perché però... poi le scoperte sono continue, no? Le aggiorniamo quasi, insomma, ogni X tempo.
0: Assolutamente.
1: Vero,
0: sì. Assolutamente sì, anche perché abbiamo insomma veramente una sovrintendenza archeologica che insomma tira un lavoro veramente eccezionale, veramente un lavoro giornaliero, e anche noi cittadini di Pompei siamo sorpresi dalle tante cose belle che escono così da sotto le ceneri, perché come ben sapete nel 79 d.C. insomma Pompei ebbe questa grossa catastrofe, ecco, che colpì i cittadini di Pompei. I cittadini di Pompei di allora pure erano intorno ai 20-25 mila, quindi insomma più o meno siamo lì come vecchio e nuovo.
2: Esatto.
0: Vecchio e nuovo.
2: Ma più o meno quanto c'è ancora da scoprire secondo i vostri calcoli?
0: Secondo i calcoli, ecco, degli archeologi, uh-huh. eccetera, c'è ancora da scoprire circa un altro quarto di Pompei, del territorio di Pompei, insomma, che è ancora sotto le ceneri, sotto i lapilli. E si parla ancora di grandi ville, si parla ancora di scoperte importanti che insomma verranno fuori. Poi ecco il modo con cui è stata cancellata la Pompei antica, è stata anche una sorta di mettere in un congelatore, però al contrario, per il troppo caldo, quello che insomma era Pompei prima.
1: Ma non solo sito archeologico, citava per esempio la Madonna, no? Questa è un'altra certo. cosa per chi si reca lì, da andare a vedere, no? Altro sito.
0: Certo, c'è praticamente un turismo religioso. Noi abbiamo una bellissima, beh certo, un sindaco di Pompei non può dire che sia brutta, assolutamente no.
2: però è
0: veramente una bellissima basilica, diciamo è appunto insomma dedicata alla Beata Vergine del Rosario. Nel 1875 è stata praticamente iniziata questa opera da parte oggi santo Bartolo Longo. Era un avvocato che si dice che fosse anche ateo, quindi insomma poco incline alla religione, però ecco ebbe in apparizione questa Madonna del Rosario, quindi decise di dedicarsi a questa cosa. Quindi la basilica è veramente un'altra ricchezza che Pompei ha, e noi come città nuova dobbiamo praticamente cercare di prendere questa parte che ci è stata fortunatamente donata, ecco, dalla natura, per quanto riguarda tutta la parte diciamo del parco archeologico, uh-huh. e anche dalla parte religiosa, e noi dobbiamo cercare di far vivere e di dare più possibilità alla città nuova di potersi realizzare, certo. e dare futuro, ecco, dal passato, dalla cultura al futuro.
2: Siamo qui a fare Idealmente da Ponte. Prima di salutarla le chiedo, ma quando è che si celebra la Madonna di Pompei? E poi, se non sbaglio, il Papa è venuto a trovarvi.
0: Sì, un po' tutti i papi sono passati per Pompei, questo è sempre stato un grande piacere, un grande onore. Ci sono due date molto importanti: l'8 maggio, che è una data dove insomma in questa data si celebra la supplica alla Madonna del Rosario, che è una sorta di preghiera che praticamente viene fatta l'8 maggio, e poi la prima domenica di ottobre, che può essere con qualsiasi appunto giorno, che si viene a replicare questa
1: maggio e ottobre, quindi ce li segniamo per i prossimi turisti di Pompei, tantissimi sempre.
0: Adesso, se mi permettete giusto 10 secondi, adesso ci sarà anche la consacrazione, ecco, del santo Bartolo Longo, che è stato il fondatore della città di Pompei. Quindi ci sarà il 5 ottobre, ci sarà un'ulteriore grande festa, e ci sarà praticamente questa ulteriore celebrazione di chi ha fondato la nostra bella Pompei.
1: Grazie davvero allora da parte nostra al dottor Giuseppe Tortora, sindaco di Pompei, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie per avermi invitato, e un saluto ancora a tutti i radio e telespettatori.
2: Grazie, buona vacanza.
0: Grazie a voi.
2: La questione dei dublinanti tiene banco. Dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia, anche la Svezia si prepara a rimandare in Italia i richiedenti asilo che sono arrivati in Europa sbarcando nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. La segretaria Emma Schlein sostiene che sospendere Schengen sia stato un boomerang clamoroso per la premier Meloni.
1: Nuovo attacco russo nella notte in Ucraina. 6 droni hanno colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 2 persone, un uomo e una donna, il ferimento di altre 2. Danneggiati diversi edifici residenziali, 3 dei quali completamente distrutti. È la denuncia del governatore della regione che ha subito il raid.
2: E chiudiamo con lo sport e il calcio. Atalanta e poi la Tel Aviv ieri hanno pareggiato 0-0 nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Giovedì prossimo si giocherà la gara di ritorno. È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi. Adesso c'è la viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie, ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. Le uniche segnalazioni di traffico ci portano sulla 26 dei Trafori. Un incidente che vede coinvolta un'auto causa 1 chilometro di coda tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona-Toce. 2 al momento le corsie al transito. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, per lavori si segnala coda tra via Fiorentina e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città, mentre in direzione opposta è chiusa per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra. Tra pochissimo tornano le nostre interviste, un punto sull'attualità e tanto tantissimo sport. Avete sentito anche dalle ultime notizie, la Conference League riprenderà il campionato, si gioca il tennis con Cincinnati, ma a Zagabria sono in corso anche gli europei di ginnastica maschile. Quelli femminili si sono conclusi una manciata di giorni fa con una serie di medaglie straordinarie. Poi facciamo anche il punto.
5: Esatto, e poi ancora l'attualità, come sempre in chiusura di puntata. Allora state con noi, Non Stop News.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Convenienza! Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione.

0: e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti, sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
1: Disney presenta...
2: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379€. Info in negozi online. Euronics, un mondo

0: Un po' Sirtaki, un po' Serenata, sicuramente tormentone estivo. Serena Brancale insieme ad Alessandra Amoroso, appunto Serenata qui su RTL 102.5.
1: Si torna a parlare di sport e di europei, in questo caso di ginnastica. Detto della medaglia di bronzo, per stare sulla cronaca dei maschi, questa per stare alla stretta attualità, torniamo invece a qualche giorno fa, alle donne, e lo vogliamo fare con quella che insomma viene definita una nuova stella del firmamento di questo sport. Ha vinto 3 medaglie appunto a Zagabria, di cui 1 oro e 2 argenti in totale nella sua carriera, ma è veramente molto molto giovane. Ha vinto 13 medaglie continentali e quindi questa fa di lei la ginnasta azzurra più premiata a livello europeo. È un piacere avere in collegamento con noi Manila Esposito, che appartiene al gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Ben trovata anzitutto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E che si sta giustamente riposando, si fa per dire, dopo queste fatiche.
0: Ma perché non sei in vacanza, Manila, perdonaci. Dopo tutto quello che hai fatto, un po' di vacanza, no?
2: Sì, sì. Allora, qualche giorno sono di riposo, perché comunque dopo una gara così importante ci sta qualche giorno di recupero. Però poi settimana prossima ritornerò comunque ad allenarmi, perché ci sarà un appuntamento molto importante a fine anno e che vorrei appunto partecipare. Ci saranno i mondiali a Rotterdam.
1: Oh, ecco, ti avremmo chiesto di che cosa si tratta, che come insomma lo stai vedendo e che cosa ti aspetti, insomma.
0: Capito, sono i mondiali, giusto, Manila?
2: Sì. Sì, ci sono i mondiali qualificanti per le Olimpiadi, è una gara molto importante, che sono mondiali che ho già fatto, però mi piacerebbe rifare e magari quest'anno togliermi qualche soddisfazione in più.
1: Che peraltro ti sei già tolta a Parigi 2024, perché anche lì sono arrivate le medaglie, non l'abbiamo detto nella scheda di presentazione, ma Manila ha vinto anche alle Olimpiadi delle medaglie.
2: Sì, 2 medaglie diciamo molto inaspettate, sono state 2 medaglie molto lottate. Avevo preso un argento con la squadra e io un bronzo alla trave individuale. E sono state, vabbè, emozioni che certo, nonostante siano passati 2 anni ancora non riesco a descrivere a parole.
3: Insomma, si tratta di risultati veramente importanti, quindi devo dire che ci sta, no, Manila? Ecco, si tratta anche di superare poi i propri limiti, perché appunto, come dicevi tu, magari si tratta anche di una gara che ho già fatto ma che voglio rifare proprio per superarti, immagino, superare te stessa, ed è quello che un po' hai dimostrato anche proprio recentemente. Nonostante, ecco, online, e lo sappiamo purtroppo, è un bel mondo, ma tante volte non lo utilizziamo nel migliore dei modi e ci sono tante persone che si comportano come leoni da tastiera. Ecco, ti sono arrivati tanti commenti negativi, ma tu non hai risposto, non ti sei abbassata al loro livello, hai risposto con i fatti, cioè raggiungendo veramente dei grandissimi risultati, per cui ti sei davvero superata.
2: Allora, purtroppo ci sono persone che commentano in modo cattivo, che secondo me non hanno il diritto di commentare in questo modo. Secondo me, io devo essere sincera, non mi ha fatto piacere leggere questi commenti sotto il post, ma me li sono fatti scivolare abbastanza addosso, perché mi sono fatta, diciamo, un esame di coscienza, ho detto ma hanno ragione oppure no? Io ho guardato tutto quello che ho fatto e ho detto ma non penso proprio abbiano ragione. E alla fine io credo di essere una persona di carattere molto forte, quindi diciamo che le critiche, se non sono costruttive, me le faccio scivolare abbastanza addosso. Bravo. Soprattutto da persone che nemmeno conosco, quindi e che a volte nemmeno si fanno vedere, perché non hanno nemmeno il coraggio di metterci la faccia. Però la cosa che comunque mi ha fatto tanto piacere è che magari di 400 commenti che c'erano in quel post, 350 erano positivi. E questo ho guardato quelli positivi più che quelli negativi, diciamo così. E sicuramente appunto non fa piacere leggerli sotto un post che comunque vedono tutti, però io non mi sono abbassata ai loro livelli, non gli ho dato la soddisfazione di rispondere a parole, perché sennò si sarebbe creato su un caos, certo, generale. Io è capitato in un momento, diciamo, che io dovevo fare gli europei, ho fatto la gara per me, però diciamo è stata una doppia, certo, soddisfazione, perché
3: esatto,
2: ho risposto, diciamo, anche a questi commenti un po' brutti, perché io penso che nessuno abbia il diritto di giudicare una persona proprio in generale, ma soprattutto il suo fisico, perché al giorno d'oggi non è possibile avere ancora dei stereotipi
3: da questo punto di vista,
2: come certo. C'erano anni e anni e anni fa, perché la ginnastica comunque si è evoluta, a quanto pare alcune persone no, però.
0: Hai ragione, appunto il riferimento ad alcuni lo sintetizziamo con body shaming, insomma sì. Dei commenti, delle offese a proposito del corpo di Manila, che ha vinto un sacco di medaglie e ha fatto molto piacere, mi permetto di aggiungere questo, che sia intervenuto anche il presidente della Federginnastica difendendo, insomma comunque mettendo dei puntini a tutte queste tutti questi commenti, ed è bello che sia un uomo a farlo dicendo insomma piantatela, siete dei leoni da tastiera, punto, no, e stop.
2: È un presidente molto presente, infatti ci ha seguito anche agli europei e di questo mi ha fatto comunque molto piacere, ci vuole bene, ci tiene veramente a cuore.
0: E meno male. Va detto che comunque nessuno può giudicare il corpo degli altri, anche se non vince una medaglia. Cioè non è che bisogna vincere, esatto, le medaglie per dire alla gente fatevi gli affari vostri e chiudere le bocche dei leoni da tastiera che stanno sul divano. Non hanno il diritto, punto e stop, però tu sei andata oltre e con queste medaglie al collo, molto pesanti, credo che nessuno possa più dire molto.
1: Ti vogliamo bene anche noi, Manila, a te e lo vogliamo ricordare anche a tutte le ginnaste che hanno insomma ottenuto risultati straordinari, e tu oggi all'interno di RTL 105 le rappresenti, ma insomma tutto il movimento è davvero di altissimo livello. Complimenti Manila.
2: Grazie mille, davvero un piacere essere qui con voi oggi.
0: Grazie, quindi che dire, in bocca al lupo. La tua vacanzina, il tuo riposo quando è che finisce? Settimana
2: lunedì.
0: Prossima? Lunedì. Allora, ultimo lunedì è già finito. Ma tu quante ore al giorno ti alleni? Manila non ha ancora compiuto 20 anni, lo diciamo anche per capire un po' l'impegno e l'abnegazione di questa atleta straordinaria. Quante ore al giorno ti alleni?
2: Allora, ho iniziato i doppi allenamenti in quinta elementare. Poi sono passata a fare la scuola privata alle medie, perché appunto per gli orari di allenamento non sarei riuscita a combaciare tutte e due, quindi abbiamo scelto di fare scuola privata perché la mia palestra comunque mi permetteva di fare questo determinato progetto. E ci alleniamo dalle 8:30 di mattina fino all'1, poi un'oretta di pausa pranzo dove mangiamo, e dalle 2 alle 4. E poi per chi, io vabbè, ora mi sono diplomata, ho finito la scuola, ma per chi poi a scuola, diciamo, facevamo dalle 4:30 alle 7:30 a scuola.
0: Lezione, per forza.
3: Complimenti davvero.
1: Che altro aggiungere?
3: Grazie a maggior ragione, perché in questi giorni di riposo hai avuto il tempo per parlare con noi, quindi grazie ancora Manila Esposito.
2: Grazie
3: e buon riposo e a presto. In bocca
2: grazie
3: al lupo per
2: mille.
3: Tutto. Ciao Manila.
2: Ciao.
0: Forte ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al nord, particolarmente colpita la Lombardia. I vigili del fuoco hanno evacuato un campeggio a Isola di Fondre in provincia di Bergamo. Smottamenti segnalati in Val Camonica, in Piemonte, danni per il forte vento a Chivasso, raffiche nell'Alessandrino, allagamenti in Liguria, in Toscana, forti temporali sulla costa nord.
3: Nuovo attacco russo nella notte scorsa in Ucraina. 6 droni hanno colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 2 persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre 2, danneggiati diversi edifici residenziali, 3 dei quali completamente distrutti. È la denuncia del governatore della regione, che ha subito il raid.
0: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open, lo ha annunciato lo stesso spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al ginocchio, sui propri social. E intanto Flavio Cobolli si qualifica alla semifinale del torneo di Cincinnati. È tutto per questa edizione, adesso il New Hit.

0: Si intitolava così Animal Cat's Eye, 8 e 38 minuti all'interno di questo venerdì di Non Stop News, sempre con Lucrezia, Lorenzo e Barbara.
1: A due robe, allora la trave su cui volteggia Manila Esposito a me fa paura, certo. Io già inciamperei. Messaggio: Manila, ricordo ogni tanto agli haters che sei anche un agente della Polizia di Stato.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Per inciso,
2: tra le tante cose,
1: sì,
2: no,
1: l'abbiamo,
2: no?
1: Ricordato in apertura.
0: Delle
1: però,
0: fiamme oro, sì.
1: State
0: sì,
1: tranquilli,
0: sì.
1: È solo un poliziotto, eh?
2: No, sì, giusto poi perché ha poche cose da fare, no? Tra l'una e l'altra si destreggia tra tutta una serie di successi. Rimanete con noi, tra poco ultima parte di Non Stop News.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
7: Pharmaca International.
8: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
9: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
10: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a €199. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
15: 203, mio!
14: O ritrovarti
15: più uno
14: senza attaccanti,
15: più uno
14: per un rilancio in difesa andato male,
15: più uno.
14: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. La sicurezza in mare inizia già in banchina. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, controllate di avere carburante a sufficienza per l'intera navigazione, tenendo in considerazione eventuali imprevisti. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, sono le 8:46 minuti, ancora ben trovati all'interno del nostro Stop News RTL 102.5, l'ultima parte per questo 21 di agosto, l'approfondimento sulla attualità, tra poco il collegamento appunto. Barbara, da dove cominciamo con il nostro ospite?
1: Fabio Vitale, direttore di Sky TG24, che è collegato con noi. Grazie direttore, buongiorno.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Eccoci qua. Ricorderemo quest'estate 2026 per questi grandi movimenti, più che migratori, movimenti politici, anzi scaricabarile verrebbe da dire per certi versi, perché ogni giorno si aggiunge un nuovo paese nello scacchiere. Anche Finlandia e Svezia adesso hanno deciso di trasferire in Italia quei migranti che sono arrivati appunto in quei paesi, ma sono entrati dall'Italia. Aumenta il numero appunto dei paesi che ha deciso di intraprendere questa operazione. Togliere Schengen è stata una buona idea, la Schlein ha detto che Giorgia Meloni ha sbagliato. Lei che ne pensa?
2: Allora, sembra di essere un eterno déjà vu, soprattutto quando siamo all'approssimarsi di una campagna elettorale, mi pare proprio qui su questi non schermi, su queste frequenze, ecco, più precisamente ci eravamo detti come il tema della sicurezza da una parte, quello dell'immigrazione dall'altra sarebbero stati centrali, e poi insomma col passare delle settimane questo si sta verificando. Vedremo se sarà fino in fondo un boomerang, vedremo fino a che punto questi paesi si spingeranno nel portare a termine quello che hanno annunciato rispetto all'accordo di Dublino. La mossa di Roma, diciamo in chiave antispagnola, su Ceuta ha prodotto delle reazioni, non solo da parte di Madrid. Ora cercheremo di capire quanti e quali altri paesi si aggiungeranno alla lista oltre la Finlandia e Svezia. C'è un tentativo aperto di dialogo e di mediazione con Berlino e Parigi invece, che sembrano più dialoganti. Vedremo se al di là delle dichiarazioni questo si concretizzerà in numeri poi, quindi alla fine poi conterà quello anche in questo caso. Sull'aspetto diciamo di efficacia o meno della strategia politica italiana bisogna attendere ancora qualche settimana, appunto in ragione dei report che man mano arriveranno sui rimpatri effettivi che ritornano appunto nel nostro paese.
0: Ancora politica estera, Fabio Vitale, direttore Sky TG24, con l'ennesima, qualcuno potrebbe dire sparata, di Donald Trump. Leggo anche tra i vari la prima del Messaggero: scateneremo contro l'Iran una guerra economica mai vista. Sembra questo il nuovo fronte di questo conflitto che purtroppo non vede una fine. Intanto però c'è tutto il tema del petrolio in alto e dell'Italia con la benzina oltre i 2 euro.
2: Allora, anche qui bisogna separare i due piani, quello della comunicazione, come si è detto, e quello della sostanza, poi dei fatti. Quello della comunicazione più o meno rimane inalterato, cioè con Trump che continua a dire la guerra l'abbiamo vinta noi, controlliamo Hormuz, abbiamo smantellato la governance iraniana, e dall'altra l'Iran che smentisce punto su punto. Ecco, l'elemento di novità, se deve essere confermato in queste ore, è che davvero sembra che le petroliere stiano passando sotto scorta americana attraverso quel lembo di mare, quello specchio di mare appunto di Hormuz, e questo potrebbe produrre, poi vedremo in che termini, un impatto sul prezzo del petrolio e di conseguenza su quello del carburante. Vedremo quanto durerà soprattutto tutto questo, o se questo parte di una strategia iraniana di far capire insomma al rivale americano di avere il controllo effettivo di quella parte di mare, o piuttosto è da parte di Teheran non cedere rispetto all'offensiva, al pressing statunitense. Quindi bisogna sempre guardare un po' in filigrana le dichiarazioni di Trump.
3: Direttore, intanto ancora gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, in realtà un massiccio attacco russo che poi vede sempre più obiettivi civili da colpire. Intanto poi l'Ucraina, con oltre a queste difficoltà anche quelle interne legate alla corruzione, lo abbiamo detto, il riciclaggio di denaro, esponenti anche legati insomma al giro di Zelensky che chiede di essere rifornito di Patriot perché altrimenti non può rispondere ai balistici dei russi. Intanto Pesco che dice nessuna possibilità sostanzialmente per una soluzione pacifica. Allora a che punto siamo?
2: Siamo ancora anche qui in una situazione di stallo e di diciamo fatti che col passare del tempo si ripetono ciclicamente. Da una parte un danno d'immagine che ha subito Zelensky rispetto agli scandali non nuovi per la sua prima linea, dall'altra la crisi che sta vivendo anche d'immagine il Cremlino, con la difficoltà di reperire il carburante per chi è uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo e distributore di petrolio come appunto la Russia. Il vero tema sostanziale al netto dei due protagonisti, appunto Kiev e Mosca, è il sostegno all'Ucraina in questa fase. Più si va a elezioni, mi riferisco agli Stati Uniti per le midterm e molti paesi del vecchio continente che sono principali sostenitori di Zelensky, in questo momento devono diciamo, esercitare uno sforzo in più per convincere le opinioni pubbliche che sia giusta questo tipo di sostegno, sostegno alla battaglia giusta, questo mi permetto di aggiungerlo, di resistenza ucraina nei confronti dell'aggressore russo. Zelensky dovrà fare i conti non solo con l'opinione pubblica interna, ma di fatto è abituato ormai da anni a convivere con gli umori delle opinioni pubbliche, certo, degli altri paesi che lo sostengono.
1: Fabio Vitale, direttore di Sky TG24, tutti gli aggiornamenti poi in tempo reale anche sul sito. Grazie, buon lavoro a tutta la redazione anche e a presto.
2: Grazie, a presto.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Che bello il Millennium di oggi, 8 minuti alle 9, una delle voci insomma più belle della storia, forse qualcuno dice la più bella, dal 1989 ritroviamo con una delle 5 canzoni più belle di sempre, la butto lì,
1: può essere
0: della nostra storia, Mia Martini, almeno tu nell'universo.

0: Struggente il testo scritto da Bruno Lauzi, vinse il premio della critica e da quel momento in poi, dalla sua morte poi, il premio della critica di Sanremo è intitolato proprio a lei, Mia Martini, straordinario almeno tu nell'universo, il nostro Millennium Hit.
1: E noi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti, a partire dalla regia a Milano, quindi grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno, grazie a Valentina Iannicelli per il coordinamento news, grazie a Barbara Sala e Lorenzo Dardano.
2: Grazie anche a te Lucrezia, grazie a Nereo ovviamente Turano qui a Praia a Mare, e chiudiamo con un consiglio geniale: fate la spesa da Eurospin, ci sono 1300 punti vendita in Italia.
0: E in tutti c'è una gran varietà di prodotti di qualità e convenienti.
1: E nei reparti frutta e verdura, gastronomia e macelleria troviamo tanta freschezza. Trovate tutte le info su eurospin.it e sull'app Eurospin Family, perché ci sono tanti vantaggi dedicati.
0: Bene, c'è il sole su Praia Mare, una bella giornata da vivere anche per voi che magari siete ancora in vacanza. Noi ci salutiamo, Non Stop News torna domani alle 6. Ciao!
2: Ciao! Ciao.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Anche a Frascati, in provincia di Roma, sono quasi le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 21 agosto. In primo piano la cronaca con una notizia appena arrivata in redazione: una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica, al momento non si esclude alcuna ipotesi. In queste ore gli investigatori stanno sentendo il marito e il figlio della donna. Cambiamo argomento, ora la crisi dei migranti. Sono 5 gli stati che intendono trasferire in Italia i profughi che hanno avuto come primo approdo il nostro paese quando sono arrivati in Europa. La Francia non è tra questi. Ascoltiamo Sergio Gadda.
5: Seguendo gli accordi di Dublino in vigore dallo scorso 12 giugno, anche Svezia e Finlandia hanno deciso di trasferire nel nostro paese i migranti che hanno raggiunto gli stati nordici ma che hanno toccato terra prima in Italia. Si tratta di una nuova doccia fredda per il governo italiano. Per il momento resta defilata la Francia, che non ha ancora deciso se applicare le nuove regole. Per l'Eliseo, fin quando permarrà il rapporto di collaborazione e riavvicinamento con Roma, con la quale Parigi condivide la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia, non verrà presa alcuna decisione. Per le opposizioni, la decisione di ieri di Svezia e Finlandia è un boomerang clamoroso per la premier Giorgia Meloni, che ha voluto sospendere il trattato di Schengen per chi arriva dalla Spagna a causa della crisi di Ceuta.
4: Adesso lo sport e il calcio. È finita 0-0 la partita dell'Atalanta contro l'Apoel Tel Aviv per il preliminare d'andata di Conference League. Giovedì prossimo si giocherà la gara di ritorno. Il tennis, Flavio Cobolli si qualifica alle semifinali di Cincinnati. Enzo Tamborra.
6: Il cemento di Cincinnati è sempre più azzurro. Con un match da gladiatore in perfetto stile Cobolli, il romano ha rimontato lo statunitense Tommy Paul, staccando per la prima volta in carriera il pass per la semifinale di un Master 1000. Travolto dall'avversario nel primo set, 6-2 il punteggio, Cobolli non ha mollato, costruendo punto su punto il suo capolavoro. 6-3-6-4 i due parziali a suo favore, dopo aver demolito Paul sul piano mentale e fisico. L'ostacolo verso la finale sarà il francese Fils, che con un doppio 6-2 ha eliminato nella notte l'argentino Tirante. Ed oggi toccherà a Lorenzo Musetti giocare il suo quarto di finale contro lo statunitense Tiafo. Nei 6 precedenti, perfetta parità.
4: Adesso uno sguardo all'apertura della borsa. Il FTSE MIB è positivo con più 0,20%. Il meteo e il traffico.
7: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti. Naturale.
7: Qualcosa di sfizioso
8: e originale.
7: E un tocco esotico,
8: ma autentico.
9: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di cecinoa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Previsioni del tempo.
10: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì perturbata sul nord Italia, poiché lambita da un nuovo impulso instabile responsabile di piogge, rovesci e temporali localmente forti, associati ancora una volta a grandine, raffiche di vento, e avremo anche un conseguente calo termico. Il fronte coinvolgerà anche buona parte del centro, apportando una certa attività, più sole invece al sud, sulla Sicilia, e con caldo qui in accentuazione, significativo calo invece al nord. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
11: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Poche le notizie di rilievo in Liguria sulla 26 dei trafori. Il traffico è intenso tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce. Mentre per un'auto rimossa sulla 12 Genova Sestri Levanti rimane coda tra Rapallo e Recco per chi viaggia in direzione Genova. Sulla 1 Milano Napoli, per un incidente che vede coinvolta un'auto, si segnala un chilometro di coda tra Valdarno e Incisarigello in direzione Firenze. Una al momento la corsia al transito. E coda alla dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Ricordo poi che sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. E da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
13: Eccoci, buongiorno! Rieccola, c'è la famiglia, 9.5, buongiorno, hey. Venerdì 21 agosto. Ricky, hey. Ho capito, se vuoi sigla. Hey. Vai.
14: Let's go!
13: We are family, hey. Buongiorno!
14: Manu e Giulio con voi insieme fino alle 11. Buongiorno amici.
13: Buongiorno, buongiorno, buona mattinata anche agli splendidi registi Ricuzzolo, Pio e l'ottimo Nereo. Voglio subito adesso fare una polemica. Nereo, allora, il nostro regista qui dove siamo?
14: Allora, ci troviamo al TH Resorts, yes. Qui a Praia Mare. Ovviamente noi trasmettiamo dal nostro meraviglioso track,
13: bello.
14: C'è una temperatura pari al a un igloo.
13: A un igloo, ecco, pensate all'igloo. Quindi siamo arrivati un po' freschino, abbiamo detto.
14: Un po' freschino.
13: E Nereo con una felpa, scarpe, calzine, vestito invernale, ma io sto benissimo.
14: E te credo. Poi anche adesso voglio dire anche questa cosa in diretta nazionale. Gli ho detto: mi dai la tua felpa? No. Così ho sentito io. Poi questo, magari ho capito male, può essere, ci stai presto.
13: Va bene, come avete capito, non parleremo solo degli affari nostri, per quanto ci sarebbe da fare tutto l'excursus della serata ieri di RTL. Ieri al villaggio abbiamo fatto la festa.
14: La festa, pare la festa di compleanno, il DJ set.
13: Il party. Ibiza, di cosa?
14: Ibiza, Ushuaia, suonato Emanuele Carocci, non vi dico la folla, pazza, tutta pazza per lui, devo dire un successone, il merito è tutto tuo come sempre.
13: In realtà è di Alma perché ha suonato anche lei.
14: Esatto, anche DJ Alma. E lo dico, i nostri registi, ho fatto la vocalist, anche io mi sono data in quel senso.
13: Incredibile, ha fatto un Sulemani che si sono alzati anche i sassi. Va bene, e poi incredibile, Giulia ha mandato delle notizie, quindi oggi abbiamo veramente...
14: tantissima carne sul fuoco, amici, bene. Non vi preoccupate, quindi 378-378-1025 il nostro numero per i vostri messaggi, guarda cosa arriva.
13: Cosa arriva?
14: Una bella novità.
13: Ah sì, i pinguini insieme a Fibra, ragazzi, iniziamo, vai.

0: Signori, questa per Giulia è una hit.
1: Questa è una hit, ragazzi, incredibile. Super, no, vabbè, cioè, e non perde nel tempo.
0: No, rimane sempre molto interessante. Figa. Gotiè 914, buongiorno. Viva la famiglia, viva anche le notizie romantiche che colpiscono incredibilmente il cuore di Giulietta.
1: Sì, che poi stanno benissimo con la canzone che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro, vabbè, prego.
0: Professionalità. Niente, hanno ritrovato una lettera d'amore scritta nel 1940 nei libri di un mercatino. Sai, che ne so, Porta Portese o altri.
1: Certo.
0: E dentro c'era questa lettera d'amore, e quindi adesso c'è un po' questa ricerca dei due protagonisti. Ma in generale sono belle le lettere d'amore, che è quello che diceva Giulia, no?
1: Cioè, sì, mi ricorda molto C'è posta per te, che inizia a breve, quindi io sono felicissima.
0: A breve, a gennaio.
1: No, ma vabbè, comunque, fammi vivere con amore questa
0: allora,
1: attesa.
0: Allora, c'è una sorpresa per Giulia Lauro Beatti, allora.

0: Robbie Williams, 9:21, buon venerdì, buon inizio di weekend a questo punto, direi, con la famiglia è versione estiva e con grandi consigli di Giulia.
1: Non è un consiglio, no, è quasi un obbligo. Amici, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Powerit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona. E Emanuele, cos'altro possono fare?
0: Guarda, secondo me consegnare il premio RTL 102.5 Powerit estate 2026 al vincitore.
1: Posso dire, comunque è una grande responsabilità che affidiamo ai nostri amici ascoltatori, sì, no? Lo dicevamo, attenzione col premio, lo so, che figura di M.
0: Figurati se cade poi.
1: Ma no, figura, no. quello già fatto, archiviato.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, bu.

tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro.

0: Volkswagen.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express. Un sorriso lungo un viaggio.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45€ e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09€. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: E quindi con questo sottofondo, Giulietta, potresti scrivere una lettera d'amore?
1: Che bello, posso dire, guarda che ogni tanto lo faccio, però in occasioni particolari, quindi compleanno, Natali, eventi speciali, lì parte la letterina.
0: Scusami, domanda da contratto, ecco. Che radio è questa?
1: RTL 102.5?
0: Sì.
1: Tu sei Emanuele Carocci?
0: Sì. E tu sei Giulietta. Allora, è stata ritrovata una lettera d'amore del 1940. Domanda, si scrivono ancora le lettere d'amore? Secondo me sì, e fanno bene.
1: Secondo me ni, cioè nel senso, ripeto, dipende dall'occasione. 378-378-1025, vogliamo sapere la vostra, anche perché Emanuele ci deve raccontare poi una sua storia.
2: No, ne ho tante.
1: Sì, vale. Sì.

0: Buongiorno amici, è venerdì 21 agosto 9:38 RTL 102.5 con la famiglia e con la raccolta delle lettere d'amore sì. che mandavamo alle ragazze ai ragazzi conosciuti.
1: Alle ragazze.
0: Vabbè, qualche anno fa, uno mandava la lettera.
1: No, il tema posso dire che è anche un altro, ovvero la grafia. Perché ad esempio io ho una grafia orrenda, quindi incomprensibile, e mi metto nei panni di chi magari prende il suo tempo per scrivere una lettera a mano, quindi molto romantico, arriva e quello non ha capito una mazza di quello che hai scritto, perché giustamente tutto in corsivo strano.
0: Quindi, salutiamo il fidanzatino da 16 anni di Giulia, lei le aveva scritto ciao ti amo e lui
1: non ha capito, adesso siamo separati per colpa della mia grafia, incredibile.
0: Pensa, la tua vita sarebbe stata
1: la vita, sliding doors.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
8: International. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa.

0: Grande, grandisco. Cesare Cremonini, 9.49, buongiorno da Carocci e da Giulietta con l'album dei ricordi. Oggi devo dire, Giulio, non so perché si è svegliata
1: con
0: romantica.
1: Con malinconia. No, allora, posso dire una cosa? All'inizio della puntata tu cosa mi hai detto sull'extra? Tra l'altro invito i nostri amici a seguirci anche sull'extra, su TikTok. Hai detto, io a casa ho una scatola piena di lettere d'amore che mi inviavano le mie fidanzatine. No, insomma, che sei George Clooney, ma devi finire.
0: Non era, cioè, però quando a 15 anni conoscevi le ragazze ai villaggi, poi ti mandavi le lettere.
1: Sì,
0: per i primi
1: lui
0: 2000.
1: È pieno, lui ha una casa piena di lettere d'amore, ma
0: anche
1: finisce.
0: Le foto mi mandavano.
1: Sì, vabbè, comunque 378 378 1025, noi vogliamo sapere che cosa avete all'interno della scatola dei ricordi, quindi disegnini. Sì.
0: Mi mandavano anche lettere con il profumo spruzzato sopra.
1: Mamma, che tu lo facevi. Oppure anche con il bacio, il rossetto.
0: Bello, con il rossetto.
1: Una tresciata mai vista.
0: Poi
1: una roba.

0: Simple Minds in chiusura della prima ora della famiglia con Giulia che se la può, grande stile, brava, complimenti. RTL 105 con un vocale, vai.
1: Let's go. Ciao ragazzi di RTL, come Ciao. State? Qua tutto bene. Comunque l'altro giorno ero, vi stavo a casa, ho trovato la cassetta dei ricordi, l'ho aperta e ci ho trovato la magica maglia di Shevchenko col numero 7 quando giocava nel Milan, gran bomber, bei tempi quelli lì. Ciao ragazzi.
0: Posso dire grande Sheva, ma grande anche Ronaldinho che hai visto?
2: Che gancio, ragazzi, sono commossa.
0: Ravenna.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti Five, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche ad Alatri, in provincia di Frosinone, sono le 10.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 21 agosto, è giallo sulla morte di una donna che si trovava in casa con il figlio e il marito, Massimiliano Mantiloni.
4: Presentava una profonda lesione al volto, una donna di 57 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Tito in provincia di Potenza. I sanitari del 118, chiamati poco prima di mezzanotte dal marito e dal figlio trentenne che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la donna. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Secondo Rai News, le forze dell'ordine avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Si indaga per omicidio. I militari dell'arma coordinati della procura di Potenza stanno sentendo alcuni amici della donna. L'abitazione all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi è stata posta sotto sequestro, mentre si attende di sapere se si tratti dell'ennesimo femminicidio. Da Ferragosto a oggi 6 donne sono state uccise per mano dei loro compagni o ex.
2: È una notizia appena arrivata, un uomo ha minacciato di dare fuoco all'abitazione in cui vive con la compagna e i genitori di lei, arrivando a inviare messaggi di morte. Per questo un cittadino italiano di 43 anni è stato arrestato dalla polizia di Firenze. La questione dei dublidanti tiene banco dopo la Germania, Svizzera, Austria e Finlandia. Anche la Svezia si prepara a rimandare in Italia i richiedenti asilo che sono arrivati in Europa sbarcando nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano che di agire in conformità al patto sull'immigrazione. La segretaria Dem Elly Schlein sostiene che sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per la premier Giorgia Meloni. È polemica sulla morte a Palermo di una bambina di 4 anni per difterite, una malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata e per la quale il vaccino è obbligatorio in Italia. La piccola era arrivata in ospedale giovedì scorso ed era stata dimessa con una prognosi di tonsillite, poi il peggioramento e il decesso. In ospedale in questo momento anche il cuginetto, che è vaccinato e non è grave. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. Ora i numeri della borsa, sentiamo Stefano Ungarelli.
5: Buongiorno agli ascoltatori, questa mattina mercati europei tendenzialmente positivi, Piazza Affari tra le migliori in Europa segna con il FTSE MIB più 0,47, positivo anche il resto del mercato con il FTSE

0: Micheppa più 0,24. I migliori del listino di oggi sono ST Microelectronics più 1,85, Prismian più 1,63 e Buzzi più 1,04. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Tenaris meno 1,31 e Unipol Assicurazioni meno 0,87. Stabile sia lo spread BTP Bund oro 80 punti che il prezzo del petrolio oro 93 dollari al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
1: Adesso il meteo e la viabilità.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni di traffico. Al momento c'è coda alla dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. E in Liguria per un veicolo fermo sulla 12 Genova Sestri Levante si segnala coda tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est per chi viaggia verso Livorno. E il traffico è intenso sulla 14 Bologna Taranto tra Valle Rubicone e Bologna San Lazzaro per chi viaggia in direzione Bologna. Occorre circa un'ora per percorrere il tratto e in direzione opposta un veicolo fermo causa un chilometro di coda tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. E infine circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
1: È tutto anche per noi, è più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Vai di più, Ricuz. Vabbè, un attimo. Ancora buongiorno, buon venerdì 16, c'è Carocci, Giulietta, ho capito, sigla l'altra
5: Let's
4: volta.
5: Go. Vai,
4: vai, vai. Na, fuori tempo, vai Giulietta, vai.
5: Manu e Giuli con voi insieme fino alle 11. Buongiorno amici.
4: Buongiorno, sempre in diretta comba dalla Calabria, da Praia a Mare, con un remember.
5: Molto importante, remember. Perché abbiamo parlato del Power Eats, ma c'è un altro evento assai importante, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente il Radio Z Future Eats Live e anche il 2 settembre il cast sarà davvero spettacolare, quindi acquistate o...
4: acquisite
5: il vostro biglietto su ticketone.it.
4: Ecco, un saluto anche a tutte le persone che passano dal track, anche ascoltatori di Radio
5: Freccia. Rock and Roll Freccia.
4: Di Radio Freccia.
5: Fatevi sentire, fate un po' di casino. Allora. No, allora, perché sennò sembriamo pazzi, sembriamo che fingiamo.
4: Posso,
5: capito?
4: Dire, tutto bello, però la chitarra, cioè meglio RTL. Facciamo la gara tra Freccia.
5: Ma tra l'altro adesso arriva un rocchettaro.
4: Ah, Ligabue, no, allora è meglio Radio Freccia.
5: Ci sta da Dio, vabbè.

0: Canzone, Ed Sheeran, 10:13, venerdì 21 agosto, buongiorno, RTL 102.5. Per queste due settimane c'è stato un appuntamento cardine della versione estiva della famiglia. E quindi, signori e signore, la sigla per Giulietta Laura Abbiati, prego.
1: Le notizie sire di Giulia Laura. Giulia.
2: Abbiati. Cognome?
3: Finalmente il mio momento, finalmente il mio pubblico, amici. Allora, vi ricordate Real Time, io e le mie ossessioni,
0: sì,
3: quel
0: vai,
3: programma lì?
0: Ascolto.
3: Allora, una donna di nome Erika che aveva sposato al tempo la Torre Eiffel ha divorziato, quindi questa è la notizia, e si è innamorata di una recinzione di legno.
0: Avete capito bene, cioè si è sposato la Torre, tu è in diretta nazionale.
3: Ma guarda che io le mie ossessioni è un programma, tu l'hai mai visto su Real Time?
0: Mi
3: amici
0: manca.
3: L'avete mai visto? È
0: no.
3: Perché tu sei out.
0: Altolocato, no?
3: In out,
0: no.
3: Tu sei out.
0: Altolocato.
3: E lei aveva sposato la Torre Eiffel, basta, si è divorziata, si è stufata pure della Torre Eiffel.
0: Bene, e fortunatamente questa rubrica finirà domani, ecco, domani è l'ultimo giorno. Beh, quindi
3: comunque
0: domani...
3: tu mi avevi suggerito di portarla anche... diciamo la versione della famiglia invernale.
0: No, ti avevo detto, secondo me la sigla a me fa molto ridere, ma con bei contenuti, non è una sigla.
3: Secondo
0: che
3: me
0: sposa...
3: questa era carina, era interessante, magari qualcuno che non conosce io le mie sessioni di Real Time da oggi andrà a vederlo, quindi voglio dire,
0: non vedo l'ora.
3: Io il mio l'ho fatto, ora vabbè, posso andare a casa, ciao.

0: Allora, vorrei dire a Lorenzo Giovanotti che sì, Giulietta l'ha cantata tutta a squarciagola. Che, il che vuol dire che ama la tua canzone. Il lato negativo è che io ero qua vicino,
1: poverini,
0: a te, però,
1: chi ci segue appunto sulla social TV e su TikTok. Quello. Allora, ti sei appassionato di questo programma di Real Time, Io e le mie ossessioni. E hai scoperto anche come si chiama questa sorta di come possiamo definirla? Sì, ossessione.
0: Si chiama oggettofilia, cioè la tendenza di alcune persone a sposarsi con oggetti, cose e quant'altro. C'è chi ha sposato un lampadario.
1: Un lampadario, c'è chi mangia la carta, il muro, chi stacca i pezzettini del muro, c'è chi sposa oggetti di gonfiabili, quindi bambole.
0: Oggetti bambole
1: non
0: gonfiabili.
1: Quella che pensi te, un altro tipo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Elodie insieme a Marra, 10:31, buon venerdì, RTL 102.5. Che è successo?
1: La lacrimuccia.
0: Ma perché non sono più insieme?
1: Sì, sono quelle coppie, no? Che vorresti sempre insieme, sì, anche sì, se poi le strade sono divise, ora sono amici. Ma a proposito di Elodie, no? Sì. Voglio dire, apprezziamo molto,
0: no,
1: i contenuti.
0: No, apprezziamo... perché RTL ha ricondiviso la foto di Elodie.
1: Sì.
0: Fanno dire che, diciamo... lascia poco spazio all'immaginazione.
1: Diciamo che il like non è mancato da parte tua sotto quel post.
0: No, li ho messi 10 like.
1: Ah, hai inventato una nuova opzione. Bello, mi piace questa cosa.
0: Metti,

0: Vabbè, qua un dischetto, The Weeknd, Daft Punk, così.
1: Questa è una hit. Qui lo posso dire.
0: Questo disco veramente è pazzesco. 10:38 con la famiglia RTL 105. Sono un po' arrabbiato, devo dirti.
1: Come mai?
0: Ormai alla fine di queste due settimane, perché tu hai avuto la tua sigla,
1: sì,
0: per la tua rubrica. Io invece ho avuto questa grandissima rubrica in e out.
1: E non perché è più brutta della mia, e quindi di conseguenza non si meritava.
0: Vabbè. Allora, cosa è stato di tendenza a questo punto in quest'estate 2026? In

0: infatti
1: la lettura sotto l'ombrellone fa veramente ancora l'uomo o la donna interessante.
0: Sì, fa molto intellettuale, quella roba di dire: ah, guarda, non sta al telefono, che persona affascinante. Sì, vabbè.
1: E io di solito?
0: E tu infatti stai al telefono, perché giustamente, no, affascinante, tu vai dall'altra parte, giustamente. A tra poco.

0: La musica della famiglia RTL 1025, la radio che avete scelto anche oggi, bravi, in questo venerdì 21 agosto. Finalmente, cosa è out in quest'estate, signori?
1: Oh, non vedevamo l'ora, prego Emanuele, a te la parola.
0: Abbiamo fatto uno studio. Allora, la musica alta in spiaggia, che siamo un po'...
1: Cioè, tu dici da beach club, tipo sì, quelle cose lì? Ok. Cioè,
0: perché vorrei essere più rilassato.
1: Anche perché se leggi il libro, le due cose insieme non vanno benissimo.
0: E poi, questo è un attacco, infine, a Giulia Laura, perché è out quest'estate il costume eccentrico, con dei colori un po'...
1: Ma i miei costumi sono sobrissimi innanzitutto. Perché io? Poi perché sempre io presa di mira in questo programma?
0: Ma no, era così, leggo, c'è proprio scritto sul giornale, eh?
1: Giulia Laura, sì. Comunque domani è l'ultima, eh?
0: In out.
1: Eh sì, quindi mi raccomando.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: La spesa intelligente!
9: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
10: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
11: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express. Un sorriso lungo un viaggio.

0: Malika, 10 minuti alle 11, insomma, ancora con la famiglia, RTL 102.5 in diretta da Praia Mare.
1: Eh sì, amici, come sapete, noi abbiamo un gruppo, no, dove ci giriamo le notizie più interessanti del momento. Sì. Questa mattina leggo Emanuele Carocci, articolo apro, il titolo: picco di ormoni sessuali per chi beve abitualmente caffè, lo studio, due punti.
0: Vabbè, ma era un'informazione.
1: Tutto bene, che cosa vuoi dirci?
0: No. Che ho bevuto 8 caffè oggi!
1: Tieni, te ne do un altro, via. No. Il problema sai qual è, amico mio? Sì. Che cioè, come fai poi? Perché poi diventa un problema, no?
0: Sì, se non hai...
1: se non hai il partner.
0: Vabbè, però dicono, per il... ma il caffè comunque... adesso il nono caffè.
1: Nono
0: se,
1: caffè.
0: Se bevi tanti caffè, sei più... cioè, quella voglia lì, capito?
1: È quella voglia... sai che non solo il caffè, ci sono un sacco di altri alimenti?
0: Tra poco ve li diciamo tutti quanti.
1: Tra poco li mangio, perché li hai già mangiati tutti in questi giorni. Sei pieno, sei pieno.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Arriva il millennium, arrivano anche le scoperte scientifiche della famiglia. Stavo leggendo che il cocomero aumenta anche il desiderio.
3: Ella.
2: No, ti giuro, perché contiene la citrullina.
3: È pure scienziato.
2: Quindi,
3: evviva.
2: Questa sera un paio di chili di cocomero.
3: E basta.
2: E basta.
3: E caffè. Una combo, guarda, incredibile.

0: Vabbè, con i Millennium non sbagli mai, c'è da dire. Mm-hmm. Siamo sempre felici e contenti, ma se dobbiamo dirvi la verità, mi ce l'ascolto oggi un po' tristi.
1: Sì, c'è un po' di malinconia.
0: Perché domani è ultima diretta da qui e sì, quindi già oggi noi iniziamo a fare le valigie. Sai, il giorno prima della partenza è comunque un po' triste.
1: Sì,
0: po'
1: che però comunque fare le valigie io la metto in top 3 cose più fastidiose e impegnative da fare, no? Per quanto mi riguarda.
0: Impegnative.
1: E poi l'ultima, domani sarà la nostra ultima diretta, tête à tête, me and you and me,
0: ah,
1: soli soletti. Perché da lunedì è di nuovo affollatissima, sì, sì, questa family.
0: Siamo felici di ritornare tutti insieme. Intanto, grazie a Ricky, Pio, l'ottimo Nereo. Grazie, sì, di tutto, Nereo, soprattutto per l'aria condizionata.
1: Eh sì, certo. Importante. Grazie Manu, anche a te domani,
0: grazie,
1: mi raccomando.
0: Giulietta. A domani, baci, ciao. Ciao.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Anche a Cogne, in Valle d'Aosta, le 11.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Valentina Iannicelli. In primo piano il rientro dei migranti in Italia per i nuovi patti sulla migrazione e le polemiche politiche interne. Massimiliano Mantiloni.
4: Scoppia la polemica dopo i trasferimenti di richiedenti asilo in Italia da parte di alcuni paesi europei nell'ambito del regolamento di Dublino e del nuovo patto europeo su asilo e migrazione. Dopo Germania, Austria e Svizzera si sono aggiunti anche Finlandia e Svezia e i leader dell'opposizione si scagliano contro la linea impostata dal governo Meloni dopo i fatti di Ceuta e lo scontro con la Spagna di Sanchez. È clamoroso il boomerang di Giorgia Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano ma contro di noi, punge il leader 5 Stelle Conte. Ma la premier Meloni replica che si tratta di vicende non collegate tra loro. I dublinanti richiedenti asilo che dopo aver presentato domanda di protezione nel primo stato in cui sono stati identificati si sono spostati in un altro stato potrebbero essere 10.000 se si fa riferimento alle 24.000 richieste di trasferimento registrate da Eurostat nel 2025. 14.000 provengono da Germania e Francia e grazie all'accordo siglato dal ministro Piantedosi si intendono azzerate, ma ne restano altre 10.000.
3: Maltempo sei comuni bergamaschi, Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino sono ancora isolati per via del maltempo nelle ultime ore. Nelle sei località 150 persone sono state interessate nelle varie operazioni di evacuazione dei vigili del fuoco. Cambiamo argomento, un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al meeting di Rimini al Via Oggi. Il Capo dello Stato scrive: è dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'odio e per educare alla pace. Il presidente Mattarella ha augurato a tutti i partecipanti di continuare a costruire con generosità orizzonti di umanità. Adesso lo sport, la Formula 1, oggi le prove libere in Olanda, Enzo Tamborra.
5: Si riaccendono i motori della Formula 1 dopo la lunga sosta estiva e sono subito emozioni forti, con sprint race in programma domani a mezzogiorno e gara lunga domenica alle 15 del Gran Premio d'Olanda. Un po' di malinconia a Zandvoort, dove la Formula 1 era tornata nel 2021 e che l'anno prossimo dovrà cedere spazio ad altri gran premi come quelli in Portogallo e Turchia. Si riparte con Kimi Antonelli su Mercedes in cima alla classifica piloti con 219 punti, Lewis Hamilton secondo su Ferrari a quota 169. Il giovane e il veterano, altro tema appassionante di questa stagione. A giocare in casa sarà Max Verstappen, che proprio ieri ha prolungato sino al 2030 il suo contratto con la Red Bull. Oggi intanto alle 12.30 le prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche in vista della gara sprint.
3: E adesso la viabilità.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Mmm, Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Per un incidente tra diversi veicoli sono 2 chilometri di coda tra Sallazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e mezza tra Valle Rubicone e Sallazzaro in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Altri 2 incidenti causano 5 chilometri di coda in aumento tra Ponzano Romano e Magliano Savina verso Firenze, 3 km di coda tra la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. In Liguria per un veicolo in fiamme sono 2 km di coda lungo la 12 Genova Sestri Levante tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova e per un incidente risolto 1 km di coda sulla 10 Genova Ventimiglia tra la 7 Serravalle Genova e Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: Ed eccoci qui, signore e signori, buongiorno. È il 21 di agosto. Tra un mese finisce l'estate. Ta, ta, ta, ta.
1: Vabbè, dai, un mese lungo ancora, dai.
10: Ma sì, ne abbiamo di
9: buongiorno.
10: Tempo ancora.
9: Buongiorno. A proposito di fine estate, so che dalle vostre parti, Bergamo soprattutto, c'è stato un forte anticipo di autunno, giusto?
10: Esattamente, sì, c'è tuttora perché sta diluviando qui.
1: Ecco. Guarda, un piacere dormire con le finestre aperte, che non te lo voglio dire.
10: Che bello,
9: un po' meno per i paesi che sono rimasti isolati. Speriamo che tutta la situazione si risolva al più presto. Buongiorno a Jessica Brugali, buongiorno signore e signori, a Paola Di Benedetto.
1: E buongiorno Angelo Beguini. Allora,
9: ciao.
1: Goditi questi ultimi giorni in terra sarda, al THC Resort.
9: Sì,
1: goditeli.
9: Bello caldo, bello caldo.
1: Ah, non molla lì,
9: sembra più una minaccia che un invito. Goditeli perché lunedì quando torni facciamo i conti.
1: Dai, sei stato solamente, voglio dire, 2 mesi al mare, che sarà mai.
9: Tutto a posto, però sapete già, come vi ho promesso ieri, che mi farò perdonare.
10: Non tornerai a mani vuote, significa questo.
9: Questo. A proposito, visto che il fine settimana che sta per iniziare è anche un fine settimana di rientri, avete già preparato il pacco da giù?
1: Tu lo devi preparare il pacco da giù.
9: Io lo sto preparando, ma questa è una domanda per i nostri ascoltatori.
10: Beh, sì, 378-378-1025, partiamo con la musica. Dai, arriva Sam Smith su RTL 1025.

0: Jessica, Paola, Angelo e Andrea. Eccolo qui Andrea.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Ciao Andrea, buongiorno. Andrea,
0: allora, è venuto a trovarci per raccontarci che nonostante lui stia facendo un passaggio epocale dalla scuola elementare alla scuola media, durante quest'estate comunque ha fatto i compiti, vero?
2: Oh, sì.
0: E che cosa hai fatto? Te lo ricordi?
1: li ha fatti molto tempo fa, allora, subito.
2: Tutto. Matematica, geografia, italiano, storia.
1: Bravo.
0: Che ragazzo serio. Questo ragazzo serio è venuto a fare un salutino speciale. Chi salutiamo? Tutta la famiglia naturalmente, ma in modo particolare uno.
2: Nonno Salvatore.
0: Ciao nonno.
1: Ciao nonno Salvatore. Lo salutiamo.
0: Ecco, per esempio Andrea, che ha il nonno che vive in Sardegna, quando tornerà a Milano porterà il pacco da giù. E dentro al pacco da giù che cosa ci sarà? Salsiccia. Poi?
2: Formaggio.
1: Okay. Bravo. Sì.
3: Poi un po' di cane pane carasau.
0: Pane.
2: Carasau.
0: Bravo. Okay, perfetto. Bravo. E poi per i genitori cannonau.
3: Il vino, giustamente.
1: Esatto.
3: E beh, qualcosa anche per adulti. Beh, sei fortunato, direi, comunque, a venire l'estate
0: allora,
3: in Sardegna.
0: Mentre noi facciamo la lista del pacco da giù, aspettiamo dai nostri ascoltatori il contenuto del loro pacco da giù al 378-378-1025, perché adesso noi ascoltiamo Francesco Gabbani.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles. Quanta anguria abbiamo mangiato durante quest'estate, tanta buona, gustosa, rossa, dolce,
1: molto
0: bellissima.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Adesso c'è la nuova versione, quella di Jovanotti con sopra il limone, giusto?
1: Ah, quella non mi manca, non l'ho ancora provata io. Voi sì?
0: Sì.
1: L'avete provata?
2: Lui è vero che fa tutti i mix pazzeschi.
1: Ha fatto il video pure, l'abbiamo visto.
2: Beh. Fa anche quella, quella sorta di bevanda energetica.
1: A base di?
2: Si chiama, non il matcha, si chiama, venendo in mente. Vabbè.
1: Adesso lo cerchiamo.
2: Che fa lui con tutte le sue erbette, le sue cose.
1: Sì, ci piace. Dai, torniamo tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
1: Protoplasmina di Pharmaca International.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti

0: prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
1: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

0: su RTL 102.5, sono le 11:30 del 21 di agosto. Jessica, Paola e Angelo sulla vostra RTL 102.5, ovunque voi siate, pronti a preparare la valigia per il ritorno, ma soprattutto pronti con il pacco da giù, che
1: sfido
0: chiunque a non averlo, anche se piccolo, dentro al bagagliaio al ritorno dalle vacanze.
1: Esatto, abbiamo due voci, quindi sentiamo subito, dai.
2: Ciao ragazze, qua tutto bene, abbiamo la macchina che è strapiena, dietro non ci sta più niente, anche sopra abbiamo parcheggiato un botto di roba, qua bisognava noleggiare un tir
1: un
2: per portare tutto a Torino, siamo dalla Puglia. Ciao ragazze.
1: Ciao,
0: che meraviglia.
1: Dai, ancora sentiamo.
3: Buongiorno RTL, il nostro pacco con prende allora una busta di melanzana, una di zucchine, due zucche ornamentali, tre pezzi di formaggio, una busta di cetrioli salentini, una busta di peperoni, due buste di friselline, golfo di Gallipoli, due pezzi di pane.
1: Ancora? Dove c'è questa
3: carne? Un rosato salentino e una canichetta d'olio. Certo. Purtroppo poi in macchina non ci stava più niente.
1: Ti credo.
3: Buongiorno Stefano da Bologna.
1: Mamma mia, non è un pacco da giù, è veramente il tir da giù. Esatto.
0: Ma chissà perché nessuno ha nominato una calamita, una pallina con la neve.
1: Ma che se ne frega della calamita, Angelo, tanto. Comunque la vera chicca che arriva da giù. Vabbè, a parte il vino, il salume è l'olio. Quando ti porti su l'olio, quello buono, è proprio.
4: No, vi dicevo solo, io quando sono stata a Napoli vi ho portato la calamita a forma di peperoncino. Adesso dici. Sì.
1: Era per dire che rispetto.
4: No, stai scherzando, dai.
0: Ma quella era una gita, non era una vacanza.
1: Ma si scherza,
0: per cui un pensiero l'hai fatto.
1: Hai preso ispirazione, Angelo?
0: Sì, ho preso ispirazione. Andiamo avanti con Olivia Dean. Sì, dai.

0: Buona domenica, safe su RTL 102.5. Io direi invece buon venerdì 21 di agosto, 22 minuti a mezzogiorno. Jessica Paleangelo e i vostri tantissimi messaggi, testimonianza del fatto che si stanno preparando le valigie per tornare da sud verso nord, perché di solito è questa la tradizione, no? Il viaggio è il pacco da giù, si chiama così perché sì, proprio sì. Dal sud Italia si portano le cose al nord.
1: Ma
0: difficilmente
1: scusate,
0: succede
1: poi...
0: il contrario.
1: Sì, no, è vero, ma quando si viaggia in aereo poi bisogna quindi assicurarsi che siano tutte ben sottovuoto, rifrigerate a modo, eccetera, eccetera. No.
0: Io farei una spedizione col corriere per essere sicuro, però
2: ecco, anche. Allora, al 37

0: 8378-1025 ci scrivono, vedi, non tutti da giù, è anche da su, perché scrivono il pacco da sì. Su, sto rientrando ora a Milano dalla Valba di Alto Adige,
1: certo.
0: Strudel, i brezzoli, beh, insomma, succo di mela. Beh, Martina, insomma, buono,
2: ancora,
0: buono.
2: Ancora, sì. Ancora siete qua, abbiamo preparato il pacco da giù con capocollo,
0: sì.
2: Soppressata, pomodori secchi, rosmarino, caciocavallo, nduja, olive, melanzane sott'olio,
1: vino Paola, di... Fermati Paola, vino. Vino, no, perché alla parola vino mi
0: ti gira la cosa, ti gira la testa.
1: Ah,
0: vedi, l'abbiamo capito subito.

0: 18 minuti e mezzogiorno, RTL 102.5. Stiamo per sfatare il mito che il pacco di ritorno dalle vacanze sia solo il pacco da giù, perché al 378-378-1025 ci sono anche molti pacchi da su.
1: Scrivono: stiamo rientrando da Tarvisio, pacco pieno di Montasio, frico, torta cubana, grappe e formaggi di Malga.
2: Buoni!
1: Aggiungono sempre di prima, comunque, al pacco da su, sì, e anche le mele appena raccolte. Belle croccanti,
2: succose.
1: Con cui farci una bella marmellata.
2: Eh sì, o la torta
0: come
2: di mele.
0: Come si dice?
2: Sì.
0: In Italia, dove vai, vai.
2: È vero.
0: Porti a casa sempre qualcosa di buono.
2: È vero.
0: Noi torniamo tra poco, state qui con noi.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Disney presenta

0: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
1: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
3: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
0: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Per non mettere a repentaglio la vostra incolumità, evitate di tuffarvi da pontili, molli o scogliere, soprattutto se non si conosce il relativo tratto di mare. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it.

0: Sorry, scusa, lo sendo i pinguini tattici nucleari. Signore e signori, 8 minuti e mezzogiorno del 21 di agosto. Io quando ho detto pacco da giù prima ho detto vabbè, le solite cose. No,
1: no.
0: Uno mi si è sfatato un mito, perché esiste anche il pacco da su.
1: Oh, certo.
0: E soprattutto un nostro ascoltatore molto creativo, smettiamola di fare queste distinzioni. Creiamo il pacco italiano.
1: Ah, beh, giusto, giusto. Allora, al 378-378-1025 ci scrivono: ciao ragazzi, noi stiamo tornando dalla Valle d'Aosta con formaggi, yogurt, burro, salsiccia, mocetta, lardo di malga. E non poteva mancare la birra, ovviamente. Grazie, Stefania.
2: E ancora vado in Svizzera da mia figlia, dalla Sardegna, ed ho una valigia piena di prodotti nostrani, tipo il porceddulo fatto mettere sotto vuoto dal macellaio di fiducia, salsiccia sarda, pecorino, salsiccia secca, seadas, la burrida è un pesce, dicono.
0: Sì.
2: E
0: sì,
2: poi ancora fegatini, noci e per finire la nostra bottarga di Muggine.
0: Attenzione, attenzione, questa è la prima volta che la sento. Perché c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice non si firma, che parte per Francavilla Fontana, provincia di Brindisi, parte da Bergamo col pacco da su e quindi porta a Brindisi i casoncelli, il salame e tutti i tipi di farina per fare la polenta. E, ma
1: giusto,
0: che bontà! E poi al ritorno però in quel pacco che era pieno di tutte queste specialità sarà sostituito da pomodorini, vino di Manduria, peperoncini,
1: scambio,
0: mozzarella.
1: Giusto.
2: Comunque davvero, hai detto bene prima, dove vai vai ti porti un gran bel pacco da ogni zona d'Italia.
0: Adesso facciamo un altro piccolo quiz, se vi va, ragazze.
1: Sì.
0: Io domenica tornerò a Milano e il mio terrore sarà salire sulla bilancia.
2: Ce l'hai l'effetto
1: ecco, proprio questo, proprio questo. No, secondo me sei informissima.
2: Guarda, posso darti un consiglio?
1: La Sardegna ha fatto bene al nostro angelo,
2: posso darti un consiglio? Non ci salire sulla bilancia.
0: No, aspetto
2: chi se ne frega
0: lunedì.
2: Ma chi se ne frega, dai.
0: Ok, lunedì mattina quando arrivo alle 11 arrivo da quella faccia, appunto.
1: No, no, no.
0: E vorrà dire che sarò salito sulla bilancia.

0: mentre tutto scorre, il traffico per ora è scorrevole, da più tardi e domani e dopodomani il traffico sarà sostenuto, ma noi saremo sempre qui a tenervi compagnia, qualsiasi sia la vostra direzione: nord, sud, sud, nord, centro, est, ovest.
1: Scusate, posso leggere questo messaggio?
2: Vai.
1: Questo
2: vai.
1: Da Bergamo verso Brindisi ci scrivono: si può chiamare il pacco retroattivo.
0: Il baratto.
2: È vero, è certo.
0: Noi
2: giusto,
0: ci sentiamo tra poco, dopo le ultime notizie. State qui.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
2: Anche a Lavello, in provincia di Potenza, mezzogiorno.
0: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Valentina Iannicelli. In primo piano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilasciato un'intervista al New York Times e ha parlato del suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti. È evidente che pensavo sarebbe stato più facile con Donald Trump, ha detto la premier, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke, ma le cose sono andate diversamente. Cambiamo argomento. La morte di una donna nel Potentino, era a casa con il figlio e il marito quando sono arrivati i soccorsi, aveva segni di violenza sul viso. Lucrezia Bernardo.
4: Omicidio a Tito in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva con il figlio trentenne. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il corpo presentava un gravissimo trauma facciale, al momento non si esclude nessuna pista, a partire da quella familiare. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che in queste ore stanno sentendo il marito e il figlio della donna. La notizia arriva a pochi giorni di distanza dalle affermazioni della presidente della Rete Nazionale Differenza Donna, Elisa Ercoli, che aveva definito inaccettabili 6 femminicidi in soli 5 giorni, chiedendo un vero cambio di passo attraverso strumenti di protezione applicati dalle istituzioni.
3: Un uomo di 58 anni è morto ieri nella sua casa a Caorle, in provincia di Venezia, mentre regolava una bombola da subacqueo. Mentre l'uomo armeggiava intorno alla bombola, il tappo è esploso e l'ha colpito in piena faccia. Il suo corpo è stato ritrovato da un vicino. Adesso lo sport, il tennis. Flavio Cobolli si è qualificato alle semifinali di Cincinnati dopo aver battuto l'americano Paul, e Alcaraz ha dichiarato che parteciperà agli US Open. Enzo Tamborra.
5: Con un'altra rimonta, Flavio Cobolli è approdato alle semifinali del Master 1000 di Cincinnati, dove affronterà il francese Fils. Il romano, ceduto il primo set nettamente per 6-2 allo statunitense Tommy Paul, come altre volte non si è dato per vinto, cambiando la storia del match. 6-3, 6-4, il punteggio degli altri due set in suo favore, una vittoria che da lunedì gli consentirà di raggiungere il sesto posto nella classifica mondiale, il suo best ranking. E adesso in semifinale potrebbe approdare un altro azzurro, Lorenzo Musetti, che nella notte affronterà lo statunitense Tiafo. 6 precedenti con bilancio in perfetto equilibrio. Poi i riflettori si sposteranno sugli US Open, ancora incerta la partecipazione di Jannik Sinner a causa dei problemi al ginocchio destro. Ci sarà invece Carlos Alcaraz, che ieri ha annunciato di partecipare al torneo, interrompendo uno stop che durava da aprile.
3: Ora gli ascolti in TV.
6: La ruota della fortuna di Canale 5 timbra il successo con oltre 4 milioni di media spettatori, pari al 28,1% di share. A seguire il film Ghost Fantasma, 1,7 milioni e 15,8%. Su Rai 1 l'eredità Summer, 2,4 milioni di media spettatori e 16,6% di share. Doc in media 1,3 milioni e 15,6%. Sulla 7 in onda 1 milione di media spettatori e 7,1% di share. Su Rete 4 Zona Bianca 7,5% di share. Su TV8 solo il 3,3% di share per la partita dell'Atalanta. Marco Castoro, RTL 102.5.
1: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. A causa di due incidenti risolti si registrano 5 km di coda tra Stallazzo e Castel San Pietro verso Ancona e tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Mentre per il traffico molto intenso, code a tratti con tempi di oltre 2 ore tra Riccione e Stallazzo in direzione di Bologna. Ci spostiamo

0: Siamo sulla 1 Milano-Napoli, flussi molto intensi e code a tratti verso Firenze tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano, a seguire tra Valdarno e Firenze Sud, mentre in direzione di Bologna tra Scandicci e la 1 direttissima e a seguire fino a Sasso Marconi. Ci spostiamo infine in Liguria per un veicolo in fiamme, ora spento, sono 4 km di coda sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova. Un altro incidente invece causa code per 2 km sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra la 26 da Renzano verso Ventimiglia. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Mezzogiorno e 5 in questo momento, il 21 di agosto. Ragazze, avete sentito il notiziario sul traffico? Stavo scherzando prima, io pensavo che oggi non ci fosse tanto traffico.
3: Te l'ho detto, allora sì. Vuoi un po' che la gente comincia a rientrare, vuoi un po' la pioggia, sai com'è.
2: Certo. Sì, va bene. Così. Come comunque dicevo prima, noi siamo qui a tenervi compagnia, qualsiasi situazione di traffico vi stia un po' rallentando, non c'è problema, con pazienza si arriva a destinazione, grazie anche alle suadenti voci di Paola Di Benedetto e Jessica Brugani.
4: Oh, ma soprattutto la voce di Angelo Baguini.
2: Voi due, 2 settembre, dove sarete?
4: Saremo proprio all'Arena di Verona, perché torna il Future Hits Live anche il 2 settembre. Il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
3: Ecco, assieme alle cose per il pacco da giù, compratevi anche il biglietto per il Future Hits.
4: Portatelo su, oppure giù.

0: una bella Jess Glynn, Take Me Home, le 12:12 del 21 di agosto, sempre Jessica, Paola e Angelo.
1: Eccoci,
0: io sono la quota maschile, quindi lo spendaccione, il distratto, quello che non guarda le etichette, i prezzi, eccetera, eccetera. E invece le ragazze, Jessica e Paola, come tutte le ragazze di casa, sono quelle un po' più attente.
2: Un po' più precisine.
0: Diciamo,
2: no, Paola,
3: amministriamo il patrimonio, dai. Su.
0: Esatto.
2: Io
0: esatto,
2: no, io sono molto attenta. Corretto. Io sì, controllo tutti i prezzi, insomma.
3: Come è giusto che sia. Perché vi diciamo questo, amici, cari veri normal? Perché oggi vogliamo parlare di tutte quelle piccole spese che noi facciamo ogni giorno, a cui cediamo ogni giorno, che tutti i giorni ci sembrano piccole e ininfluenti, ma che alla fine dell'anno, alla fine del mese, in realtà poi...
2: Certo, iniziano ad essere una somma abbastanza importante, ad esempio, sai, quei 2-3 caffè al giorno, 3 euro al giorno, ok, però a fine anno, insomma, sommando giorno dopo giorno, è vero che è un piccolo vizietto, però li abbiamo tutti.
3: Ora vi daremo anche delle cifre precise, anche per quanto riguarda le zie.

0: Amico ascoltatore, amica ascoltatrice, non avere paura di controllare quanti abbonamenti alle piattaforme hai aperti.
1: È vero,
2: no, a parte gli scherzi, hai detto bene a dirlo, questa è una cosa da ricordare, sì. Perché tante volte non alle piattaforme, alle app in generale. Abbiamo una quantità di abbonamenti aperti che non ci ricordiamo, non sappiamo di avere.
1: Poi quelli, a fine mese arriva.
2: Questi 55 euro.
1: Dove arrivano? Una bella spesa. Sì, è vero. Beh, ma vogliamo iniziare al volo questa lista?
2: Vai al volo, sparane due.
1: Allora, sigarette, ogni giorno, insomma, al fine mese 2500 euro.
2: All'anno.
1: A fine anno, scusatemi, 2500. A fine mese dipende chi, eh?
2: Una ciminiera praticamente.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa. Genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Convenienza, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, vedere l'estate che torna sembrava lontana, o tutto è più triste oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi.

0: te lo dimostrerò.
1: L'amore è una cosa semplice, lo canta Tiziano Ferro, lo cantava qualche anno fa, poi secondo me anche nel suo caso qualche complicazione da quel punto di vista c'è stata. Intanto Jessica, Paola, vogliamo tornare alla lista delle piccole spese quotidiane di cui non ci accorgiamo, che poi però alla fine dell'anno diciamo, ah però ho speso 2.000, 3.000, 1.000, 100
2: esatto.
1: euro, per che cosa?
2: Esatto,
1: per qualcosa di utile o no?
2: Allora, la prima cosa per i fumatori, purtroppo, sono le sigarette. Sì, sì. Parliamo di circa all'anno 2.500 euro, di più o di meno, a seconda di quanto si fuma, insomma. Poi, se uno vuol pranzare fuori circa tre volte alla settimana, sono 1.900 euro all'anno circa.
3: Sì. Ma andiamo avanti, poi, anche i delivery, una volta alla settimana, circa 1.300 euro all'anno. E ancora l'aperitivo, una volta alla settimana, circa 1.050 euro all'anno. Beh, insomma,
2: come la colazione
3: cifre.
2: Al bar, sì. Circa 900 euro all'anno. Abbiamo, vabbè,
1: adesso
2: le commissioni.
1: Si spiegano molte cose.
2: Del perché, dici, ma dove li ho spesi?
3: Esatto, dove sono finiti? Hai capito.
1: È arrivato l'estratto conto della carta di credito, sette cifre.

0: Ip me, tu per me, Gelie, RTL 102.5. Mancano 22 minuti all'una e il 21 di agosto. Tutto a posto, tutto bene.
1: Dopo
0: sempre in diretta tra. Sì, ormai è andato. E dicevo, tutto bene in collegamento Milano-Sardegna. Devo dire che, a parte il vento caldissimo di queste ore, anche qui a San Teodoro ci sono due o tre nuvolette.
1: Le solite due o tre che passano ogni mattina, sì, e poi non fanno
0: la
1: nulla.
0: La temperatura è totalmente diversa, immagino, da quella percepita e vissuta a Milano,
1: cioè,
0: dopo i temporaloni della notte scorsa.
1: Sì. Una temperatura di 44 gradi, Angelo.
0: Ieri sì.
1: Mamma mia. Vabbè, allora comunque continuiamo la nostra lista delle piccole spese quotidiane che, moltiplicate ovviamente per tutto l'anno, 365 giorni all'anno, insomma, diventano un bottino. Siamo arrivati ai due caffè al giorno al bar, ovviamente parliamo di 700 euro all'anno. Vabbè, comunque la lista sarebbe ancora lunga, ma la riflessione di oggi che vi poniamo è... ha senso dire che tutte queste piccole spese alla fine potrebbero farci diventare ricchi? O magari potrebbero semplicemente farci godere la vita un po' di più?

0: DNA. Buonanotte DNA su RTL 102.5. Ci avviamo verso l'ora di pranzo. Piano piano, con molta calma. Cosa abbiamo speso in questi 15 giorni di cose inutili?
1: Non sono,
0: ce l'abbiamo la lista?
1: Inutili.
0: No, non sono, non cose sono, inutili, non perché sono passatempi, sono piccole piccoli
1: piccoli godimenti della vita, che se poi facciamo il calcolo alla fine dell'anno, cosa, 2, 3, 4 mila euro e ci diventiamo ricchi con questi soldi? No, però magari abbiamo goduto un po' di meno. Faccio l'avvocato del diavolo io oggi, se non l'aveste capito.
2: Abbiamo capito, allora andiamo avanti con la nostra lista. Abbiamo le commissioni, costi bancari, va bene, 150
1: devo... vabbè, questo che pagarli.
2: Raga, la lista insomma comprende c'è anche questo. Sì. L'acqua in bottiglia ogni giorno 220 euro.
1: E vabbè, se no non posso berla dal rubinetto, però. Abbiamo un vocale.
3: Dai, il vero problema non è che aumentano le spese, il vero problema è che mi avanza troppo mese dopo lo stipendio.
2: Ha ragione anche lui.
0: Troppo mese dopo
2: che
0: lo
2: se ne
0: stipendio,
2: fa di tutto quel mese dopo lo stipendio?
1: La gestione del denaro che è un po'.

0: È la canzone estiva di Annalisa. Mancano 10 minuti all'una.
1: No! Abbiamo tempo per tipo 2-3 vocali.
0: Sì, sì, dai, sì, dai, dai, sentiamo. Dai.
2: Buongiorno a tutti quanti.
1: Buongiorno.
2: Prendetevi tutti quanti i soldi, perché sì, casa camba una sola volta. Oh. E poi dopo non potete dopo spenderli più.
1: Ha ragione, dai, dai.
0: C'è,
1: dai.
0: C'è un mio amico che dice: il cimitero è pieno di gente ricca.
1: Esatto, l'importante è spendere quelli che si hanno e non quelli che si hanno, e soprattutto i propri e non quelli di altri.
3: È giusto, certo. Dai, sentiamo un'altra voce.
4: Ciao, buongiorno RTL, ciao, buongiorno, sono Piero. Ma guarda, io ho fumato da 16 anni fino a 50 anni.
1: Sì.
4: Ora io ho 58 anni che non fumo. E in teoria la Ferrari non me la sono comprata lo stesso. Allora, smettere di fumare ha fatto bene per la salute,
1: certo.
4: Ma i soldi li investi in altre cose. Ciao, ciao.
1: Vabbè, hai vinto sotto l'aspetto della salute, però quello conta più di tutto. Ci sta un ultimo vocale?
5: Ciao RTL, sono Stefano da Predore. Io in questi 15 giorni di vacanza ho speso 30 euro di pannocchi alla brace a Marzamemi alla spiaggia di Carlatois. Ciao.
3: Però che buone le pannocchie
1: alla brace, belle brustolite.
3: Beh sì, sì, te lo porterai anche, insomma, ricordo in autunno, no? Di queste, esatto, belle pannocchie estive.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Guarda, a volte il caso. Abbiamo appena finito di parlare di spese più o meno consapevoli, inconsapevoli, utili, inutili, e arriva questo super classico dei Pink Floyd che inizia con questo rumore,
3: questo
2: di una cassa.
3: Sì.
2: Bling, bling, sì, bling, sì. Bling. E si intitola Money.

0: Spettacolo Money dei Pink Floyd, l'ultima canzone di oggi per Viva l'Italia. Questo venerdì 21 di agosto per noi finisce qui, ma la nostra musica non si ferma mai. Vi accompagniamo in lungo e in largo per l'Italia, in vacanza, al lavoro, in viaggio, dove volete. Allora, ricapitoliamo un po'. Domani mattina torniamo io e Paola.
1: Sì.
0: Domenica mattina solo voi.
1: Solo l'onore e la bionda. Chissà che casini. No, scherzo, ci saremo.
0: Andrà tutto benissimo e insieme torniamo lunedì. Grazie Jessica, grazie Paola,
2: grazie,
0: grazie
2: Angelo,
0: grazie Pio.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: E anche a Paderno, Franciacorta, in provincia di Brescia, sono le 13 in punto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Nata da Ivana Faccioli, la Premier Meloni ha rilasciato un'intervista al New York Times in cui parla dei rapporti con Trump, ma non solo, ed è scontro tra maggioranza e opposizione sull'immigrazione. Valentina Iannicelli.
5: È una ferita aperta il rapporto con il presidente degli Stati Uniti. Non sono questi termini della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervista rilasciata al New York Times, ma il concetto è chiaro. Pensavo sarebbe stato più facile con Donald Trump, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke, ma le cose sono andate diversamente, ha dichiarato con un filo di amarezza la Premier. Ma i nodi per la leader di Fratelli d'Italia non si limitano ai rapporti con il tycoon. Meloni deve gestire grana in casa, soprattutto dopo che 6 paesi europei hanno deciso di trasferire in Italia migranti che, come primo approdo, sono arrivate sulle nostre coste, perché questo prevede il patto europeo sulle migrazioni. Per le opposizioni, la scelta degli stati amici del vecchio continente è diretta conseguenza della chiusura dello spazio Schengen alla Spagna dopo i fatti di Ceuta, ma la Premier, attraverso le colonne del giornale americano, respinge al mittente tutte le accuse e si toglie qualche sassolino. Le questioni sono completamente slegate, dice la Presidente del Consiglio, e contrattacca: se ci fosse la sinistra a Palazzo Chigi, 80.000 richieste di rientri in Italia sarebbero state accolte.
2: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella casa del figlio a Tito, in provincia di Potenza. Aveva un gravissimo trauma facciale e ora la procura indaga per omicidio. Gli investigatori stanno sentendo l'ex marito e il figlio, che abitano in due appartamenti attigui. Voltiamo pagina. Pesanti disagi per il maltempo, soprattutto in Lombardia. Raffaella Coppola.
6: Da un estremo all'altro, dopo le ondate di supercaldo all'improvviso l'autunno, su diverse province lombarde è calato il maltempo. Anche oggi resta l'allerta arancione per temporali forti su tutta la regione. A Milano chiusi i parchi, sorvegliati speciali, il Seveso e l'Ambro. Nella bergamasca isola di Fondra sono terminate le operazioni di evacuazione del campeggio di circa 250 persone, cui si aggiungono altri 100 allontanati dai 6 comuni isolati nella bergamasca. Forti piogge anche nel Comasco, in provincia di Sondrio, dove è crollato un ponte pedonale. Altrettanto numerosi gli interventi sulla Toscana, flagellata da fulmini e temporali. A Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio, cadute di alberi e rami a Firenze, in altre città tanti blackout della corrente elettrica. ARPA Liguria chiude l'allerta sul centro in questi minuti, alle 15 sul Levante, dove vento con raffiche superiori ai 100 km orari ha provocato forti mareggiate.
2: Borsa in questo momento FTSE MIB più 0,15%. Siamo alla pagina sportiva. Buongiorno Enzo Tamborra.
7: Buona giornata Ivana. In apertura il calcio. Curtis Jones, ultimo rinforzo dell'Inter a Milano per le visite mediche, proprio alla vigilia dell'inizio del campionato di Serie A, che sarà inaugurato proprio dai nerazzurri, campioni d'Italia che domani alle 18.30 ospiteranno il Monza. Ieri intanto l'Atalanta ha pareggiato 0-0 in casa la gara d'andata dei playoff di Conference League con gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Giovedì prossimo alle 20 sarà decisiva la gara di ritorno, che sarà trasmessa in radiocronaca integrale su RTL 102.5. Per il tennis, grande risultato di Flavio Bolli in semifinale al Master 1000 di Cincinnati, dopo aver sconfitto in rimonta in 3-7 lo statunitense Tommy Paul. Nella notte cercherà di raggiungerlo anche Musetti, che giocherà con Tiafoe. Questa sera intanto alle 20 allo stadio Iacovone di Taranto la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Saranno presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Infine a Zandvoort in Olanda sono in corso le prime libere del Gran Premio di Formula 1. Ed è tutto lì nello studio.
2: Grazie, ora al meteo e poi il traffico.
1: Previsioni del tempo.
8: Buona giornata da Nico Secchiodetto. La tendenza per le prossime ore con instabilità al centro-nord Italia.

0: forti temporali, non escludiamo anche locali nubifragi. Poi entro la serata via via graduale miglioramento. Per il sud invece una giornata sostanzialmente stabile, molto calda. In particolar modo Basilicata e Puglia attese nelle prossime ore punte fino a 38 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo sul sito web.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa dei flussi molto intensi, ci sono code a tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di 2 ore nel tratto compreso tra Riccione e San Lazzaro, mentre un incidente sta causando 6 km di coda tra Val Vibrata e Grotta a Mare in direzione di Ancona. Altro foro del Monte Bianco, code di 2 ore in direzione di La Francia e circa 1 ora verso l'Italia. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ta-ta-ta, mamma mia, mamma mia, mamma mia.
4: Miseria e nobiltà.
3: Mi piace, tun. Ah, ah, mi ripiace. Tututun. Ah, ah, ah, sembra incredibile, ha fatto tutto il balletto della Raffa.
4: Oggi ce l'ho fatta anche perché siamo arrivati alla penultima puntata di Miseria e Nobiltà in diretta dal TH Resort a Praia Mare con il Conte Galea, a cui do il buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Come va?
3: Mi cioè, viene Diego.
4: Dario,
3: Dario, okay, Vanacore, okay.
4: Non si preoccupi, Conte Galea, Diego, Zappone, così come Virginia Cheng, lo ritroverete, li ritroverete quando si torna a casa. Intanto noi ci godiamo questi ultimi giorni di mare, perché qui fuori dal nostro radiotrack c'è il mare della Calabria che ci aspetta.
3: È
4: per
3: vero,
4: dopo.
3: Vista mare, siamo vista mare anche col track.
4: Partiamo subito con la novità firmata Luciano Ligabue, il Power Hit.

0: Si intitola così la canzone di Pink, Blow Me One Last Kiss, su RTL 102.5. Alle 13.14 minuti accadono cose strane nella nostra messaggeria.
1: Perché? Allora, fra i primi messaggi arrivati, allora, Verderio quanti abitanti fa?
0: 5.600.
1: Volendo fare un piccolo sondaggio, abbiamo già due messaggi di persone da Verderio.
0: Per un totale di 5 persone, esatto. Su 5.600, non esatto. Male come statistica.
1: Chi in movimento, dice stiamo, no, chi a tavola, stiamo pranzando con la vostra musica, grazie della compagnia Monia, Ale, Cami e Simo da Verderio. E poi abbiamo l'altra, Martina, scrivo dalla Puglia ma vengo da Verderio, ciao. E poi si ricorda la ciclista che ci venne a trovare?
0: Certo.

0: Realizzo alle 13:21 minuti di questo venerdì 21 agosto su RTL 102.5. Dicevamo poco fa 378-378-102.5 i saluti che ci arrivano da tutta Italia, come quelli di Nicole, ciclista giovanissima che passò a trovarci da San Giovanni a Piro, se non sbaglio.
1: Bravo, esattamente. Ciao Conte, sono Nicola, l'ho persa. Ah, e ciao Dario, sono Nicola, ciclista che è venuta a trovarvi qualche giorno fa. Mi salutate, sono in viaggio con la famiglia Lorenzo, Gerardo e Gerarda.
0: Bravi. Allora, approfittatene anche per votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore, proprio voi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Convenienza! Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, no, a giocare a calcio!
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su farmaca.com. International.

0: Tutto Biagio Antonacci alle 13:30 minuti su RTL 102.5. Momento di fare un attimo il punto anche sul costume società, caro il mio Ponte Galè, perché abbiamo dei dati che ci dicono che più del 70% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni non risponde più al telefono, sembra per motivi di ansia, gestione dell'ansia da telefonata.
1: Cioè proprio lo scambio.
0: Sì.
1: Invece preferiscono mandare dei messaggi o dei vocali
0: di 3-4 minuti
1: o anche dei video messaggi pur di non interagire con l'altra persona. Ma guardi che stiamo diventando tutti un po' così, sempre più pigri nel chiamare. 102.5 New Hit, New Hit. E capì?

0: te.
1: Domenica Coez alle 13:37 minuti su RTL 102.5. Insomma, giovani...
2: o venerdì con oggi, lei sì, invece che con te.
3: Perché domenica
2: ci
3: non saremo
2: delle...
3: più insieme.
2: No, Conte, oggi e domani è l'ultimo giorno. Dispiace.
3: È un po'. Poi non ci sentiremo perché ci mandiamo i vocali.
2: Sì, ma non lo dica perché c'è Angelo alla regia.
3: Che
2: Milano,
3: è geloso. Angelo, non essere geloso.
2: Vabbè, su, andiamo avanti.
1: Giovani tra i 18 e i 34 anni, ma non solo loro, chiamano sempre meno, anche perché le tecnologie a disposizione permettono di fare qualcosa di diverso, la videochiamata, i messaggi vocali, i messaggi testuali, ma c'è sì, sempre meno voglia di sentirsi in diretta.
2: Sì, ci sono tante possibilità di comunicare, ma sempre meno voglia di farlo.

0: That's what I want, Lil Nas X, alle 13:43 minuti su RTL 102.5. Arrivano i primi messaggi,
1: esatto,
0: sul tema di giornata. 378-378-1025.
1: Amici miei, telefonare e sentire dal vivo una persona è un modo per far sentire la propria presenza e il proprio affetto, no? Verso l'altro. Ma davvero non sopporto le chiamate chilometriche, lo dicevamo anche noi prima, o i vocali infiniti. Infatti anche Salvo diceva: se mi mandano vocali di 5 minuti non li ascolto neanche, piuttosto chiamatemi, no?
0: Il potere della sintesi
1: esatto, preferisco la sintesi, dice anche lei. Sarà che ho lavorato come centralista e questo mi è bastato e basterà per tutta la vita, come dire.
0: Qui si apre anche sulla questione del farsi sentire. Una cosa è telefonare, ma una volta, quando non c'erano le tecnologie, bisognava essere in presenza, e lì era importante.
1: Certo.

0: Don't Worry Metcon con Ray Dalton alle 13.51 minuti, questa è RTL 102.5 dal TH Resorts di Praia a Mare. Abbiamo anche chi ci augura la buona conduzione, buon conducente.
1: No, che cosa? Qualcosa di buono ci
0: ma
1: augura.
0: Sì, ma sì, ieri tra le altre cose potete recuperare attraverso il nostro, la nostra pagina Instagram, le storie della grande serata che c'è stata qui, serata dance.
1: Ma non avete idea, ieri sera abbiamo fatto una festa pazzesca perché poi c'erano anche Alma e Amelie, no?
0: Sì.
1: E tutti noi, tutti insieme appassionatamente, il pubblico, il cui i clienti del TH Resort sono impazziti ieri sera.

0: I'm your baby tonight.
1: Davvero?
0: Non mi vada su di giri, no, Conte, no, la canzone ci penso neanche. Di Whitney Houston.
1: Ma
0: il
1: poi
0: titolo.
1: Abbiamo anche degli ospiti, bisogna comportarsi bene, essere, no? Padroni di casa, come si deve.
0: Accoglienti, sì.
1: All'insegna del bon ton, che io cerco di insegnare da una vita, ma è una partita persa con la maggior parte.
0: Ci riusciremo, siamo fiduciosi, no, in vista del futuro, no?
1: È abbastanza educato. Ma riguardo all'argomento di qui sopra, sì. No? Dice, è un po' il riflesso che si vede anche sui mezzi pubblici, alle volte anche in strada, perché tutti con gli occhi fissi sullo schermo da cellulare e intorno il silenzio,
0: nessuno si parla più, nessuno, nemmeno sui,
1: esatto,
0: mezzi pubblici,
1: solo attraverso quello schermo là.
2: La partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. RTL 102.5 ti invita a un evento unico in uno dei borghi più belli d'Italia. Il 4, 5, 11 e 12 settembre 2026. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Pedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Fontecchio, in provincia dell'Aquila, sono le 14.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti.

0: occhi. Naturale, qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In primo piano il conflitto nel Golfo e le ultime dichiarazioni del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. È meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza e dignità e il mondo intero riconosce la nostra vittoria, e sottolinea che l'America è odiata da tutti. Lo ha riportato l'agenzia ISNA, dichiarazioni che giungono all'indomani del lancio di una guerra economica devastante di Trump contro Teheran. Ora la cronaca dall'Italia. In un post sui social, la madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite afferma che medici incompetenti hanno sottovalutato il caso della figlia, che era stata portata diverse volte al pronto soccorso, e critica anche i media. Restiamo sulla cronaca, c'è un allarme lupo in Puglia. L'ultimo grave episodio a Gallipoli, dove ieri sera sono state aggredite una turista e la figlia 12enne Lucrezia Bernardo.
3: Una turista di 52 anni è stata aggredita e ferita da un animale nella tarda serata di ieri in una struttura ricettiva nella zona di Punta Pizzo, nel comune di Gallipoli, mentre era con la figlia di 12 anni. I carabinieri che sono intervenuti nella struttura dove è avvenuta l'aggressione sono al lavoro per individuare la natura dell'animale, per il momento indicato come lupo. La donna e la figlia, non in pericolo di vita, sono ricoverate al Vito Fazzi di Lecce, mentre un 47enne intervenuto in loro aiuto e visitato all'ospedale di Gallipoli è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Intanto sul posto i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Già negli scorsi giorni sono state diverse le segnalazioni di un lupo alle porte di Bari, al confine tra Noicattaro e il quartiere di Torre a Mare, dove continuano le ricerche per catturarlo. Il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, ha ribadito l'invito ai cittadini a rispettare l'ordinanza emessa per le precauzioni da adottare in considerazione della presenza di uno o più lupi e di non ostacolare le ricerche dell'animale che in due episodi, il 4 e il 15 agosto, ha aggredito dei bambini.
2: Cambiamo decisamente argomento, le vacanze per moltissimi sono agli sgoccioli ed è ora di far ritorno a casa. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Primo fine settimana di controesodo, ANAS stima oltre 24 milioni di veicoli in movimento, spostamenti verso i grandi centri urbani dalle località di villeggiatura, ma si registrano flussi di traffico in aumento anche sulle strade locali. Le direttrici maggiormente interessate, la 1 Milano-Napoli, la 14 Adriatica, la 22 del Brennero, con centinaia di turisti tedeschi che tornano dalle ferie trascorse sul lago di Garda. Aria critica anche la barriera di Trieste-Lisert, snodo da Slovenia e Croazia, ma attenzione anche all'autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Gli italiani tornano dal mare, montagna, laghi e borghi. Controesodo con l'Italia divisa in due dal meteo, almeno per la giornata di oggi. Nubifragi e tempeste di vento al centro-nord, gran caldo al sud. Allarme del Codaconsa per il caro carburanti con benzina e diesel oltre 2 euro. Il controesodo estivo rischia di essere una stangata senza precedenti, sottolinea l'associazione di consumatori.
2: E ora invece ascoltiamo tutte le informazioni in tempo reale proprio sul traffico.
1: Via Radio.
5: Grazie Raffaella, buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 2 ore tra Riccione e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Val Vibrata e Fermo verso Ancona e tra Termoli e Vasto Nord verso Pescara. Segnaliamo infine code a tratti per traffico intenso con tempi di quasi 1 ora in Autosole tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. E con questo per il momento è tutto, a te.
2: Grazie Luigi, è tutto anche per noi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
8: Ma non si può, caro!
9: Miseria e nobiltà!
8: mamma mia, fatto, fatto bene a mano, come con questa manina d'artigianino fiorentino, piccolo!
9: Penultimo appuntamento insieme di questo Miseria e Nobiltà dal TH Resorts di Praia Mare, il Conte Galè, Dario Vanacore.
8: Davvero.
9: E poi l'estate sta finendo.
8: È un anno se ne va.

0: Dobbiamo chiedere le valigie, quello è il
1: esatto,
0: problema.
1: Esatto, già spedite. Allora, lei deve ricordare una cosa importante.
2: Sì, perché
1: caro,
2: l'estate sta finendo, ma la chiudiamo insieme in bellezza nella splendida cornice dell'Arena di Verona, perché il 2 settembre torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Per i biglietti ticketone.it bisogna fare presto, perché finiscono sold out e poi bisogna vederlo solo in radiovisione.
1: Esatto, ed è proprio la serata della nostra meravigliosa Radio Z. Abbiamo qua in visita una ragazzina che segue Radio Z e quindi sa di cosa stiamo parlando.
2: Che belli, capisce? I nostri very normal people.
1: Ce l'abbiamo qua.

0: L'augurio di Vasco Rossi è quello davvero, che ci facciamo a nostra volta un mondo migliore. Alle 14:13 minuti su RTL 102.5 abbiamo da fare degli auguri.
1: Sì, perché c'era una signora qua deliziosa che è venuta a trovarci con tutta la famiglia che ha fatto 50 anni tondi.
0: Tanti auguri alla signora
1: Tanti
0: Maria.
1: Tanti auguri
0: allora.
1: Maria.
0: Allora,
1: abbraccio.
0: Abbiamo messaggi 378-378-1025. Stiamo facendo riflettere sull'uso delle tecnologie, questa cosa che non ci chiamiamo più perché
1: certo.
0: Magari abbiamo ansia da confronto, perché le tecnologie ci permettono di sentirci,
1: ma anche da prestazione, quella rimane sempre anche con la tecnologia,
0: non solo sulle telefonate quella però.
1: Guardi che abbiamo un ospite importante, un ingegnere qua che...
0: E allora potremmo capire in che modo si comunica
1: tra
0: ingegneri.
1: Anche lui le ansie da prestazione alle volte, anche quando, nel suo lavoro, no?
0: Quando
1: come
0: c'è da
1: tutti.
0: Scrivere soprattutto nel periodo estivo, spero che questa mail ti trovi bene, principalmente questa mail ci trova al mare, nel migliore dei casi con un drink in mano
1: o impreparati.

0: Peas con Daddy Yankee alle 14.20 su RTL 102.5. Altri ascoltatori passano a trovarci qui nel nostro Radio Track TH Resorts di Praia Mare.
1: Abbiamo ancora qui il nostro ingegnere Vincenzo, napoletano come lei, ma gran signore, elegante, raffinato, e che stava apprezzando molto anche ingegneristicamente lo studio mobile, il track che abbiamo qua, che è un'opera, no? Veramente un'opera d'arte, diciamo.
0: È un'opera anche da spostarlo,
1: è anche spostarlo qui. È come spostare un'opera d'arte, perché la motrice d'epoca è importante e va mantenuta, tutelata,
0: mantenuta e manutenuta, e poi chiaramente sarà protagonista in tanti grandi eventi della nostra annata, quindi pronti per una nuova stagione. Piccolissimo break per noi e torniamo con la musica di RTL 102.5.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 102.5 Play con Noah.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su farmaca.com.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vedi

0: Cerni alle 14:31 minuti, che ci ricorda un po' anche che il campionato di calcio sta per ripartire, così come anche la Formula 1, e tra poco ne parliamo.
1: Certo.
0: Ma ci arrivano messaggi, ecco. In particolare questo qui che dice: mio figlio è uno studente delle superiori, siccome parla con il telefono e non è abituato a parlare di persona alle interrogazioni scolastiche, non riesce a spiegarsi.
1: Vedete gli effetti collaterali anche devastanti che possono fare questi aggeggi tremendi che teniamo sempre in mano. Tolgono la possibilità di comunicare vis-à-vis e in questo caso con i professori.

0: che ci lega. Bellissimissima, c'è Alfa alle 14:38 minuti su RTL 102.5. Lui, ultimo vincitore del Powerhits Estate 2025. Sì. Chissà chi lo vincerà il 1° settembre all'Arena di Verona, quello di quest'anno.
1: Io una mezza idea ce l'ho.
0: C'è già un nome in testa. Sì.
1: Anche
0: vabbè,
1: se
0: classifica
1: a me,
0: abbastanza chiara.
1: A me me lo dico chiaramente, tanto insomma è piazzato bene, mi piacciono molto Mengoni Mango.
0: Mengoni, il famoso gusto di gelato dell'estate 2026.
1: Quelli che hanno difficoltà a pronunciare i nomi tutti interi, no?
0: Possono continuare a votare, perché la nostra app RTL 102.5 Play ha la classifica ancora aperta, quindi continuate a votare per eleggere il vostro Power Hits dell'estate 2026. Intanto Harry Styles.

0: I danzatori solitari di Conan Gray, Lonely Dancers, suonano su RTL 102.5 alle 14:44 minuti.
1: Davvero, e per fortuna abbiamo degli ascoltatori che ci seguono con passione tutti gli argomenti che affrontiamo e ci fanno anche un po' un resume che diventa poi una lezione di bon ton come
0: e di francese anche, si e parla anche di savoir-faire.
1: Esatto, cioè ragazzi, in tutte le cose ci vuole un certo savoir-faire, appunto. Una moderazione, un'educazione, anche per l'uso dei cellulari, come ad esempio non telefonare in certi orari, no? Alle persone.
0: Sicuramente ecco, l'ora della pennica non sarebbe da fare.
1: Se uno fa le petitsonnette de beauté, un francese di...
0: Oui, baguette, croissant.
1: No, non è quello.
0: Stavo dicendo parole a caso
1: sì,
0: in francese.
1: A caso, buttate là.

0: Il francese è contagioso da quanto si evince da Bella Madonnina di Tananai. Sentivo un ah, volevo.
1: No, avevo ancora gli occhiali da sole perché eravamo a registrare una cosa fuori sulla scala.
0: Abbiamo questo bel clima qui al TH Resort di Praia Mare che ci permette, tra poco siamo arrivati quasi ai titoli di coda, di andarci a mettere a mare. Ce l'abbiamo in linea d'aria a 100 metri.
1: 100
0: penso.
1: Metri. Comunque, allora, stavamo facendo il resume dell'argomento e insomma bisogna usare tutto con moderazione.
0: La moderazione, dire, no? Soprattutto responsabilità, soprattutto le tecnologie. Go.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Il gong ci ricorda, caro il mio Conte Galea, sì, che siamo arrivati alla fine di questa due ore insieme in miseria nobiltà. Sì, no, arriva, tra poco arriva l'amaro, il caffè e il
3: mazza.
2: Conto. Il conto soprattutto, il conto al conte. Così
3: ecco,
2: facciamo tombola. Prima di salutarci però un bel tuffo nel passato al 1980 con i Genesis.

0: ritroviamo i Genesis con Phil Collins in pole position. A proposito di pole position, caro il mio Conte Galè, questo fine settimana torna la Serie A, si riapre il campionato di calcio, ma ritorna anche la Formula 1 che seguiamo con gli amici di Sky Sport Formula 1.
1: Certo.
0: Alle 16.30, quindi tra un'ora e mezza di oggi, ci saranno le qualifiche della Sprint Race.
1: Molto bene.
0: Quindi poi aggiorneremo anche tutti i risultati in vista della gara sprint di domani e poi del Gran Premio.
1: Beh, io ieri sera mi sono seguito comunque la partita dell'Atalanta, che è finita 0-0, però è stato interessante. Mentre mi preparavo, seguivo
0: con il nostro Paolo Pacchioni e Luca Biscardi,
1: rigorosamente su RTL 102.5.
0: Chiaramente,
1: certo.
0: Siamo arrivati alla fine. Grazie, il Conte Galè.
1: Grazie, Dario Vanacore.
0: Ce la faremo. Domani ce la faremo.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Rocca Bruna, in provincia di Cuneo, sono le 15.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito una notizia arrivata in redazione da poco: la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara, che tra le accuse cita il genocidio. La presidente del Consiglio Meloni torna a parlare dell'omologo americano Trump, e non solo, e lo fa dalle pagine del New York Times, al primo posto nella lista nera dei media per il tycoon. Ma sentiamo Alessandra Giannoli.
5: È evidente che pensavo sarebbe stato più facile con Donald Trump, visto le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura progressista, ma le cose sono andate in maniera diversa, così Giorgia Meloni in un'intervista rilasciata al New York Times, nella quale la premier ammette che con il presidente degli Stati Uniti non parla da diverse settimane. Alla domanda se ci sarà un colloquio a breve con il tycoon dopo la pausa estiva risponde: beh, vedremo. Sulle relazioni con Trump logoratesi negli ultimi tempi, Giorgia Meloni dice comunque di non pentirsi di nulla e di continuare a credere nell'unità dell'Occidente. Non leggo, aggiunge, la strategia italiana e i miei rapporti personali sul ruolo del nostro paese nello scenario internazionale. Una delle questioni centrali del suo mandato, Giorgia Meloni definisce infine il suo obiettivo: non mi piace l'idea di un'Italia sottomessa, di un'Italia che si considera inferiore agli altri, punto a promuovere la più grande rivoluzione che possa avvenire in questa nazione, una rivoluzione dell'orgoglio.
2: La cronaca dall'Italia: un uomo di 88 anni è morto stamattina a Este, in provincia di Padova, schiacciato dalla propria auto. La macchina si è sfrenata mentre era ferma sulla rampa del garage e lo ha travolto contro il basculante. E ora una notizia appena arrivata sulle agenzie, vi riportiamo a quella di Lecce. Il proprietario dei due cani Rottweiler, che l'altro ieri hanno azzanato e ucciso un 72enne nelle campagne di Nardò, è indagato per omicidio colposo. Siamo allo sport. Tennis: Flavio Cobolli si è qualificato alle semifinali di Cincinnati. Su tutto sentiamo Enzo Tamborra.
6: Con un'altra rimonta, Flavio Cobolli è approdato alle semifinali del Master 1000 di Cincinnati, dove affronterà il francese Fils. Il romano, ceduto il primo set nettamente per 6-2 allo statunitense Tommy Paul, come altre volte non si è dato per vinto, cambiando la storia del match. 6-3, 6-4 il punteggio degli altri due set in suo favore, una vittoria che da lunedì gli consentirà di raggiungere il sesto posto nella classifica mondiale, il suo best ranking. E adesso in semifinale potrebbe approdare un altro azzurro, Lorenzo Musetti, che nella notte affronterà lo statunitense Tiafoe. 6 precedenti con bilancio in perfetto equilibrio. Poi i riflettori si sposteranno sugli US Open, ancora incerta la partecipazione di Jannik Sinner a causa dei problemi al ginocchio destro. Ci sarà invece Carlos Alcaraz, che ieri ha annunciato di partecipare al torneo, interrompendo uno stop che durava da aprile.
2: Un flash di Formula 1: Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior tempo nell'unica sessione di prove libere prevista per il Gran Premio d'Olanda.
1: Via Radio.
7: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 2 ore tra Valle Rubicone e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Vasto Sud e Lanciano verso Pescara, così come tra Teramo Giulianova e Fermo in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza qui di quasi 1 ora. Situazione analoga sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci ed Aglio in direzione di Bologna. Con questo è tutto, a te Raffaella.
2: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: Andiamo, 4 minuti dopo le 15, buon venerdì 21 di agosto 2026 pomeriggio, ben ritrovati da Matteo Campese in diretta dal Tourmaline di Lipari per un paio d'ore insieme anche quest'oggi in questa estate bollente, caldissima e ricca di musica. Un saluto agli amici che sono al 36 del digitale terrestre in radiovisione, li salutiamo con grande affetto, a tutti quelli che comunicano con noi al 378-378-1025, il numero per i messaggi, il numero per la diretta, per farci sapere come va la vostra estate, e sapete anche, se avete voglia, per farci sapere qual è la colonna sonora della vostra estate. Si è chiusa ufficialmente la 12esima settimana di classifica su un totale di 13. Si è chiusa da 3 ore, il che vuol dire che per il momento è un po' come 1-2-3 stella. Avete presente quel gioco in cui ci si ferma immobili e se uno si muove quell'altro lo sgama? Ecco, le canzoni sono un po' così, sull'attenti, attendiste, aspettano di scoprire quale di loro è arrivata alla numero uno, ma c'è tempo tutto il weekend. Prima però passiamo un po' di tempo insieme e lo facciamo ancora con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è la loro Goya.

Bruno Mars con Leave the Door Open su RTL 102.5 alle 15:12 minuti in the flight. In questi giorni in cui magari il telefono lo si guarda un po' di più perché si è sotto l'ombrellone, chi lo è almeno, oppure chi ha un po' più di tempo, ecco, magari sai, l'algoritmo ti propone delle notizie, delle foto, dei caroselli di fotografie o di video di artisti che segui. A proposito di Bruno Mars, parliamo di Ray. Cosa c'entra? C'entra che lei una settimana fa ha postato una sequenza di foto che la ritraggono in giro, diciamo in modi più o meno casual, mettiamola così, e la didascalia è questa: Just a girl, cioè soltanto una ragazza, solo io, che sta per andare in tour con Bruno Mars, che il cui secondo disco è stato nominato per il Mercury Prize e il cui cagnolino, diciamo, indossa un papillon. Al di là della tenerezza del cagnolino e al di là del bellissimo risultato del Mercury Prize, che è un premio molto molto importante in Inghilterra per la qualità di un disco, non è il pari, diciamo, del premio Tenco, per capirci, ma più un valore pop, in ogni caso qualcosa di davvero rilevante che, diciamo, ti fa alzare dalla media, mettiamola così. In ogni caso, in tour con Bruno Mars, ed ecco che torna tutto, vedi. Cabana, Irama su RTL 102.5.

0: Red Hot Chili Peppers con The Adventures of Rain Dance Maggie su RTL 102.5 alle 15:20 in questo venerdì pomeriggio 21 di agosto al 378-378-1025 è arrivato un messaggio bellissimo. Saluto Roberta che l'ha scritto, dice così: abbiamo organizzato una serata a Leonessa in provincia di Rieti dove decideremo la hit dell'estate 2026 secondo i leonessani. È questa sera, domani vi dico chi ha vinto. Ma che meraviglia, quando vi dico che c'è tanta gente che ormai è affezionata alla classifica, intendo proprio questo. Grazie di cuore innanzitutto per l'affetto, per il supporto. Domani fateci sapere chi ha vinto secondo voi. Continuate a votare su RTL 102.5 Play, potreste vincere dei biglietti per il 1° di settembre e addirittura consegnare il premio al vincitore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli. Non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione.

0: Con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beautier Pro su farmaca.com.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
2: Chi è?
4: La duchessa.
2: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.

Olivia Rodrigo sembra essere la risposta alla domanda: si può nel 2026 fare del pop di qualità rimanendo anche impegnati e attenti a quello che succede attorno a noi? Pare proprio di sì. Drop Dead su RTL 102.5, e questo perché? Perché innanzitutto ha dato una mano a una sua fan a laurearsi, le ha spedito $5,000 per le tasse universitarie, e già è tanto. E poi ha realizzato un festival, si chiama Daisy Chain Fields, si esibiranno

Lenny Kravitz con Believe in Me su RTL 102.5 alle 15:38 minuti in the flight. Prima parlavamo di concerti importanti con una finalità importante come quello organizzato da Olivia Rodrigo che si chiama Daisy Chain Fields. Ci saranno solo artiste donne e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza delle associazioni che tutelano i diritti di bambini e di donne in giro per il mondo. Visto che abbiamo sentito Lenny Kravitz, non si tira indietro e sarà uno dei protagonisti, degli headliner di un altro concerto molto importante che spesso e volentieri ogni anno fa il giro del mondo in quanto a viralità delle sue esibizioni e anche del cartellone, perché sono nomi molto importanti. Il Global Citizen Festival del 2026 va di scena a New York anche quest'anno, Central Park, la data è quella del 26 di settembre. Ci sarà Lenny Kravitz e non sarà l'unico, ci sarà anche Miss Lauryn Hill, Wyclef Jean, John Legend, Shabuzi e tanti altri, anche questo con una finalità benefica per ridistribuire la ricchezza nel mondo.

If you know what I mean, dice Jason Derulo, can take you dancing, ti vuole portare a ballare alle 15.45 su RTL 102.5. È un po' più complicato se hai avuto qualche piccolo problema alle gambe, e infatti volevo mandare un abbraccio a Youngblood, che è stato nostro ospite in una delle scorse edizioni di Power Hits estate all'Arena di Verona, dove ha fatto un casino clamoroso, è stato bellissimo, che si è fatto male una gamba e nonostante questo ha tenuto un concerto in Portogallo e nonostante questo ha fatto crowd surfing sulla sedia a rotelle con il pubblico che lo teneva lì e faceva un casino incredibile con tutti. Grande rock and roll forever.

Kungs con This Girl su RTL 102.5 alle 15:52 in the flight in questo venerdì pomeriggio. Matteo Campese con voi fino alle 17 per parlare di musica, per parlare di classifica. Lo faremo tra una decina di minuti circa. Ogni volta che sentiamo un artista, un DJ francese, si pensa sempre che sia una derivazione, un figlio dell'albero genealogico che ha le radici al nome del French Touch. Non è esattamente quello, perché poi quando si parla di French Touch si parla dei pionieri, dei Daft Punk, di Cassius, di nomi insomma che hanno fatto Stardust, nomi che hanno fatto la storia. E a quanto pare Disney ha annunciato che all'inizio di quest'anno sarebbe stato messo in produzione un documentario proprio sulla storia del French Touch, quindi sulla storia dell'house music, diciamo, con un tocco francese. Se siete interessati, rimanete sintonizzati.

0: Mi immagino la scena che sicuramente è appena successa da qualche parte, magari in macchina ascoltando la radio. Parte Safe Tonight di Eagle Eye Cherry su RTL 102.5 e qualcuno dà di gomito all'altro e dice: dai, no, ma te la ricordi questo? Che viaggio! Alza il volume che la cantiamo. Insomma, prendersi bene per una canzone che ormai va verso i 30 anni perché è uscita nel 1998. Lui che è svedese, anche se non sembrerebbe, e dice, e più che altro si chiama Eagle Eye perché a quanto pare il padre, che era Don Cherry, un altro grande musicista, la prima volta che lo vide negli occhi, lui stava dormendo, era un bambino molto piccolo, pare, secondo la leggenda, che abbia aperto soltanto un occhio per guardare e controllare che cosa succedeva, ed è lì il soprannome Eagle Eye, occhio d'aquila. State con noi, torniamo tra poco con la classifica.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Anche a Calcinato, in provincia di Brescia, sono le 16.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura il pugno duro della Turchia contro il leader israeliano per il caso Flottiglia. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu, lo ha annunciato il ministro della giustizia turco Gürlek nell'ambito di un'indagine sull'intercettazione in acque internazionali della Sumud Flottiglia e sulla detenzione di 430 attivisti da parte delle forze dello Stato ebraico lo scorso maggio. Il governo di Ankara, che aveva già fatto una mossa simile a luglio in quel caso per genocidio, ha chiesto l'emissione di un codice rosso da parte dell'Interpol per garantire l'arresto del primo ministro. Netanyahu non è intoccabile né impunibile, ha sottolineato Gürlek. Soddisfazione è stata espressa dalla portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia. Accogliamo con favore qualunque iniziativa giudiziaria che riconosca l'illegalità delle azioni compiute dal governo israeliano. Il ministro della sicurezza nazionale dello Stato ebraico Ben Gvir, lo ricordiamo, suscitò l'indignazione internazionale dopo aver diffuso un video in cui si mostrava tra gli attivisti fermati costretti in ginocchio con le mani legate.
3: Un uomo armato di spada è entrato in una scuola di Fagersta in Svezia ferendo diverse persone. La polizia avrebbe sparato un colpo all'uomo ferendolo a una gamba. Nessun boomerang e nessun fallimento delle politiche sui migranti, come accusa la sinistra. La PM Giorgia Meloni sui social replica la segretaria del PD Elly Schlein rivendicando di aver respinto 80.000 richieste che invece la sinistra

0: avrebbe accolto. Poi la Presidente del Consiglio in un'intervista al New York Times confessa: con Trump, viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile. E tornando sul dossier migranti, Budapest ha appena fatto sapere che non accetterà migranti inviati da altri paesi europei in riferimento al patto entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Siamo alla cronaca. La procura di Lecce si muove dopo la morte di un anziano attaccato da due cani. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
1: È indagato per omicidio colposo. Si tratta del proprietario dei due cani Rottweiler che hanno azzannato e ucciso il 72enne Giuseppe Pampo nelle campagne di Nardò in provincia di Lecce. I professionisti del servizio veterinario hanno prelevato dai cani sangue e saliva che saranno sottoposti a comparazione con il materiale biologico repertato sul corpo della vittima. È stata disposta l'autopsia sul cadavere del 72enne che sarà eseguita lunedì prossimo alla presenza dei consulenti delle parti. L'uomo si era recato in campagna in un terreno di sua proprietà per raccogliere frutta quando sarebbe stato aggredito da due cani, come testimoniato dai parenti arrivati per soccorrerlo. Probabilmente i due Rottweiler sono fuggiti da una villetta vicina.
0: Voltiamo decisamente pagina e spostiamoci a Londra, dove è polemica sugli eventuali costi di una scorta per il principe Harry e la sua famiglia a carico dello Stato dopo l'annuncio a sorpresa del loro ritorno dagli Stati Uniti. Secondo gli esperti citati dai media, la protezione potrebbe costare ai contribuenti inglesi fino a 5 milioni di sterline l'anno. È davvero tutto, ora il traffico.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
5: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attesa in coda di circa 2 ore per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia di quasi 45 minuti. Sulla A23 Palmanova Tarvisio c'è invece 1 chilometro di coda per traffico intenso alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio, mentre sulla A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 2 ore tra Valle Lubicone e il bivio con l'auto sola in direzione di quest'ultima. Sempre in A14, ma tra il bivio con l'A25 e Pineto verso Ancona, segnaliamo 5 km di coda per un incidente tra due auto, mentre tra Valvibrata e Porto Sant'Elpidio, sempre in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 1 ora. Situazione analoga in autosole tra Firenze Scandicci e Aglio verso Bologna e per le stesse ragioni, sempre in A1, code a tratti anche tra Ponzano Romano e Orte in direzione di Firenze. Con questo per il momento è tutto, a te Raffaella.
0: Grazie Luigi, prima di chiudere abbiamo una notizia di ultima ora che riguarda il tennis. Sinner rinuncia agli USA Open, il numero uno del tennis mondiale, non sarà a New York per il noto problema al ginocchio. Davvero tutto, grazie.
5: Il prossimo giornale. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
7: Poi una E, poi una O, poi un'altra E, poi un'altra O, poi un'altra E, una concordia, poi un tuffo, giustamente. Uno cosa deve fare? Complice anche le temperature, cerca di rinfrescarsi in un mare di musica per arrivare agli anni 80 pienissimi. Va bene, sorvoliamo, 6 minuti dopo le 16, buon venerdì pomeriggio, è il 21 di agosto 2026. Sono Matteo Campese con voi fino alle 17, è venerdì, il che vuol dire che se siete abituati alla classifica a Power It's Estate 2026 sapete che le cose in questo momento sono ferme, immobili, posizioni cristallizzate. Si è ufficialmente conclusa la 12ª settimana di classifica, ne manca soltanto una, ma voi continuate a votare su RTL 102.5 Play. I vostri voti da adesso fino a mezzogiorno di lunedì vanno dritti dritti in classifica generale. E allora cominciamo.

Il venerdì, lo sapete, è un appuntamento particolare perché le posizioni sono ferme, sono cristallizzate e dunque noi le celiamo sotto ad un velo. Diciamo che le teniamo lì, sono sempre quasi in bella vista perché più o meno se seguite la classifica l'andamento lo conoscete. Ma cerchiamo di mantenere un po' di mistero perché così il sabato e la domenica c'è ancora più gusto e ancora più sorpresa. Domani andremo insieme dalla 50 fino alla 26, mentre domenica, lo sapete, l'appuntamento riserva le prime 25 posizioni, dalla 25 fino alla numero 1. Però magari qualche indizio ve lo possiamo dare. Ecco, i The Bausa ci vengono incontro perché avendo due canzoni in classifica vi posso assicurare che una l'ascoltiamo sabato e una l'ascoltiamo domenica e così sono contenti tutti. In classifica c'è Bossa Nostra di Gaia.

nostra e di tutti quelli che hanno voglia di ballare insieme a noi, che avranno voglia di ballare insieme a noi, di fare casino, di fare festa il primo di settembre all'Arena di Verona, per scoprire qual è la canzone che ce l'ha fatta a vincere, a spuntarla sulle altre. Credo non sia un mistero, e di poterlo dire tranquillamente senza sconvolgere troppo nessuno, che Gaia l'ascolteremo domenica. È sempre stata nelle zone alte della nostra classifica e dunque è molto più probabile che domenica sia tra le canzoni da ascoltare e da monitorare per vedere comunque quali sono stati i suoi spostamenti. Certo è che c'è un po' il segreto di Pulcinella. In sottofondo è già partita una canzone e ho come l'impressione che sia quella più attenzionata di tutte. Chissà dove sarà al termine di questa settimana. Sorry, scusa, lo sento dei pinguini.

L'almanacco fino ad ora dice così: quest'anno la prima settimana ha visto in testa al mio paese Serena Brancale, Levante e Delia. La seconda, se ricordo bene, invece ha visto spuntarla Francesco Cabbani con Summer Funk. Poi c'è stata un'epopea pinguini per 6 settimane consecutive. Dunque l'hanno spuntata per 2 settimane Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Poi sono tornati i pinguini e questa settimana chissà che cosa succederà. Domenica verso le 5 scopriremo chi c'è alla numero 1 della 12ª settimana di Power It's

0: vederti mai più.
1: Una delle canzoni che se la gioca decisamente quest'estate è Noemi con Tu cosa fai questa sera su RTL 102.5. Un saluto nella social TV a Simone che dice: io mi metterò la maglia del Power Hit per il 1° di settembre. Sapete che sullo store online c'è la maglia dedicata al 10° anniversario di Power Hit estate, per cui potete venire acchittati alla perfezione. Un saluto anche a Walter da Merano che al 378 378 1025: la mia hit è Summer Funk di Gabbani, forza RTL numero 1. Se avete voglia di raccontarci qual è la vostra, qual è la canzone che più state supportando, fatelo 378 378 1025. Torniamo tra poco.

0: Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

16 e 25 minuti su RTL 102.5, Matteo Campese con voi fino alle 17 in classifica in Power It's Estate 2026, quando si è conclusa la 12ª settimana. Messaggi chiamati, messaggi arrivati, eccoli qui. Ciao RTL, io supporto Moving to the Sun di Hugel, di Melangel e Ultranatè. Io questa settimana sto votando Anna, dice Simone. Manuel, io voto Tommaso Paradiso, Angelina Mango con Marco Mengoni. Antonella fa addirittura il podio, Pinguini, Colors e Gabbani. Bravi, continuate a votare su RTL 102.5 Play.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, loro featuring Canto d'amore su RTL 102.5, una canzone seriamente candidata alla vittoria finale, visto che tutta questa settimana è stata bella in alto, due settimane in testa alla classifica. Staremo a vedere che cosa succederà tra più o meno 48 ore, alle 17 circa di domenica pomeriggio, quando di solito è l'orario giusto per scoprire la numero uno della settimana. I voti sempre aperti, sempre a disposizione su RTL 102.5 Play, anche quelli per Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Señores pasajeros, si imbarchino, partano i signori passeggeri, è tutto pronto per il decollo. D'altronde lo spazio della classifica è ospitato da The Flight, per cui in qualche modo ci sentiamo a casa. 16:33 su RTL 102.5, stiamo dando un ascolto così generico alle canzoni in classifica senza svelare troppo, senza dire dove si trovano, perché così il weekend diciamo che rimane un po' di sorpresa. Karol G è una di quelle canzoni che è lì a metà nel limbo, non sappiamo bene se l'ascolteremo sabato o domenica, lo scopriremo nei prossimi giorni. Ora, Anna.

0: Turn the speakers up per Wild Girl Wasted di Anna su RTL 102.5 in classifica. Lei, vi posso dire tranquillamente che l'ascoltiamo domenica. Il punto è capire dove si piazzerà lei e anche dove si sono piazzate le nuove entrate, le 3 più 1, perché 3 sono canzoni che effettivamente sono uscite nelle scorse, di fatto ore, scorsi giorni, e una invece è una re-entry, non new entry, perché si tratta di Bresh con Da Dio. Chissà se avrà il favore, capito, di voti già accumulati in precedenza oppure ha dovuto ricominciare la sua corsa da capo. State con noi, torniamo tra pochissimo, sempre qui in classifica.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Come on you party girls and party boys, dice Air Star sulla voce di, sulla base di Peggy Goo, Woman su RTL 102.5. Loro che sono sempre stati in una zona considerevole della classifica, senza svelarvi troppo, ma se avete seguito l'andamento nel corso di questa 12ª settimana più o meno vi ricordate a che altezza si trova questa canzone, che senza dubbio ha un comandamento chiaro e dritto, quello di far ballare non solo la gente che l'ascolta in radio, che l'ascolta attraverso la radiovisione, l'applicazione in tanti modi, ma anche quelli che ascoltano la classifica tutti i giorni. E così sarà anche dal lunedì, quando si riapriranno le votazioni per la 13ª e ultima settimana. Ora le posizioni sono ferme, bella in alto, non vi dico dove, però si trova anche Danceteria di Madonna.

C'è da dire che Madonna non è una sorpresa da diverso tempo, da quando ha iniziato a dominare le classifiche ormai decine di anni fa. Eppure ogni volta che esce succede qualche cosa e la sorpresa alla fine ce l'abbiamo lo stesso. È un po' anche il non volerci rinunciare a quell'effetto sorpresa, soprattutto se sei molto fan della signora Ciccone. Fatto sta che questa settimana, la 12ª, nonostante siamo belli avanti con i lavori nella classifica, beh, ha riservato diversi batticuore ai suoi fan, perché si è trovata in posizioni molto molto alte della nostra classifica e chissà se sarà riuscita a mantenerle fino a domenica più o meno alle 17:00.

Parlare d'amore, l'ultima di Safe, presente in classifica in Power It's Estate 2026, l'avete riconosciuto, non è da solo in questa canzone, ma c'è anche il suo grande amico Bresh, che è una delle nuove entrate, o per meglio dire è la re-entry di questa settimana, chissà dove si sarà piazzata. Le altre canzoni che ci hanno raggiunto in corsa sono il nuovo dei The Bozza, che si chiama Lose Myself, ed anche il featuring tra Martin Garrix e gli U2, che si intitola Fireflies. Non sono gli unici, altra novità di questa settimana l'ascoltiamo adesso, Cat's Eye con Animal.

con il cameo di Demi Moore nel videoclip di questa canzone Animal, Cat's Eyes, RTL 102.5 alle 16.54 in Power Hits Estate 2026. Chissà se saranno loro la nuova entrata più alta di questa settimana, oppure la nuova di The Bosa, oppure Fireflies di Martin Garrix con gli U2, oppure magari Brash con Da Dio che ritorna di gran carriera. Chi lo sa, dipende tutto dai vostri voti, che vi ricordo di continuare a fare su RTL 102.5 Play, la nostra coordinata di riferimento principale. Perché? Perché tutto può ancora succedere. Siamo nel weekend, ricordatevelo, e quindi fino a mezzogiorno di lunedì, quando si riaprirà la lista delle 50 più ascoltate nelle radio italiane, beh, i vostri voti vanno diretti in classifica generale, quindi si crea una sorta di piccolo malloppo, di tesoretto di voti, per il momento segreti, che può ancora confermare o ribaltare il risultato, come diceva Dante, molti e molti secoli fa.

0: Tame Impala and Jenny con il remix di Dracula, l'ultima canzone che sentiamo quest'oggi nell'appuntamento del venerdì con Power Hits Estate 2026, l'ultimo appuntamento prima del vero e proprio resoconto. Le canzoni sono già ferme, le posizioni sono già cristallizzate, ma domani le scopriremo una per una dalla 50 fino alla 26, mentre domenica sarà il turno della metà più alta della nostra classifica, dalla 25 fino alla numero 1, per scoprire appunto la 12ª settimana che sorprese ci ha riservato. Siamo arrivati in chiusura del nostro appuntamento insieme di quest'oggi e dunque ringraziamo Telepass che ci ha accompagnato in questo viaggio, la regia a Milano con Angelone Vicari e Fabione Romano, qui da Lipari Gabriele Rizzato alla parte tecnica, da Matteo Campese è tutto. Noi, se volete, lo rifacciamo domani puntuale alle ore 15 con due ore interamente dedicate a Power Hits Estate 2026. La migliore delle serate, ciao, a domani.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è in movimento.
2: Anche a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, sono quasi le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura in questa edizione il tennis, con un nuovo forfè all'ultimo slam dell'anno dato da Jannik Sinner, annunciato da Jannik Sinner. I dettagli con Enzo Tamborra.
3: Sembrava un problema gestibile quello al ginocchio destro per Jannik Sinner. Dopo il torneo di Wimbledon si era fermato, ha rinunciato poi ai tornei di Montreal e di recente anche a quello di Cincinnati. In via precauzionale, pensavano in molti. Ed invece il ritorno di Jannik Sinner al J Medical, centro medico della Juventus, nei giorni scorsi aveva fatto suonare un nuovo campanello d'allarme. Il numero del mondo ha poi ripreso ad allenarsi a Monte Carlo, a quanto pare però senza l'intensità che sarebbe stata necessaria per arrivare al massimo all'appuntamento con gli US Open. Ho bisogno di più tempo per recuperare dal problema al ginocchio, ha scritto lo stesso Sinner sui suoi social. Sono deluso perché New York occupa un posto speciale nel mio cuore. Nei giorni scorsi il suo rivale Carlos Alcaraz aveva invece annunciato di partecipare all'ultimo slam della stagione.
2: Ora le altre principali notizie dall'Italia e dal mondo. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Le accuse comprendono tra l'altro crimini contro l'umanità, genocidio e tortura. Erdogan è un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, la replica di Netanyahu. La cronaca, torniamo sulla morte della bambina di 4 anni a Palermo per un sospetto caso di difterite. Oggi l'intervento della madre, sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Non sto qui a perdere tempo con certa gentaglia perché il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite, così in un messaggio diffuso via social la mamma di Anna Rosa, la bambina di 4 anni morta a Palermo la notte del 20 agosto. La madre della piccola ha sottolineato che la figlia, lo ricordiamo, non vaccinata, nonostante l'obbligo previsto nel nostro paese, era stata portata diverse volte in pronto soccorso prima del peggioramento che ha portato al decesso. La causa della tragica fine della bimba, una sospetta difterite, ha aggiunto la donna, non è stata ancora confermata. Il cuginetto ricoverato in ospedale con sintomi iniziali simili a quelli di Anna Rosa sta discretamente, i familiari riferiscono di essere tranquilli perché è stato vaccinato, la malattia dunque non può evolversi in forme gravi. La procura del capoluogo siciliano ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sul corpo di Anna Rosa per ricostruire l'accaduto e chiarire eventuali responsabilità.
2: Ora il punto sul maltempo che ha sferzato il nord, in alcuni casi lo sta ancora facendo, una situazione critica in Lombardia e Liguria, disagi in Piemonte, Toscana e Umbria. Sono circa 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per le piogge torrenziali che hanno causato frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Chiudiamo sempre con lo sport. Formula 1, sono in corso le qualifiche sprint del Gran Premio d'Olanda, ricordiamo che Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior tempo nell'unica sessione di prove libere avvenuta nelle scorse ore. È davvero tutto, ora il traffico.
5: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto? C'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
1: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 2 ore per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda è di quasi 45 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto registriamo invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi 2 ore, tra Cesena Nord e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima, mentre tra il bivio con la A25 e Pineto verso Ancona segnaliamo 9 km di coda per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie sono rappresentate. Percorribili. A chi viaggia verso Ancona consigliamo comunque di uscire a Pescara Ovest e rientrare in autostrada a Pineto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Sempre in A14 ma tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona code a tratti per traffico intenso. Situazione analoga in autosole tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni code a tratti sempre in A1 anche tra il bivio con la 15 e Fidenza in direzione di Milano. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Buon pomeriggio alle 17:05 minuti. Grazie per aver scelto anche oggi Password per tornare a casa, per andare in vacanza, per tornare dalla vacanza, perché controesodo devastante ho letto di bollini rossi in qualsiasi posto d'Italia. Carolina Russi Pettinelli.
1: Ciao Anna, buon pomeriggio Italia, buon pomeriggio a tutti. Oggi tanta musica, infatti avremo un collegamento molto importante che ci dice come sta andando un po' l'andamento dei mercati musicali in Italia e nel mondo.
0: È vero, sì, sotto il punto di vista dei supporti fisici, sotto il punto di vista dei singoli e degli album venduti, anche perché ci avviciniamo a due date molto importanti, una sold out, quella del 1 settembre,
1: Power Hits estate 2026,
0: e l'altra quasi sold out, quella del 2 settembre,
1: Radio Z Future Hits Live, rigorosamente all'Arena di Verona, luogo incantevole, storico per tutta la nostra musica, e siamo pronti anche per scoprire quale sarà il vero tormentone dell'estate, perché solo noi possiamo raccontarvelo.
0: È vero, è vero. Se vi va RTL 102.5 Play potete votare ancora il vostro tormentone dell'estate, il singolo che preferite. Noi partiamo con qualcosa di meno tormentone, più Ligabue.

0: Spettacolare Ligabue, qualcosa per te le 17:09 minuti, RTL 105 con Caro, con Cianna, con il CEO della Federazione Industria Musicale Italiana Enzo Mazza, la FIMI, come ogni venerdì per parlare di come sta andando il mercato musicale. Buon pomeriggio.
1: Ciao Enzo, bentornato.
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao. Allora,
1: cosa succede? Capiamo un attimo le classifiche come vanno.
2: Abbiamo

0: prima di tutto gli album, con andiamo con la top 10. Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, decimo posto. Nono per Achille Lauro con Comuni Immortali. Poi abbiamo Geolie di Olo Sato, secondo all'ottavo posto, e il settimo è di Samurai J con Amatore. Anna, Million Dollar Babe al sesto, e Brescia con Mediterraneo dopo il mare al quinto. Poi Bad Bunny, Devi tirare mas fotos al quarto posto. Podio con Shiva, Vangelo. Poi Olly al secondo posto con Tutta vita sempre, e Geolie, Tutto è possibile, si conferma al primo posto.
1: Vedi, primeggia Geolier. Per quanto riguarda invece i supporti fisici, come siamo messi?
0: Supporti fisici, lì abbiamo ancora This and That dei Stray Kids, che si conferma per la seconda settimana al primo posto. E invece nei singoli tornano al primo posto Fred De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira.
1: E quello è uno di quelli che gasano, sì, di più. L'hanno detto proprio all'inizio estate. Sarà una cosa che vi farà veramente
2: girare la testa, letteralmente. Grazie mille Enzo Mazza, presidente Fimi, per essere stato con noi. Ci vediamo venerdì prossimo.
0: Ciao a tutti. Wow.
1: Grazie, yeah, è stato un piacere. Io direi di andarci da quello che è al primo posto per quanto riguarda gli album. Geolier.

0: Avicii e i Brother, le 17:16 minuti, RTL 102.5. State ascoltando la voce di Carolina Rossi Pettinelli e di Cianna durante Password. Lo dicono in America: Hey brother, hey bro,
1: hey bro, hey bro, hey dude. Ancora di più, se proprio dobbiamo essere tecnici. Tra l'altro vorrei consigliare a tutti un bellissimo documentario sulla storia di Avicii, perché comunque si è spento molto giovane, ma è stato considerato uno dei potenzialmente uno dei più grandi talenti di tutta la storia dei DJ del mondo.
0: Sì, un documentario. Documentari annoiano, però deve essere abbastanza importante. Guarda, perché per quanto la vita di Avicii sia interessante, guarda, anche il documentario sulla cosa più interessante del mondo, tipo ne ho visto uno su Lady Diana un po' di tempo fa, per quanto fosse stupendo, ai documentari sugli animali a me annoiano. Guarda, se non sugli animali a me annoiano.
1: Guarda, io ho appena finito uno su Trump proprio poche ore fa e vi posso dire la cosa più noiosa che abbia mai visto. Poi tu con quella vita, no, così interessante, come fa a fare un documentario noioso?
0: Lo so, e a volte capita.
1: Samurai J.

0: 9 minuti. RTL 105 con Caro, con Cianna, con la sua prestazione stupenda con cui ha chiuso il Power Hits estate di fine maggio, il 31 maggio, e chissà in che posizione sarà invece per quanto riguarda il primo settembre.
1: Non ve lo dico, però vi dico che potete andare su RTL 105 Play e votare il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del primo settembre all'Arena di Verona, che è sold out.
0: È sold out, è vero, potreste anche consegnare il premio RTL 105 Power Hits estate 2026 al vincitore.
1: Pensa che emozione, dire sei tu il tormentore della stagione 2026 e passi il premio. Bello, no?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: trovi 1 più 1, due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Che voce, Adele, Turning Tables, le 17:30 minuti. Grazie per aver scelto RTL 105 con Caro e con Cianna. E con una brutta notizia in realtà, che abbiamo letto poco meno di un'oretta fa, perché Jannik Sinner ha un problema al ginocchio che l'ha costretto a non esserci a Montreal, ma soprattutto a Cincinnati, dove comunque complimentissima a Flavione Cobolli, che sta continuando a rimontare, affronterà Fis in semifinale. Non ci sarà nello slam degli US Open.
1: No, non ci sarà per questo problema al ginocchio, ma ci sarà l'altro, l'ex numero uno, ovvero Carlos Alcaraz, di cui speravamo tutti il ritorno, anche perché siamo divertiti molto da questa rivalità, che poi rivalità non è, però vedere il nostro italiano combattere col numero uno spagnolo si alterna un po'. E questo che cosa vuol dire? Che c'è una nuova speranza per Carlos. Devo ancora vedere quanti punti può perdere Sinner con la mancata partecipazione.
0: Sì, Alcaraz poi non manca da aprile, lui è tanto che non c'è. Ce n'è uno che può continuare un po' a sperarci, che è Zverev, che si è vinto l'unico slam che hanno fatto senza Alcaraz e senza Sinner. E adesso, se Zverev perdesse l'opportunità di vincere US Open, sarebbe definitivamente un salame, perché
1: ma Zverev è ancora arrabbiato perché non l'hanno fatto sedere al ristorante di Roma, sta ancora arrabbiato per l'internazionale di
0: no,
1: tennis.
0: Però può essere, perché Alcaraz comunque non è così tanto in forma, anzi è un po' che non gioca.
1: Certo, deve riprendere la forma fisica, lo farà in campo, perché comunque lo sappiamo, l'allenamento non è mai come il gioco in campo. Vabbè, noi speriamo, facciamo i nostri migliori auguri ovviamente a Jannik Sinner. A questo punto che facciamo? Tifiamo Carlos se non c'è Jannik?
0: Assolutamente no, c'è anche qualche italiano.
1: New It.

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati!

0: Lazza, in maniera un po' inaspettata, quel Sanremo ha fatto uscire 100 messaggi perché l'ha cantata live dal palco dell'Ariston, non in gara però, sì. Era l'ultimo Sanremo di Amadeus.
1: E non solo, tanti hanno sostenuto che probabilmente l'avrebbe vinto con questo brano. Mi ricordo tantissimo su X, tanti commentarono, no, veramente, perché questo pezzo forse è il migliore del festival, ma era fuori gara, per cui...
0: Senti, a te capita quando parli con gli amici, con la gente, quando devi citare X, di dire Twitter certo. O X? Che è una cosa, perché è diventata lunghissima,
1: il
0: ad oggi... Nessuno.
1: Il problema è perché nessuno dice ha xato.
0: Xare non,
1: capito?
0: Esiste.
1: Ha twittato.
0: Twittare è restato.
1: Twittato è restato per parlare di X. Quindi,
0: è vero.
1: Diciamo, allora, che sono delle cose che non si supereranno mai.
0: Se uno deve dirla correttamente, fa come te, cioè dice l'ho letto su X. Però se uno deve dirla, secondo me, al bar, dice guardate, io su Twitter l'altro giorno, vabbè, che poi oggi è X, sai, alla fine non ho capito,
1: sì,
0: che poi
1: non
0: è Elon Musk.
1: Non l'abbiamo interiorizzato ancora, no, no, ancora non è nel nostro vocabolario. Chan ha appena xato, però.
0: No, non è vero.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Convenienza. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel. La nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
14: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
15: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo.

0: You Too, The Miracle. Le 17:50 minuti, Carolina Rossi Pettinelli e Cianna, RTL 102.5. Siamo in giorni caldissimi, giornate bollenti, non dal punto di vista delle temperature, ma dal punto di vista dell'occasione che avete per cambiare le vostre vite.
1: Sì, si chiama Fanta Attaccato Calcio.
0: Sì, sì, sì, Fanta Calcio. Sì. Si stanno organizzando le aste in questo periodo, perché le aste la maggior parte si fanno quando finisce il mercato, quindi a inizio settembre. Però adesso devi cominciare a scrivere nei gruppi degli amici, di quelli con cui giochi, quando ci vediamo. Non
1: quando
0: hai idea.
1: Ci vediamo, soprattutto perché poi più cresci, più cercare di matchare, non so, creare un appuntamento per 10 persone è difficilissimo. E poi c'è quella sana competitività maschile, no? Perché cioè, oh, io ho vinto l'anno scorso, questo è un romano che gioca,
0: certo,
1: a Fanta,
0: certo.
1: E quest'anno mi faccio un mazzo così, non guarda le mani, guarda i bracci. Questo è sempre un romano arrabbiato.
0: Per cercare di capirlo, magari per chi non fa il fantacalcio, immaginate di dover organizzare una giornata, una serata, anzi, col vostro gruppo di amici, di amiche, di quello che vi pare. Non vi vedete da tanto tempo e dite: allora, io devo portare i figli a nuoto alle 18, perfetto, io no, però io ho un po' di mal di testa, io ho questo, io ho quest'altro. Quel gruppo di amici che non vedi mai,
1: però con cui ti senti sempre per gli aggiornamenti delle partite. Anzi, al 378-378-105 vorrei una testimonianza di una moglie o di una fidanzata disperata per l'impegno fantacalcio del proprio partner.
0: Tra l'altro, prima ho trovato, perché si dice, no, questa cosa che le ragazze non ci giochino. In realtà ce ne sono che giocano o che vorrebbero giocare.
1: Io vorrei tantissimo, perché
0: caro, tu non segui il calcio, non vorresti, tu vuoi fare solo l'asta.
1: Esatto, voglio fare l'asta.
0: Però questa cosa l'ho sentito un sacco di volte.
1: Facciamo il fantatennis.
0: Perché è piacevole fare l'asta. Il fantatennis non esiste. Credo.

0: I Depeche Mode agli sgoccioli di Password, Personal Jesus. Sono le 17:58 minuti, abbiamo chiuso direi in maniera eccezionale questo programma.
1: Era il nostro millennium.
0: È vero. Carolina Rossi Vettinelli e Cianna, noi vi diamo appuntamento a domani perché siamo ancora in diretta dal TH Resorts Praia Mare.
1: Sì, proprio gli ultimi due giorni, ripartiremo praticamente tutti tra sabato sera e domenica pomeriggio, ma questo non vuol dire che noi scompariamo, perché noi arriviamo a Roma, prendiamo il treno, arriviamo e poi subito in radio.
0: Ah sì, sì. Siamo comunque insieme, poi verso poi a settembre invece torneranno la Nicos e Fulvio Giuliani.
1: Assolutamente sì, i veri proprietari di questo programma che noi abbiamo.
0: Proprietaria e il cavalier servente.
1: La proprietaria, sì, hai ragione, però capito, visto col fatto che ci aveva lasciato al forte con Fulvio, mi sono sentita di promuoverlo un pochino, non dovevo.
0: Con quelle camicie di lino a Porto Rotondo.
1: Adesso c'era tutto abbronzato, un po' Carlo Conti.
0: Sì, pelle rosse un po' paonazze. Ci vediamo domani.
1: A domani, un'ottima giornata.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
4: Anche a Castro Reale in provincia di Messina sono le 18.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito l'atto di accusa di Ankara contro Netanyahu con la risposta al vetriolo dello stesso leader israeliano. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: Netanyahu non è intoccabile né impunibile, così il governo di Ankara, che ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano accusato di genocidio nell'ambito dell'indagine sull'intercettazione in acque internazionali della Global Sumud Flottiglia per Gaza e sulla detenzione di attivisti da parte delle forze dello Stato ebraico lo scorso maggio. Netanyahu ha risposto attaccando il presidente turco Erdogan, è un dittatore antisemita che massacra i curdi da rifugio ai terroristi di Hamas e imprigiona oppositori e giornalisti. Per la richiesta di arresto di Netanyahu, soddisfazione è stata espressa dalla Global Sumud Flottiglia. Accogliamo con favore qualsiasi iniziativa giudiziaria che riconosca l'illegalità delle azioni compiute dal governo israeliano e che contribuisca a rompere un'impunità che dura da troppo tempo.
4: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato l'attacco cinico e ignobile di Mosca contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, sua città natale. Almeno 5 morti e 52 feriti. 6 giovani italiani sono stati bloccati e arrestati ieri sera all'aeroporto di Malta per il danneggiamento di alcune automobili in una delle zone della movida giovanile. I ragazzi, che sono stati bloccati prima che si imbarcassero per Bologna, rischiano una multa e l'espulsione dall'isola. La regione Lombardia chiederà lo stato d'emergenza per i danni causati dal maltempo che in queste ore ha causato esondazioni, frane, crolli e costretto all'evacuazione di circa 400 persone. Restiamo sulla cronaca. Maria Vittoria Carbone, 57 anni, è stata trovata morta nell'appartamento in cui vive il figlio trentenne, adiacente a quello dell'ex marito, a Tito, in provincia di Potenza. La donna aveva un gravissimo trauma facciale, al momento non si esclude alcuna pista. Siamo alla chiusura dei mercati, buonasera Alessia Maggi.
7: Buonasera. Le borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana senza grandi spunti, Piazza Affari sottotono, il FTSE MIB segna la parità, meglio per il FTSE Italia Mid Cap che guadagna lo 0,12. Fra le blue chip viene per Stellantis con più 4%, seguita da Avio con più 2,55. Sul fronte opposto in rosso troviamo Tenaris che cede il 3,44, seguita da Leonardo con meno 1,88%. Spread BTP Bund a quota 82 punti. Buona serata da Essec Data Analytics.
4: Siamo allo sport, Formula 1 e le

0: qualifiche del Gran Premio d'Olanda, linea Enzo Tamborra.
1: Sì, buon pomeriggio acuto di George Russell su Mercedes nelle qualifiche per la sprint race di Zandvoort, otto nella prestazione del britannico che si è messo alle spalle il connazionale Norris, secondo tempo con la McLaren. Sul podio virtuale c'è però anche Charles Leclerc, terzo tempo davanti all'altra McLaren di Piastri, quinto è un po' attardato Kimi Antonelli con l'altra Mercedes, settimo tempo invece per Lewis Hamilton, protagonista di una qualifica con qualche errore di troppo. Ricordiamo domani alle 12 la sprint race. È tutto per ora, linea allo studio.
0: Grazie calcio, la nuova stagione sta per cominciare, si parte domani alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli, Parma Cagliari.
2: Via Radio. Autostrade per l'Italia, traffico intenso sulla rete, sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attesa in coda di quasi due ore per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda di quasi mezz'ora. In A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora e 30 minuti tra Forlì e il bivio con l'autosole verso quest'ultima. Per le stesse ragioni occorrono invece quasi 40 minuti per superare le code a tratti presenti verso Ancona tra il bivio con l'A25 e Roseto degli Abruzzi e tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio. Situazione pressoché analoga sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza verso Milano, così come tra Firenze e Imprunete e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, mentre tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Parlando sempre di A1, troviamo 4 km di coda per un incidente da poco risolto, dunque tutte le corsie sono da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, a te Raffaella.
0: Grazie Luigi, è tutto anche per noi, buona serata.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5.
5: 70, 80, 90. Allora.
6: Sono le 18.05, mi presento, sono Massimo Alberti e oggi iniziamo con uno dei gruppi, credo, tedeschi più famosi, perché ci hanno fatto innamorare con Forever Young, ci hanno fatto ballare con The Nelson, My Cry, Sounds Like a Man, di Jet Set, ma soprattutto con questa canzone. Sto parlando degli Alphaville, questa è Big in Japan.

Io lo so che questa è un'altra di quelle che abbiamo cantato tutta quanta con Dancing Queen. Direi che dal pop folk degli ABBA passiamo a uno dei gruppi più amati degli anni 80, appunto. Pop rock loro facevano, Simple Minds, questa è I Like.

Io lo dico spesso che i ricordi me li sblocco anche da solo. Con Errol Brown, leader del gruppo degli All Chocolates, questo era il suo singolo intitolato Body Rockin'. Parlando dei classici, e allora dobbiamo citare anche loro, In Deep, con questa che è un successone.

Sono le 18.44, questa è RTL 102.5, il programma è 70, 80, 90 all'ora, io sono Massimo Alberti, lo so quante le abbiamo ballate, quanto le abbiamo cantate, ma una via l'altra, eh. Ora arriva Spagna invece, questa era Call Me.

0: suona in chiusura stasera era quello dedicato agli anni 90 con Entrance, con poi avevano anche Blue Pearl e Naked in the Rain, bellissima. Abbiamo sentito anche Spice Girls e One B, che qua l'ha cantata tutti, bellissimo. In chiusura invece Clive Hills & Co, anzi in questo caso meglio dire CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat. Io vorrei ringraziare anche oggi Fabio Romano, Anthony Loponte, Simone Chievegato, Luigi Nino e Angelo Vicari. Grazie, grazie, grazie. Io sono Massimo Alberti, se volete ci sentiamo venerdì prossimo qui su RTL 102.5.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con Abis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
3: Anche a Barolo, che è in provincia di Cuneo, sono quasi le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Ivana Faccioli. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia diretta a Gaza. Non si è fatta attendere la risposta dello stesso Netanyahu. Alessandra Giannoli.
4: Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu, accusato di genocidio nell'ambito dell'indagine sull'intercettazione violenta in acque internazionali della Global Sumud Flottiglia per Gaza e sulla detenzione di attivisti da parte delle forze dello Stato ebraico lo scorso maggio. Netanyahu non è intoccabile né impunibile, ha detto il ministro della giustizia Gurlek, assicurando che la Turchia non permetterà che i crimini commessi nella striscia vengano insabbiati. Dura la replica di Netanyahu, che ha attaccato il presidente turco Erdogan, bollato come un dittatore antisemita che massacra i curdi da rifugio ai terroristi di Hamas e imprigiona oppositori e giornalisti che si oppongono al suo regime. Ora la Turchia cerca di estendere la sua aggressione alla Siria. Non lo tollereremo, ha aggiunto Netanyahu. Ricordiamo che nei giorni scorsi l'aviazione dello Stato ebraico ha bombardato una base in Siria che, secondo Tel Aviv, avrebbe ospitato a breve truppe e mezzi dell'esercito turco, anche se Ankara ha smentito.
3: La premier Meloni, in un'intervista al New York Times, ha parlato dei difficili rapporti con il presidente americano Trump, ma anche della vicenda dei rimpatri di migranti verso l'Italia. Raffaella Coppola.
5: Con Donald Trump pensava che le cose fossero più facili in nome delle affinità su immigrazione e cultura woke, ma non è andata così, ammette la premier. Quanto al sentire Trump dopo l'estate, Giorgia Meloni risponde: vedremo, rilanciando il messaggio che l'unità dell'Occidente è fondamentale. Tema che intanto resta altamente divisivo è quello dell'immigrazione. Meloni ha replicato alla segretaria del PD Schlein che non c'è nessun boomerang e nessun fallimento, rivendicando che negli ultimi 3 anni l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di prese in carico da parte di altri paesi che la sinistra invece avrebbe accolto. Per il leader di Italia Viva Matteo Renzi sui migranti, Meloni ha fatto un autogol clamoroso, ha rotto la solidarietà europea, adesso ci toccano i cocci, vale a dire il ritorno in Italia dei cosiddetti dublinanti, ovvero di chi è arrivato in Europa approdando sulle coste italiane. L'Olanda è il sesto paese che ha annunciato i trasferimenti nell'ambito del nuovo patto europeo.
3: A Tito, in provincia di Potenza, una donna di 57 anni è stata trovata morta con gravi ferite al volto. Poco fa il figlio ha confessato di averla assassinata. Le ultime notizie con Sergio Gadda.
6: Ha confessato dopo un lunghissimo interrogatorio il figlio che ieri attorno alla mezzanotte ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone. La donna di 57 anni è stata trovata con un gravissimo trauma facciale nell'appartamento del 31enne a Tito, in provincia di Potenza. L'uomo da tempo era in cura presso il centro di salute mentale del capoluogo lucano, è stato arrestato in flagranza di reato. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, anche lei seguita dai servizi sociali, si era recata nella casa del figlio, che abita in un appartamento adiacente a quello del padre, dal quale la donna era divorziata da tempo. I carabinieri hanno sentito anche l'ex marito e il figlio, ma anche alcuni amici della donna per ricostruire quanto accaduto.
3: Grazie Sergio. Duro attacco ai medici da parte della mamma di Anna Rosa. La bambina non vaccinata è morta a Palermo di difterite. Secondo la donna, la piccola non avrebbe ricevuto la giusta attenzione. Massimiliano Mantiloni.
7: Vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti e quanto aveva scritto Manuela Maggio sul suo profilo Facebook, ora reso privato, il post non compare più. La madre della piccola Anna Rosa, morta a 4 anni per sospetta difterite, affermava che i medici hanno sottovalutato il caso quando la bimba è stata portata diverse volte al pronto soccorso. La conferma definitiva della causa della morte è attesa dall'Istituto Superiore di Sanità, mentre la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. Ricoverato anche il cuginetto di 4 anni, che presenta sintomi simili ma non è in gravi condizioni. Si cerca il paziente zero per risalire a chi ha infettato la bambina di 4 anni. L'azienda sanitaria provinciale ha eseguito i tamponi ai componenti della famiglia. Ad una ventina di loro è stato inoculato il vaccino esavalente. I 3 fratelli della vittima avevano ricevuto la prima vaccinazione regolarmente, ma la bimba non era stata vaccinata per scelta dei genitori.
3: A Milano oggi in borsa chiusura invariata. Siamo alla pagina sportiva, a partire dal forfait di Sinner agli US Open. Enzo Tamborra, buonasera.
8: Proprio così, buona serata. Un forfait clamoroso. Sinner ha rinunciato agli US Open a causa dei problemi al ginocchio destro che di fatto gli impediscono di giocare già dopo il trionfo a Wimbledon. Quindi ha deciso di non partecipare agli US Open in programma dal 30 agosto per il numero uno del mondo. Non risulterebbero fastidi preoccupanti, ma non sarebbe ancora in grado di allenarsi ad alta intensità. Restando al tennis, questa notte il quarto di finale di Cincinnati tra Musetti e Tiafo, già qualificato per le semifinali Coboli, che ieri ha sconfitto in 3 set Tommy Paul. Per il calcio è la vigilia della prima del campionato di Serie A. Ad inaugurarlo come da tradizione saranno i campioni d'Italia dell'Inter, che alle 18.30 affronteranno domani il Monza. Per la Formula 1, a George Russell su Mercedes la pole position della Sprint Race del Gran Premio d'Olanda in programma domani a mezzogiorno. Terzo tempo per Charles Leclerc, ha tardato Antonelli che è uscito di pista. Ricordiamo inoltre che alle 20 questa sera c'è a Taranto l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo e ricordiamo anche il debutto sul velluto dell'Italia agli europei femminili di volley, 3-0 per la squadra di Velasco contro la Croazia. Ed è tutto, linea allo studio.
3: Grazie, meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
9: Buonasera da Emma Parigi. La giornata di sabato vedrà finalmente un miglioramento sulla nostra penisola. La pressione atmosferica torna ad aumentare, il tempo si stabilizza e tornano ampi spazi assolati un po' ovunque. Da segnalare solo un po' di variabilità tra Basso Lazio e Alta Campania al primo mattino. Il tutto con clima ancora caldo ma decisamente in attenuazione, soprattutto al nord con valori diurni inferiori ai 30 gradi. Maggiori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Via Radio.
10: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Imprudenta e la A1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Code a tratti anche tra Terre di Canossa e Fidenza verso Milano con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sempre sulla A1 tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano, 3 km di coda per la caduta di una moto. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Valvibrata verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sempre sulla 14 tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 1 ora. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di 1 ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play.
1: Sette minuti di questo venerdì 21 di agosto, a ridosso di questo weekend, comunque speciale perché un po' tutti i weekend di agosto sono come giorni della settimana, almeno per chi ha la possibilità di trascorrere questo periodo in vacanza. Per chi lavora invece il cambio c'è,
2: la differenza c'è. Guarda Carlo, buonasera Carlo Elia.
1: Buonasera Mauro Corvino.
2: No, stavo controllando, in realtà c'era il vigile che voleva far spostare il track, in realtà mancano due dirette alla fine, lo diciamo, perché
1: certo,
2: oggi e poi domani sera,
1: poi domenica torniamo e lunedì si riprende, voglio dire, il ritmo consueto di RTL 102.5 con le dirette da Milano e da Roma. Poi ci sono un sacco di eventi, ma insomma avremo modo di parlarne. Intanto godiamoci queste due ore.
2: Esatto, e soprattutto notavo in radiovisione che abbiamo lo stesso colore di pantalone.
1: Ah, pensavo di capelli.
2: No, di capelli no. Ma poi parliamo dell'invecchiamento in generale, non che
1: perché
2: ti
1: quando
2: coinvolga.
1: Guardi me,
2: no,
1: in qualche modo scatta questa idea dell'invecchiamento.
2: Poi ne parliamo.
1: Va bene, allora iniziamo, dai. Con gusto, direi, il gusto unico del formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa.
2: Quanto mi piace, è un nuovo preferito fresco cremoso Exquisa Vitality, stesso gusto con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine, una carica di vitalità per affrontare al meglio la giornata.
1: Provate anche voi il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality e scoprite il piacere di sentirsi bene ogni giorno. E allora ricordiamolo, Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Iniziamo con il nostro Power It.

0: Enemy. Imagine Dragons su RTL 102.5, i protagonisti 19:16. Dai, tatan, cominciamo a partire con la prima notizia.
1: Io ieri ho fatto un po' di animazioni, mi sono limitato, però ho preso gli integratori, perché comunque
0: potassio, magnesio.
1: Perché? Perché è anche un'estate molto calda, non ne abbiamo parlato tantissimo, però abbiamo scoperto che il caldo non solo ti fa stancare, ma invecchia velocemente.
0: Sì,
1: perché le cellule invecchiano come se tu fumassi o bevessi alcol.
0: Allora, era stata la mia impressione quando mi sono specchiato prima dopo aver fatto la doccia e ho detto mi vedo vecchio.
1: E invece Matteo Bonucci è sempre chiuso in camera con l'aria condizionata. Guarda,
0: guarda che pelle liscia
1: giovane,
0: che c'ha.
1: Guardalo.
0: Gabbani!

0: Public Connection nella sera di RTL 102.5. Abbiamo parlato del caldo che accelera i processi di invecchiamento cellulare, ma io ho notato anche che col sole,
1: cioè nel senso che col telefono invecchi di più?
0: No, questa era brutta. Però ti posso dire che io ho notato che al sole comunque i capelli diventano un po' più grigi. Vabbè, a te questo non interessa.
1: Guarda, neanche un capello grigio c'ho. No. Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre.
0: Naturalmente all'Arena di Verona, e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. Come diciamo sempre, non c'è nessun'altra radio che vi regala questo, quindi votate subito.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
11: No, a giocare a calcio.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense

0: Perché sospiri?
1: Caro Carlo, questa nostra stagione, quella estiva, purtroppo è arrivata quasi alla fine, quindi oggi, domani e poi via.
0: Vabbè, ma godiamoci ancora questa sera, domani sera. Sì, teniamoci per mano se vuoi, vediamo magari l'ultimo tramonto domani.
1: Domani sì.
0: Intanto andiamo in aeroporto a Fiumicino, c'è la nostra Alessandra Vatta con altri ospiti. Buonasera Alessandra.
2: Ciao ragazzi, ciao, sì, sono con degli ospiti che, appunto, visto che dicevate siamo quasi in fine, addirittura d'arrivo per questa stagione, loro sono appena tornati dal viaggio. Di solito partono, invece loro sono tornati. Da dove siete tornati, ragazzi?
3: Siamo stati 6 giorni a Palma di Mallorca.
2: Palma di Mallorca, 6 giorni.
1: Ha perso la voce.
2: Ha perso la voce. Come vi chiamate intanto? Non ve l'ho nemmeno chiesto.
3: Io sono Nicole.
4: Roberta.
5: Giovanni.
2: Ecco, e sono appunto di ritorno. E Giovanni ci racconta un piccolo aneddoto anche.
5: Un bel viaggio, una settimana tosta. Abbiamo visto belle cose. Siamo soprattutto ora contenti. Perché abbiamo affittato una macchina, il secondo giorno guidavo io una strada un po' stretta, delle piante che sembravano piante, potevano essere toccate, erano piante dure, ho fatto la fiancata, è stata una sofferenza,
0: devo dire che sei felice, va bene. Posso mettere il dito nella piaga? Per caso c'avevi la mini casco?
1: Senti, faccio al volo il toto accento. Siete di Reggio Calabria?
2: Di Reggio Calabria, chiedono se siete di Reggio Calabria. Insomma,
1: ci ho preso.
0: Hai visto?
2: Si sente un pelino.
1: Ci ho preso.
0: Grazie, allora, buon rientro, ragazzi.
1: Ciao.
0: A più tardi, Ale.
1: Ciao.
0: Novità.

0: Sick and Tired per Anastasia su RTL 102.5 in protagonisti alle 19.38 minuti. Abbiamo aperto perché facciamo un po' caldo. Apriamo un po' il track.
1: Allora,
0: abbiamo trovato tutti i colleghi sotto il track.
1: Esatto, lo fate un saluto al 3 in diretta. 1, 2, 3. E questa è la grande famiglia di RTL 102.5. Sì, appunto, siamo qui dal track di RTL 102.5 al TH Resorts di Praia a Mare, pronti per farci fotografare. Sì. Ma vestiti o nudi noi?
0: No, vestiti, certo, assolutamente, anche perché facciamo la foto con il direttore del TH Resort qua a Praia Mare, per cui non mi sembra il caso, l'importante è cerchiamo di avere un outfit adeguato.
1: Sì, cioè, noi due sempre impeccabili. Ha caricato il flash.
0: Dai, giovanotti Alfa, dai.
1: Siamo pronti.

0: Giovanotti Alfa su RTL 102.5.
1: Allora, magari vi sta capitando proprio ora di aprire il frigorifero e pensare adesso cosa preparo per cena.
0: Tranquilli, c'è la soluzione, basta fare scorta di fresco cremoso Exquisa.
1: Proprio vero, con il fresco cremoso Exquisa un'idea per la cena arriva sempre. Lo spalmi sul pane, lo abbini a tantissimi ingredienti e in pochi minuti realizzi piatti freschi e pieni di gusto.
0: E poi di fresco cremoso Exquisa ce n'è per tutte le esigenze: classico, vitality, fitline, light, senza lattosio, alle erbe, insomma è squisa,
1: la bontà va condivisa.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: aspetto Marco Mengoni su RTL 102.5. Non parlavo
1: qui,
0: con te,
1: sono qui, assolutamente. Esatto,
0: senti,
1: esatto,
0: a proposito delle cellule che invecchiano per colpa del caldo, e visto che c'è l'afa dai primi di giugno, c'è gente che è invecchiata 10 anni in pochi mesi.
1: È vero.
0: Esatto.
1: Ma abbiamo detto che Matteo Bonucci, invece, che è qui con noi a Praia Mare, non è invecchiato nemmeno di un giorno, visto che trascorre tutti i suoi giorni all'interno della stanza, eccetto quando deve lavorare. Certo. Ma la psicologia interviene e ci avvisa, perché dice: attenzione, se no fate la vita da eremiti. Infatti lui non socializza più con nessuno.
0: Ma infatti
1: Matteo
0: non lo chiamano più Matteo, dico un uomo solo e non al comando in giro per il resort del TH.
1: Esatto.
0: Fa quasi pena.

0: Tane insieme a Joston, protagonisti RTL 102.5.
1: Siamo arrivati alla fine appunto di questa prima ora insieme a Mauro Corvino e Carlo Elli per l'ultimo appuntamento qui da Praia a Mare.
2: Cry, vabbè. Baby, cry.
1: Cry, baby, cry. Meno sì. male che è finita con te.
2: Lo so.
1: Poi, sto scherzando.
0: No, ma dopo risulta un po' indigesto.
1: Ma
0: capito?
1: Figurati, non è vero.
0: A tra poco.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e ti invita alle proiezioni dei film in concorso in presenza del cast che si terranno al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Sono le 20 anche a Castelrotto in provincia di Bolzano.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Notizia di poco fa, i primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano quanto riscontrato da un primo esame medico legale, ossia che la donna è stata strangolata sul collo della 39enne uccisa a Ferragosto nella sua abitazione a Campo Nogara nel Veneziano. Sono stati trovati alcuni segni di escoriazioni. A ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita a sua volta impiccandosi nella sua abitazione a Dolo, sempre nel Veneziano. Ora andiamo all'estero, si alza la tensione tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu, che per il caso della flottiglia. Alessandra Giannoli.
4: Netanyahu non è intoccabile né impunibile, così il governo di Ankara, che ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano accusato di genocidio nell'ambito dell'indagine sull'intercettazione in acque internazionali della Global Sumud Flottiglia per Gaza e sulla detenzione di attivisti da parte delle forze dello Stato ebraico lo scorso maggio. Netanyahu ha risposto attaccando il presidente turco Erdogan, è un dittatore antisemita che massacra i curdi da rifugio ai terroristi di Hamas e imprigiona oppositori e giornalisti. Per la richiesta di arresto di Netanyahu, soddisfazione è stata espressa dalla Global Sumud Flottiglia. Accogliamo con favore qualsiasi iniziativa giudiziaria che riconosca l'illegalità delle azioni compiute dal governo israeliano e che contribuisca a rompere un'impunità che dura da troppo tempo.
2: Parliamo del maltempo. Passata la fase critica, si fa la prima conta dei danni. Massimiliano Mantiloni.
5: La regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza per i danni del maltempo che ha causato esondazioni, frane, crolli e costretto all'evacuazione di 400 persone. Tra le situazioni più delicate, il crollo del ponte che collega la frazione di Rino a Sonico nel Bresciano, l'evacuazione di un campeggio a Isola di Fondra nel Bergamasco e l'isolamento di alcuni comuni della Val Brembana. 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo tra Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria. Quasi 40.000 fulmini sulla Liguria, in particolare nelle province di Genova e La Spezia. In Piemonte interventi soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli per allagamenti e danni alle coperture di edifici. In Toscana si sono registrati 21.000 fulmini, problemi a Firenze, Pistoia, Lucca e Pisa. Nella notte 6.000 utenze sono rimaste senza luce. In provincia di Massa Carrara, in Lunigiana, imponente piena del torrente Bagnone che ha raggiunto il livello massimo storico di 4,45 metri.
2: Ed è tutto per questa edizione, pochi secondi poi meteo e notizie sul traffico.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
9: La spesa intelligente.
3: Previsioni del tempo.
10: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, sabato, dopo i forti temporali di oggi al centro-nord, domani graduale miglioramento, cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud su tutta Italia, solo residua variabilità sull'estremo nord-est e sull'Appennino centro-meridionale con qualche sporadico piovasco. Clima gradevole al nord, invece al centro-sud ancora valori superiori ai 30 gradi. I dettagli su Trevi Meteo.
3: Via Radio.
11: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano e la A1 direttissima in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Code a tratti anche tra Terre di Canossa e Fidenza verso Milano con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sempre sulla A1 tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano, 4 km di coda per un incidente ora risolto. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e la 1 verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di un'ora circa. Al traforo del Miante Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 2 ore al piazzale italiano verso la Francia. Vi ricordo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo.
12: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
3: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
13: Popolo di RTL 102.5, inizia la seconda ora di Protagonisti con Carlo Elli.
14: Mauro Corvino, tra l'altro leggevo un messaggio poco fa al 378-378-1025 di un grande Very Normal People che ci segue anche sulla social TV, grazie all'app RTL 102.5 Play, che diceva: Mauro stasera senza vino.
13: Senza vino, giustamente. Corvino.
14: Ste battute d'altronde. Abbiamo gli ascoltatori che ci meritiamo.
13: Ma attenzione, perché tra poco sui social di RTL 102.5 uscirà una bellissima storia. Noi invitiamo i nostri Very Normal People non solo a seguire i nostri contenuti, ma a seguire proprio tutte
14: le
13: nostre...
14: Sai che le aspettative non fanno mai bene, devo dire.
13: Vabbè, ma non ho specificato nulla, però è bello, dai.
14: Comunque, ricordiamo, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Futurizz Live.
13: Sì, e anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto.
14: Partiamo di nuovo con la musica Power It.

0: Prisoner, quanto vorrei essere prigioniero di Miley Cyrus e Dua Lipa. Sembrerebbe
1: io.
0: Scontato, ma non lo è.
1: Non lo è affatto, anche perché è difficile che ti facciano prigioniero loro
0: ma
1: due.
0: Ma perché non mi conoscono, solo per questo.
1: Comunque, a proposito dei nostri veri normal people, sempre molto attenti, ci seguono sulla social TV, mandano ovviamente anche i messaggi. Ci hanno visto anche sul profilo Instagram di RTL con il reel in stile Baywatch, anzi Baywatch, perché sì. Eravamo in una baia qui vicino e io ho cercato di emulare uno dei famosi protagonisti di Baywatch con risultati davvero scadenti.
0: Mitch Buchanan, detto Michè!

0: Wide Awake, Katy Perry su RTL 102.5. Katy Perry che è in giro in vacanza. Lei ama tanto filmare, immortalare, diciamo, durante, durante le ferie, le varie situazioni insieme al suo fidanzato, che è l'ex premier canadese, no?
1: Certo. Ma guarda che anche tantissimi qui al TH Resorts, ma anche noi lo facciamo. Ma la psicologia interviene anche questa volta. Perché però molti dicono: vabbè, non ti godi il momento, sei lì a fare la foto, ma guardatelo sto tramonto. In realtà dicono che potrebbe amplificare l'esperienza il fatto di filmare o fotografare. L'importante è che però non si pensi poi alla conseguenza, ovvero chissà quanti like farò, ma lo pubblico come reel, come storia.
0: Certo,
1: devi vivere il momento.
0: Un filmato oppure una foto, semplicemente perché poi alla fine vuoi riguardare a distanza di tempo o condividere le persone che sono più care.
1: Quindi gli psicologi hanno detto che comunque amplifica il momento, possiamo stare tranquilli.
0: Amplifichiamo.
1: A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Cuoricini, coma cose su RTL 102.5, protagonisti fino alle 21 con Carlo Elli e Mauro Corvino.
1: Dai, prendiamo il volo, andiamo in aeroporto, andiamo a Fiumicino dalla nostra Alessandra Vatta. Chi c'hai, Ale, adesso?
2: Ciao ragazzi, allora sono con
3: Andrea
2: e
4: Gabriele.
2: Gabriele, che sono di ritorno da un viaggio dove? Da dove tornate?
4: Un viaggio della speranza.
2: Esatto, siamo siete nel bel mezzo del viaggio della speranza.
4: Siamo partiti da Palermo per vedere Napoli, ma siamo passati da Roma. Quindi scalo a Roma, siamo arrivati a Napoli, 4 giorni di camminate lungo e largo. Abbiamo sudato tantissimo, c'erano 6 milioni di gradi e adesso stiamo ritornando a Palermo.
1: Due ragazzi giovani che due ragazzi che hanno fatto davvero i turisti visitando le due città, in particolare Napoli, facendo non le ore piccole come di solito in questo periodo quando si va in vacanza si fa.
2: È vero, bravi.
4: Camminando con 36 gradi tutti quei chilometri, ore piccole, non abbiamo più l'età.
1: Certo, arrivi la sera e non ce la fai più. Questo non è questione di età, vedi?
0: No, fine, assolutamente.
1: Anche i giovani si stancano. Allora, grazie, allora buon rientro a voi a casa. Grazie Ale.
0: Grazie mille Ale.
2: Grazie a voi, grazie di tutte queste due settimane passate insieme.
1: Grazie a te Ale, un bacio, ciao. Novità.

0: La bellissima canzone di Arisa, Controvento, nella serata di RTL 102.5. Ma adesso c'è il momento clou della puntata. La notizia inutile del giorno. Ma se permetti, siccome non ci abbiamo i tamburi, non c'è il rullo di tamburi, ma ti posso fare una rullata di guance.
1: Pensavo alla pernacchia.
0: No, senti.
1: Caspita, vedi? Non è male questo, sapevo fare anch'io una volta. Allora, la notizia inutile di questa puntata è la seguente: le coppie che si riconciliano entro 30 minuti da un litigio hanno l'80% in più di probabilità di restare insieme. Se passate la mezz'oretta o tenete il muso per una giornata,
0: niente,
1: è finita.
0: Devo mettere il timer quindi è la prossima volta.
1: È praticamente finita. Va bene. Torno alla musica?
0: Certo, Bruno Mars, On My Soul.

0: Lil Bull Tang, Paul Russell su RTL 102.5.
1: Allora, sono rimasto davvero molto incuriosito e quasi sorpreso da questo messaggio di un nostro very normal people. Sì. Al 378-378-1025 sì. Scrive Mauro, per cui messaggio
0: sì,
1: per
0: sì,
1: te.
0: Sì, sì, sì.
1: Curiosità, hai portato anche la suocera in vacanza con te? Come mai sta cosa della suocera?
0: No, lui ride, mi scherza, come dicono i giovani, perché in realtà sa benissimo che non ho un buon rapporto con mia suocera. Che non saluto.
1: Ma sai che sei uno dei pochi che non ha
0: strano,
1: rapporto con le suocere. Guarda, è incredibile questa roba.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Main I Need, Olivia Dina, le 20:51 di venerdì 21 agosto 2026, protagonisti. Bisogna fare una specifica sul menù che ha decantato ieri il nostro Salvatore, perché aveva parlato di questi gnocchetti con
1: che
0: i
1: erano
0: datterini.
1: Mezzo orecchiette, in realtà erano ravioli. Vabbè.
0: Esatto.
1: Comunque, al di là di quello, i veri normal people sono sempre pronti a scrivere i messaggi a 378-378-1025. Qualcuno chiede anche. E domandare è lecito, rispondere cortesia,
0: certo,
1: ovviamente. Possiamo chiamare in onda? Risposta no.
0: No, purtroppo non si può. Ci sono altre situazioni, altri programmi dove è possibile farlo.
1: Assolutamente sì. In questo caso invece noi vi leggiamo con grandissimo piacere, scherzi a parte. Intanto qui la musica non si ferma mai. Mamma non mamma, madame.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eh sì, purtroppo siamo arrivati alla fine del penultimo appuntamento con protagonisti versione estiva qui al TH Resorts di Praia Mare. Già c'ho la lacrimuccia.
3: Ma no, stai tranquillo, poi ci vediamo.
2: E come no, tu sei a Roma, io a Milano.
3: Vabbè, tante volte mi trovo a Milano, vero Mungi? Millennium Meet, Donna Summer.

0: In realtà, tu che c'hai la bella voce, dovresti disannunciare tu in maniera sexy questo disco. Non posso farlo io, capito?
1: Ah, dici?
0: Sì.
1: Love to Love You Baby.
0: Ammazza, ragazzi.
1: Donna Summer.
2: L'uomo è un disco uscito nel 1976 che fece un po' di scalpore.
0: Certo,
2: diciamo,
0: anche perché Donna Summer in realtà non lo voleva incidere, poi è stata convinta da Moroder.
2: Moroder, famoso produttore che ha fatto tanti brani di successo, tra cui anche questo che abbiamo ascoltato con grande piacere in qualità di Millennium Hit.
0: Ma non solo, avete sentito l'uomo con il compressore incorporato, cioè Carlo Elli, che ringrazio.
2: Sì, sento che gonfio a 2x2 le gomme il compressore. Va bene, grazie a Mauro Corvino.
0: Noi torniamo domani sempre tra le 19 e le 21 con l'ultima puntata in esterna di Protagonisti.
2: Grazie, ringraziamo Exquisa e il suo formaggio spalmabile fresco cremoso.
0: Il fresco cremoso è Squisa, tutto il gusto del latte fresco, è senza conservanti e senza OGM.
2: Ed è buonissimo, provatelo subito, lo trovate in tanti varianti, perfetto anche come ingrediente per ricette sfiziose. Allora ricordiamolo, Squisa,
0: la bontà va condivisa. Scusa Silvia Signore, saremmo in onda.
2: Così
0: già,
2: Se
0: hai bisogno di parlare,
2: cioè,
0: vieni
2: già
0: qui.
2: Già devi parlare fino a mezzanotte,
0: cioè,
2: lascia stare.
0: Capito,
2: basta.
0: Guarda, 5 secondi.
2: No, niente, finita. Ciao, a domani.
0: Ciao.
3: La partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. RTL 102.5 ti invita a un evento unico in uno dei borghi più belli d'Italia. Il 4, 5, 11 e 12 settembre 2026. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Anche a Torre Grande, in provincia di Oristano, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. La premier Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times parla del rapporto con Donald Trump, ma anche della questione migranti. Raffaella Coppola.
4: Con Donald Trump pensava che le cose fossero più facili in nome delle affinità su immigrazione e sulla cultura woke. Quanto al sentire Trump dopo l'estate, Giorgia Meloni risponde: vedremo. Tema che intanto resta altamente divisivo è quello dell'immigrazione. Meloni ha replicato alla segretaria del PD Schlein che non c'è nessun boomerang, rivendicando che negli ultimi 3 anni l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico da parte di altri paesi che la sinistra avrebbe invece accolto. Per il leader di Italia Viva Renzi sui migranti, Meloni ha fatto un autogol clamoroso, ha rotto la solidarietà europea e adesso ci toccano i cocci, vale a dire il ritorno in Italia dei cosiddetti dublinanti, ovvero di chi è arrivato in Europa approdando sulle coste italiane. Infine, sul controllo degli arrivi dalla Spagna dopo il caso Ceuta, il ministro dell'interno Piantedosi auspica presto il ritorno a Schengen con una nazione sorella come la Spagna.
2: Ha confessato il figlio della donna di 57 anni che è stata trovata morta in un appartamento di Tito in provincia di Potenza. Il giovane soffre di disturbi psichici e da tempo è in cura in una struttura della città lucana. Anche la donna è seguita dai servizi sociali ed era in visita a casa del figlio quando ci sarebbe stata una violenta discussione. Al via la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Applausi per il capo dello Stato Sergio Mattarella quando ha fatto il suo ingresso nello stadio di Taranto, stringendo la mano alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Ora invece il tennis con la rinuncia di Jannik Sinner agli US Open. Enzo Tamborra.
5: Anche agli US Open non ci sarà Sinner contro Alcaraz. La sorpresa è che mentre Sinner qualche giorno fa sembrava vicino al forfè lo spagnolo, è stato invece il numero uno del mondo a rinunciare all'ultimo slam dell'anno. Ho bisogno di più tempo per recuperare il ginocchio destro, ha spiegato Sinner attraverso i suoi social. Il campanello d'allarme era suonato qualche giorno fa, quando Sinner, che sembrava sulla via del recupero, si era presentato nuovamente al Jay Medical, il centro medico della Juventus. Gli allenamenti successivi sostenuti a Monte Carlo non hanno dato gli esiti sperati. Sinner, lo ricordiamo, non gioca dal trionfo di Wimbledon. Recentemente aveva anche rinunciato alla partecipazione ai tornei di Montreal e di Cincinnati.
2: Pochi secondi, poi le notizie sul traffico.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
9: La spesa intelligente.
3: Via Radio.
10: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e l'allacciamento con la 1 verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti circa. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 100.

0: 1025. Very normal people.
1: Cinque minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon venerdì 21 agosto 2026 in diretta al TH Resort qui a Praia Mare con lei su RTL 102.5 nella suite Silvia Signore.
2: Buonasera Simone Palmieri, come sta, come è andata questa sua giornata al TH Resort?
1: Meravigliosamente bene, abbiamo fatto un sacco di cose tra cui andare al mare. Guarda un po' in una località marittima che cosa si fa, si va al mare Silvia.
2: Vabbè, ci sono anche tante altre cose che si possono fare. Io per esempio in queste due settimane ho mangiato solamente. Si vede?
1: No!
2: Non è un complimento che mi ha fatto. Tu a una ragazza non gli puoi dire si vede che hai mangiato.
1: Ma infatti io sono stato zitto.
2: Cioè hai firmato. Mi hai guardato in un modo.
1: Vabbè, ma tutti i pensieri tuoi. Al 378-378-1025 come al solito c'è la vostra estate. Ah, a proposito, buon weekend e anche buon weekend di rientro. Bollino nero sabato e domenica, ma magari ne parliamo dopo. Perché lo sapete, il venerdì ha un momento preciso in cui si smette di sembrare, un giorno qualunque.
2: Quando finalmente ci si ritrova tutti insieme?
1: Esatto, e quando dal freezer arriva amaro del capo a meno 20 gradi. Quel momento diventa inconfondibile.
2: Non servono grandi programmi. Un bicchierino ghiacciato, due chiacchiere e la serata prende un'altra piega.
1: Ci siete voi anche al 36 del vostro televisore Radiovisione o attraverso l'app RTL 102.5 Play. C'è la nuova di Ligabue, oh!
2: Qualcosa per te!
1: Partiamo!

0: Gaga, The Dead Dance su RTL 102.5, 21:13 nella suite con Silvia Signore, Simone Palmieri e tutti voi al 378-378-1025. Caro Simone, che cosa guardi?
1: No, niente, stavo guardando l'orizzonte, pronto ad ascoltare le tue cose.
0: Ah, vuoi sapere?
1: Sì.
0: Allora, ti racconto di questa notizia che ho letto sui social di questa famiglia in vacanza a Riccione che ha ordinato al ristorante delle uova strapazzate, una spremuta, un espresso e una bevanda, e sulla comanda
1: sì,
0: c'era scritta anche una frase un po' offensiva da parte del cameriere, e ha scritto sullo scontrino: questa mi ha rotto puntini puntini, brucia le uova e sputaci dentro. E gli hanno dato lo scontrino con questa scritta.
1: Ma come mai è finita sullo scontrino? Scusami.
0: Evidentemente la cameriera aveva dato questa indicazione chef,
1: certo,
0: ed è rimasta sulla comanda. E quando hanno portato il conto, le persone hanno letto questa cosa.
1: E ovviamente l'hanno pubblicato poi sui social.
0: Direi, scusami, non è normale, dai, non si fa.

0: Justin Bieber, Stay alle 21.19 su RTL 102.5 nella suite. Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte, ma ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
0: Tra poco continuiamo comunque a chiacchierare con voi anche al 378-378-102.5 attraverso i vostri messaggi di quello che è accaduto in un ristorante.
1: Esatto, e c'è chi dà ragione al cameriere che ha scritto questa cosa. Secondo me non si fa invece.
0: Vabbè, tra poco lo scopriamo insieme.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: più

0: Starter Pack.
1: J-Ax alle 21.29 su RTL 102.5 nelle suite. Dobbiamo argomentare un pochino, Silvia.
2: Allora, sì, perché è arrivato questo messaggio vocale che dà ragione al cameriere che ha scritto questa cosa.
1: Ok.
2: Io non lo so se ha ragione del tutto, perché comunque, non lo so, magari... questa, non lo so, non sappiamo come si è comportata questa.
1: Sì, stiamo parlando, insomma, di questa comanda che è arrivata poi alla fine su questo scontrino con un insulto rivolto ai clienti a tutti gli effetti.
2: E non
1: tra
2: si
1: poco
2: fa, però,
1: ascoltiamo cosa dite voi, dai.

0: 5 nella suite, Silvia Signore e Simone Palmieri. Si è tanto parlato, no, di questo posto, di questo scontrino con un insulto. Qualcuno dice addirittura hanno ragione perché i clienti ormai sono diventati insopportabili. Sentiamo qualche vocale?
1: Esatto, vai. Sentiamo.
2: Franco da Novara, ma in tutta sincerità, ma quanto hanno fatto bene quelli del ristorante, ecco, a far sapere a questa che aveva rotto i gabbassinsi. Ci sono in giro dei clienti che pensano di mangiare sempre nei 5 stelle e ordinano nuova strapazzate. Hanno fatto benone.
1: Io ho pensato la stessa cosa, che chissà che cosa ha fatto comunque questa cliente per essere, no,
0: però
1: trattata
0: poi,
1: così.
0: Alla fine il cliente ha sempre ragione, no?
1: Vabbè, non sempre.

0: Zucchero, 13 buone ragioni, 21 e 44 su RTL 102.5 nella suite. Una volta pensavo che l'amaro fosse solo il punto finale della cena.
1: Invece è l'inizio della parte più bella, quella in cui nessuno ha fretta di alzarsi da tavola.
0: Purché sia amaro del capo e sia servito come si deve.
1: Ma certo, bottiglie e bicchierini ghiacciati da rituale perfetto per un momento ghiacciato indimenticabile.
0: A proposito di amaro del capo, comunque di bar e di ristorazione, tra poco continuiamo a chiacchierare di questa notizia che è appena uscita sui social, sul Corriere,
1: esatto,
0: non solo, e che noi abbiamo dato. E ci sono anche tanti vostri vocali al 378-378-1025.
1: Torniamo tra pochissimo.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i

0: belli sposi.
1: Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Tutto è magnifico, Silvia. Sì, però prego, tu un però, po' di più.
1: Prego, però, continui a cantare come faceva nel fuori onda.
0: No, non perché? Mi permetto. Fuori è magnifico, fuori tutto è magnifico.
1: Okay, era meglio di no. Abbiamo dei messaggi vocali?
2: Può essere stata anche maleducata la signora che ha fatto l'ordine, però io magari avrei risposto con le rime giuste, senza essere maleducata, senza scrivere un biglietto di quel genere.
0: Sono d'accordo, sì, anche perché, il ristoratore in questione o il cameriere in questione poi è passato dalla parte del torto, avendo scritto proprio quelle cose in quei termini.
1: Esatto, perché magari aveva ragione, però poi non si fanno questi dispetti, cioè non si sputa del piatto.
0: No, anche se io ho sempre pensato che una volta nella vita
1: te l'hanno fatto. Però
0: tutti
1: io,
0: noi è capitato.
1: Però io penso sempre, comportati bene e nessuno te lo fa.
0: Che bello.
1: Te lo farà.
0: Che bei pensieri che hai, Silvietta mia. Ma meravigliosi.
1: Non mi prende in giro, Palmieri.

0: Che male c'è, che c'è di male, Pino Daniele alle 21.59 su RTL 102.5, sì, nella suite in chiusura della prima ora, con i vostri vocali al 378-378-1025, li ascoltiamo, prego!
1: Vai. Ciao RTL, sono Arian, è la voce di un cameriere. A proposito di questo caso famoso, a me e ai miei colleghi succede ben spesso di avere certi clienti che hanno esigenze particolari e sono rompipalle. Però ecco, a me e ai miei colleghi l'unica cosa che ci fa è che una volta fuori dal tavolo e dietro le quinte in cucina ci facciamo delle risate e ci scompisciamo dalle risate, dalle loro richieste stupide. Ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao ciao ciao.
2: Beh, effettivamente forse è l'unica cosa da fare, riderci su, insomma.
0: Sì, anche se delle volte capisco che non sia facilissimo dopo 9 ore di lavoro.

0: riderci sempre su, però bisogna provarci in qualche modo, ecco.
1: Hai ragione.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari d'Attacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Le 22 e un minuto anche a Manciano, in provincia di Grosseto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Garda. Una persona è morta nell'attacco con una spada avvenuto nel pomeriggio in una scuola superiore di Fagerstrand, nel centro della Svezia. Lo ha confermato proprio pochi secondi fa la polizia. L'aggressore era stato fermato subito dopo. Si tratterebbe di un ex studente 18enne con problemi psichici. Aveva preannunciato la sua azione sui social. Voltiamo pagina. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu. È scontro totale con Tel Aviv. Alessandra Giannoli.
4: Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu, già accusato di genocidio nell'ambito dell'indagine sull'intercettazione in acque internazionali della Global Sumud Flottiglia per Gaza e sulla detenzione di attivisti da parte delle forze dello Stato ebraico lo scorso maggio. Netanyahu non è intoccabile né impunibile, ha detto il ministro della giustizia Gurlek. Dura la replica di Netanyahu, che ha attaccato il presidente turco Erdogan, bollato come un dittatore antisemita che massacra i curdi, da rifugia ai terroristi di Hamas e imprigiona oppositori e giornalisti che si oppongono al suo regime. Ora la Turchia cerca di estendere la sua aggressione alla Siria. Non lo tollereremo, ha aggiunto il premier israeliano. In serata Ankara ha commentato le dichiarazioni israeliane, accusando il governo Netanyahu di strumentalizzare il confronto con la Turchia per ragioni di politica interna in vista delle elezioni.
3: La vicenda del bambino morto per sospetta difterite a Palermo, non mancano le polemiche. Massimiliano Mantiloni.
5: Vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, e quanto aveva scritto Manuela Maggio sul suo profilo Facebook, ora reso privato, il post non compare più. La madre della piccola Anna Rosa, morta a 4 anni per sospetta difterite, affermava che i medici hanno sottovalutato il caso quando la bimba è stata portata diverse volte al pronto soccorso. La conferma definitiva della causa della morte è attesa dall'Istituto Superiore di Sanità, mentre la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. Ricoverato anche il cuginetto di 4 anni, che presenta sintomi simili ma non è in gravi condizioni. Si cerca il paziente zero per risalire a chi ha infettato la bambina di 4 anni. L'azienda sanitaria provinciale ha eseguito i tamponi ai componenti della famiglia. Ad una ventina di loro è stato inoculato il vaccino esavalente. I 3 fratelli della vittima avevano ricevuto la prima vaccinazione regolarmente, ma la bimba non era stata vaccinata per scelta dei genitori.
3: Grazie a Massimiliano Mantiloni, è tutto anche per questa edizione. Ancora pochi secondi, poi le previsioni del tempo e la viabilità.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
9: La spesa intelligente.
2: Previsioni del tempo.
10: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, sabato, dopo i forti temporali di oggi al centro-nord, domani graduale miglioramento, cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud su tutta Italia, solo residua variabilità sull'estremo nord-est e sull'Appennino centro-meridionale con qualche sporadico piovasco. Clima gradevole al nord, invece al centro-sud ancora valori superiori ai 30 gradi. I dettagli su Trevi Meteo.
2: Via Radio.
11: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul Piazzale Italiano per entrare in Francia è di circa 30 minuti. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
3: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi.

0: RTL 102.5. Very normal people.
1: Le 22.05 RTL 102.5, la suite, buonasera, bentrovati, buon venerdì 21 agosto 2026, è weekend, noi siamo Silvia Signore e Simone Palmieri, vi accompagniamo fino alla mezzanotte. Avete sentito, il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Futuritz Live.
2: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
1: Fatelo, fatelo, fatelo, tra poco ripartiamo magari anche con qualche vostro vocale o messaggio al 378-378-1025.
2: Intanto adesso arriva Sam Smith con Oh Mother. Oh.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Anche Meek con Fabulous alle 22.12 su RTL 102.5 nella suite. Silvia Signore e Simone Palmieri.
2: Allora, stavamo parlando di quello che è successo qualche giorno fa in questo ristorante e di questo cameriere che sulla sulla comanda ha scritto: mi raccomando, nelle uova di questi clienti bruciale, sputaci dentro e quant'altro. Sì. Sono arrivati tanti messaggi e ci scrivono infatti: ognuno di noi dovrebbe pensare che quando si lavora dovrebbe essere rispettato, quindi il cameriere stava lavorando e deve essere rispettato, ma lui deve anche rispettare il cliente.
1: Brava, secondo me il riassunto perfetto c'è in questo messaggio.
2: Vabbè, basta, chiudiamo così?
1: Chiudiamola così, andrei oltre, capito?
2: Basta,

0: Noel Gallagher, The Death of You and Me, alle 22:18. Senti come lo
1: danza! In due settimane Simone Palmieri finalmente ha imparato l'inglese.
0: No, non ho imparato l'inglese, ma senti che ti dico e senti che vi dico. Sapete che a settembre si fa sempre, no? Nuovi progetti in arrivo, e si va anche a scuola. Come obiettivo per l'anno 2026-2027 ho imparare e rispolverare l'inglese. Quindi
1: posso
0: vorrei
1: darti
0: fare
1: già un consiglio,
0: sì,
1: se vuoi.
0: Madrelingua, come dirai.
1: No. Guarda le serie TV,
0: sì,
1: in inglese con,
0: sì,
1: i sottotitoli in inglese. E
0: sì,
1: se ti posso dare un altro consiglio,
0: sì,
1: inizia da una serie TV che conosci a memoria.
0: Perfetto, grazie per il consiglio. Poi faccio l'annuncio.
1: Sai cosa succede?
0: Cerco professoressa che insegna l'inglese, ok?
1: E
0: ho
1: mi
0: bisogno.
1: Presento io a casa tua.
0: Posso sentirmi male?
1: Con un paio di occhialini.
0: Posso sentirmi male?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: il momento ghiacciato.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: Le 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Dimentichiamo tutto con un amen. Francesco Gabbani alle 22:28 su RTL 102.5. Francesco che si è ripreso al piccolo malore che ha avuto settimana scorsa durante un live e che è pronto soprattutto per la nuova stagione di X Factor, dove RTL 102.5 c'è e ci sarà insieme agli altri giudici, quindi Jack La Furia, Paola Iezzi e il nuovo ingresso che è, lo dico io, Irama.
1: Che bravo che sei.
0: Alla
1: quante
0: conduzione. Alla conduzione, Giorgia!
1: Ah,
0: e vai.
1: Te l'hai detto tutto tu, vabbè, continua, no, ma dall'inizio alla fine.
0: Ma infatti, l'ho fatto io. Novità, Giusy Ferreri.

0: Il romanticismo di Bryan Adams alle 22:38 su RTL 102.5 e la suite Please
1: Forgive Me.
0: Forgive me.
1: Che significa perdonami.
0: Per favore, no. Prima perdonami.
1: Esatto. A proposito, ti voglio raccontare una cosa, Simone. Se tu tipo domani ti svegliassi e ti dicessero: guarda, sei un principe, hai ereditato una fortuna.
0: Sì.
1: Tu come reagiresti?
0: Sarei sicuramente molto felice, poi inizierei a fare dei piccoli investimenti per far fruttare quei soldi.
1: Comunque, la storia di questo ragazzo di 26 anni che era un venditore di auto ed è diventato un principe.
0: Mamma mia, tra poco approfondiamo perché sono interessato. Prima Melì.

0: fenomenale Gianna Nannini alle 22.44 su RTL 102.5 nella suite. Lei che ci sarà Power Hits estate di RTL 102.5.
1: E stavamo parlando della storia di questo ragazzo che da venditore di auto si è trovato ad essere il principe del Belgio. A 26 anni ha scoperto di essere figlio di una relazione segreta. Quindi da un giorno all'altro lui è solo un principe. E al 378-378-1025 sì, ci scrivono: se fosse capitato a me, io sarei andato subito a fare la carta con i soldi dell'eredità e mi sarei preso un bello yacht e poi avrei avverato tutti i desideri della mia famiglia.
0: Mamma mia, ma come prima cosa prendere lo yacht mi pare veramente too much. Cioè, ci sono delle altre priorità.
1: Ognuno ha i propri sogni nella vita,
0: sì,
1: tu non puoi distruggerli.
0: Hai ragione, hai
1: tu
0: ragione.
1: Cosa avresti fatto?
0: Hai ragione,
1: ci devi pensare, poi me lo dici.

0: La musica leggerissima, quella di Colapesce di Martino, alle 22.52 su RTL 102.5. Ascoltiamo i vostri vocali, prego.
1: Ma io non ci credo, non ci credo proprio. Secondo me questa è una cosa inventata, Donatello da Napoli.
0: Vedi, dicono che sia una fake news la tua.
2: E invece
0: tua.
2: No, cioè io riporto la fonte, il Messaggero, allora, e quindi dai. Ci dobbiamo fidare, insomma.
0: Attendibile, esatto. Stiamo parlando di questo ragazzo che ad un certo punto ha scoperto di essere multimilionario.
2: Sì, di essere il principe del Belgio, cioè, e di essere figlio di una relazione segreta.
0: Pdor, figlio di Mer, te la ricordi?

0: The Cranberries alle 22.59 su RTL 102.5 in chiusura della seconda ora della suite, ma tra poco ne apriamo una terza perché vi portiamo fino alla mezzanotte anche in questo venerdì 21 agosto 2026. Silvia Signore e Simone Palmieri.
1: Ecco caro Simone Palmieri, adesso nella prossima ora, se avrai il coraggio, dovrai parlare della notizia che hai condiviso quando preparavamo il programma.
0: Oddio, quale? Non mi ricordo.
1: Adesso te ti ricordo io. Va bene,
0: perché
1: io
0: è pericolosa da portare in onda, dici tu?
1: Non lo so, voglio vedere se hai il coraggio.
0: Vabbè, troveremo questo coraggio, a modo nostro cercheremo di raccontare anche questa.
1: La coloreremo.
0: Brava, bel modo. Tra poco, nella terza ora.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Le 23 anche a Crevalcore in provincia di Bologna.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Sembra quasi del tutto passata la fase di maltempo che ha creato diversi problemi in alcune regioni. Massimiliano Mantiloni.
4: La regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza per i danni del maltempo che ha causato esondazioni, frane, crolli e costretto all'evacuazione di 400 persone. Tra le situazioni più delicate il crollo del ponte che collega la frazione di Rino a Sonico nel Bresciano, l'evacuazione di un campeggio a Isola di Fondra nel Bergamasco e l'isolamento di alcuni comuni della Val Brembana. 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo tra Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria. Quasi 40.000 fulmini sulla Liguria, in particolare nelle province di Genova e La Spezia. In Piemonte interventi soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli per allagamenti e danni alle coperture di edifici. In Toscana si sono registrati 21.000 fulmini, problemi a Firenze, Pistoia, Lucca e Pisa. Nella notte 6.000 utenze sono rimaste senza luce. In provincia di Massa Carrara, in Lunigiana, imponente piena del torrente Bagnone che ha raggiunto il livello massimo storico di 4,45 metri.
3: La Turchia emette un mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso flottiglia a Gaza. Non è mancata la reazione di Tel Aviv. Il capo del governo accusa Erdogan di essere un dittatore antisemita che dà rifugio ai terroristi di Hamas. Non ci facciamo intimidire, dice Netanyahu. Ankara sostiene che il primo ministro israeliano usa Erdogan per la sua campagna elettorale. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato il presidente Donald Trump a proseguire per il momento la costruzione di una sala da ballo adiacente alla Casa Bianca. Un giudice ha revocato temporaneamente la sentenza di un tribunale di grado inferiore che aveva imposto l'interruzione della costruzione. Lo sport: Jannik Sinner non sarà allo US Open. Il tennista numero uno al mondo non è guarito dal problema al ginocchio. Enzo Tamborra.
5: Sembrava un problema gestibile quello al ginocchio destro per Jannik Sinner. Dopo il torneo di Wimbledon si era fermato, ha rinunciato poi ai tornei di Montreal e di recente anche a quello di Cincinnati. In via precauzionale, pensavano in molti. Ed invece il ritorno di Jannik Sinner al J-Medical, centro medico della Juventus, nei giorni scorsi, aveva fatto suonare un nuovo campanello d'allarme. Il numero del mondo ha poi ripreso ad allenarsi a Monte Carlo, a quanto pare però senza l'intensità che sarebbe stata necessaria per arrivare al massimo all'appuntamento con gli US Open. Ho bisogno di più tempo per recuperare dal problema al ginocchio, ha scritto lo stesso Sinner sui suoi social. Sono deluso perché New York occupa un posto speciale nel mio cuore. Nei giorni scorsi il suo rivale Carlos Alcaraz aveva invece annunciato di partecipare all'ultimo slam della stagione.
3: Pochi secondi, poi il traffico.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a 3,69 euro.
2: Via radio.
9: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: E al momento non abbiamo altri aggiornamenti, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 23.05, la terza ora insieme fino alla mezzanotte. Noi ci siamo, Silvia Signore e Simone Palmieri, in diretta dal TH Resort Praia Mare su RTL 102.5 nella suite. E tra poco si
1: per
0: chiacchiera
1: questa penultima puntata.

0: è importante
1: dirlo. Sei triste?
0: Dirlo.
1: Io sono triste che non ti vedrò.
0: Te lo giuro,
1: mi mancherai.
0: Te lo giuro che anche io, cioè, posso dirti una roba, mai stato più felice che è finita.
1: Addirittura, e le coccole?
0: Sono triste ora.

0: Yanna con Diamonds alle 23.13 su RTL 105 nella terza ora della suite con Silvia Signore e Simone Palmieri, quando si parla di terzo appuntamento.
1: No, secondo appuntamento. Ah,
0: scusami, secondo appuntamento.
1: Secondo appuntamento è la regola delle 48 ore, che è il trucco per non scartare la persona giusta.
0: Oh mamma.
1: Quindi bisogna aspettare 2 giorni interi dopo il primo incontro per distinguere se si parla di attrazione reale o dall'ansia da prestazione.
0: Non ho capito, sai, cosa
1: allora,
0: volevi
1: molte
0: dirmi.
1: Persone tendono, sì, a giungere troppo frettolosamente a una conclusione definitiva alla fine del primo appuntamento.
0: Ah, okay.
1: Quindi bisogna usare questa regola delle 48 ore, capito?
0: Tu
1: per non farsi prendere dall'ansia della prestazione.
0: Ce le hai le 48 ore?
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Put attention alle 23:19 su RTL 102.5 nella suite. Sai che è molto bello quello che prima hai detto sulle 48 ore, su saper aspettare, valutare dopo il primo appuntamento una persona nella propria testa e forse smettere di idealizzare le persone e le cose sin da subito, ma vederle in modo più concreto e più razionale.
1: Sai perché bisogna aspettare? Perché subito dopo un appuntamento noi abbiamo un picco di dopamina e quindi è come se fossimo un pochino, la nostra mente fosse un po' annebbiata. Esatto, non riuscissimo a dare a fare delle giuste valutazioni.
0: C'è gente che si innamora e si fidanza dopo il primo appuntamento. Follia!
1: Ne so qualcosa anch'io.
0: Ecco appunto.

0: il capo. Il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Rondini al guinzaglio, lo dice Ultimo alle 23.28 su RTL 102.5 nella suite. Lasciateci dire che a breve, a settembre, non ricordiamo proprio le date super precise, ma comunque a metà settembre ci sarà per una settimana il film evento di Ultimo, più di 2 ore di film che ritrae, è ovvio, il suo concerto evento che ha fatto proprio qualche mese fa a Roma con 250.000 persone a Tor Vergata.
1: Complimenti a Ultimo e complimenti a Simone Palmieri che le sa tutte.
0: Ma che cosa so, novità che meglio, dai.

0: 1985, Fears for Fears, alle 23.34 su RTL 102.5 nella suite. Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Ho paura, non so perché, di quest'ultima mezz'ora.
1: Perché?
0: No, non lo so, perché cos'è in serbo, è questo quello che mi preoccupa.
1: No, io ti avevo detto che dovevi avere il coraggio di parlare della tematica di cui volevi parlare, che mi hai mandato.
0: Beh, potresti riassumerla tu, secondo me.
1: Assolutamente no, io non mi prendo questa responsabilità, però abbiamo fatto insieme il programma, è arrivato il momento, dopo due settimane insieme, tocca a te.
0: Giulia e Biagio Antonacci, tra poco ve la raccontiamo, dai.
1: Ecco.

0: Robin Tichy. Le 23.43 su RTL 102.5 nella suite, ancora 20 minuti circa a trascorrere insieme fino alla mezzanotte in diretta dal TH Resort a Praia Mare. Noi dobbiamo dirvi una cosa super importante.
1: Facciamo un po' di informazione.
0: Bene, allora vi diciamo che Yannick Sinner non sarà agli US Open purtroppo, ma che rientra allo stesso tempo Carlos Alcaraz, al quale facciamo un in bocca al lupo comunque.
1: Vedi che sei preparato. Invece no, io volevo dirci che è stata scoperta una mega terra con una massa 23 volte più grande ed è a 87 anni luce, quindi c'è un pianeta uguale al nostro, quindi è probabile che ci siano persone come noi.
0: Ci sono altri umani.
1: Altri umani, certo.
0: E come possiamo raggiungere questa seconda terra? È impossibile.
1: Ma adesso no, magari fra qualche anno sì. Ti ci porto io, amore di mamma, non ti preoccupare.
0: Vabbè, se lo dici così accetto. Tommaso Paradiso.

0: Green Day alle 23.50 su RTL 102.5 nella suite. Silvia, cosa dobbiamo fare?
1: Allora, intanto cogliamo l'occasione, dato che siamo in chiusura di questa terza ora, di salutare e ringraziare tutte le persone che ci stanno mandando i messaggi al 378 378 1025, tutti coloro che sono venuti sul track anche a salutarci qui al TH Resort. Ma io colgo l'occasione per fare gli auguri di compleanno a una persona per me molto importante in questo periodo della mia vita, che è il mio fidanzato, quindi tanti auguri.
0: Vabbè, come si chiama? Ce l'avranno?
1: No, non lo dico.
0: Ah, non lo dici? Lo vabbè, tanti auguri. Io allora mi collego agli auguri, li faccio anche io a questa persona che non ha un nome.
1: Però mettici più entusiasmo.
0: Tanti auguri e tanti auguri a Luigi Nino, tra l'altro, che è una persona che oggi anche lui compie gli anni, che collabora con l'azienda. Fulmin-

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 io non aspetto altro momento per sentire la presentazione del Millennium da parte di Silvia Signore.
3: Allora andiamo nel 1980 con uno dei brani più intensi della storia del pop. Fu cantato da Agnetha ed è stato scritto da suo marito subito dopo il divorzio, e quindi la cantante ha ammesso di aver cantato pensando al marito.
2: Ringraziamo ancora una volta ChatGPT, Gabba!

0: Yabba il Millennium in chiusura delle tre ore della suite su RTL 102.5 alle 23.59. The winner takes it all. E dai. Allora, iniziamo con i ringraziamenti. Domani tanto ci sentiamo per l'ultima puntata qui dal TH Resort a Praia Mare.
1: Esatto.
0: Dalle 9 a mezzanotte e poi rientreremo nelle nostre sedi centrali, quindi Roma e Milano, per un'altra stagione bellissima. Grazie a Matteo Bonucci qui a Praia. Regia. E poi da Milano Stefano e Christian Alberton.
1: Grazie, grazie a Simone Palmieri.
0: Grazie Silvia Signore, abbiamo finito ma non abbiamo ancora chiuso però la serata.
1: I colleghi ci aspettano e vecchio Amaro del Capo è già a meno 20 gradi.
0: Hai ragione, perché ogni serata ha il suo momento. Il nostro è ghiacciato con vecchio Amaro del Capo. Ragazzi, mi raccomando, lo ripetiamo sempre, lo facciamo anche questa sera, bevete responsabilmente.
1: Responsabilmente.
0: Ora ci colleghiamo e andiamo a Lipari, al Tourmaline di Lipari per essere precisi, con Andrea De Sabato e il DJ Sautu Fau per la discoteca nazionale fino alle 3 di questa notte. Ciao Silvia!
1: Buonanotte!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Maltignano, in provincia di Perugia, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Si alza la tensione dopo il botta e risposta tra Ankara e Tel Aviv, dopo che la Turchia ha emesso un mandato d'arresto per il premier Netanyahu per il caso Flotilla. Alessandra Giannoli.
4: Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu, già accusato di genocidio, nell'ambito dell'indagine sull'intercettazione in acque internazionali della Global Sumud Flottiglia per Gaza e sulla detenzione di attivisti da parte delle forze dello Stato ebraico lo scorso maggio. Netanyahu non è intoccabile né impunibile, ha detto

0: Il ministro della giustizia Gürlek, dura la replica di Netanyahu che ha attaccato il presidente turco Erdogan, bollato come un dittatore antisemita che massacra i curdi, da rifugio ai terroristi di Hamas e imprigiona oppositori e giornalisti che si oppongono al suo regime. Ora la Turchia cerca di estendere la sua aggressione alla Siria, non lo tollereremo, ha aggiunto il premier israeliano. In serata Ankara ha commentato le dichiarazioni israeliane accusando il governo Netanyahu di strumentalizzare il confronto con la Turchia per ragioni di politica interna in vista delle elezioni.
1: In un'intervista con il New York Times, la premier Giorgia Meloni sostiene che quello col presidente americano Trump è un rapporto ad ostacoli. Sui social invece difende la politica migratoria del governo e replica alla segretaria Demi Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Il capo dello Stato Mattarella invece, in un messaggio al meeting di Rimini, scrive che occorre rifiutare l'odio verso lo straniero. Siamo alla pagina sportiva, Enzo Tamborra.
2: In apertura il nuovo clamoroso forfè di Jannik Sinner, che attraverso i suoi social ha annunciato di non partecipare agli US Open a causa dei problemi al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, lo ricordiamo, non gioca dal trionfo di Wimbledon. Sempre per il tennis, nella notte il quarto di finale di Cincinnati tra Musetti e Tiafo, già in semifinale Cobolli. Per il calcio è la vigilia dell'inizio del campionato di Serie A con il campione d'Italia dell'Inter, che lo inaugureranno nel programma del sabato alle 18.30 ospitando il Monza. I nerazzurri hanno ufficializzato l'acquisto dell'inglese Curtis Jones. Per la Formula 1 di George Russell, la pole position della Sprint Race del Gran Premio d'Olanda, sabato dedicato alla gara breve a mezzogiorno, alle 16 le qualifiche. A Taranto, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Premier Giorgia Meloni, sono stati inaugurati i Giochi del Mediterraneo. Infine, per la ginnastica artistica, gli europei, oro storico per Gabriele Targhetta, oro al cavallo con maniglia.
1: Ed è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne tra Ponzano Romano e Magliano Sabina ci sono 2 km di coda verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Vecchio amaro del capo vi invita all'ascolto della discoteca nazionale.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence time.
3: La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
4: È la musica, sì! Ben ritrovati su RTL 102.5, un venerdì notte, anche questo da ricordare, da non dimenticare. Ce lo auguriamo, insomma, quello che vi promettiamo sono 3 ore di grande energia, grande ritmo, grande voglia di fare festa insieme a voi, ovunque siate, che siate al mare o che non possiate andare in vacanza, che siate al lavoro oppure in giro così, a zonzo.

378-378-1025. Siete pronti? Siete caldi? È la discoteca nazionale, belli! Live dal Tourmaline di Lipari. This is the place to be. Lo siente. Caliente.

È la musica, la musica. È la musica belli. Le serate quelle belle, quelle con RTL 102.5.

Baila lì con sto caldo. Cerchiamo di essere l'onda fresca per voi. Ciao gli amici del Bar Veneto di Tropea Immancabili e anche gli amici della Pizzeria Elefante Ghiotto di Ravanusa.

Ciocca. Sono nel Canavese in vacanza a Bellaria, cioè dal Canavese si sono spostati, sono andati a Bellaria, prima che qualcuno capisca che ho associato Bellaria al Canavese. Ok.

formazione Novara. E la musica, la musica, la musica, la musica. È un ritmo. Te dico, è il ritmo. Quasi, quasi metto il costume. Mi spalmo la cremina per non scontarmi con questo sole che picchia anche la notte.

il Nero d'Avola, capito? Ciao a Cristian, Giulia, Elisa, tornano dalla Puglia in Piemonte. Pasquale ed Elisa invece sono ad Ottaviano, Napoli.

0: Stato con Osvaldo, Disco Camion, Marsala Lamezia, sempre sul pezzo. Buona strada, amici.
1: Sauto Fau is in the house. And check this out.
0: La sentite l'estate?

Allora, so che al nord le temperature si sono abbassate moltissimo. C'è Mario, per esempio, da Sarnico, Bergamo, la baia di Sarnico, si registrano 17 gradi. Però io preferisco scoppiare di caldo.

0: di ritorno dalle vacanze, un po' tristi immagino, però l'estate continua. Noi siamo sempre in diretta da questa doppia terrazza sul mare delle Isole Eolie, il Turmalin di Lipari. Andrete sabato al microfono, in console c'è Sao Tufau e voi al 378-378-1025. Ah, dalla Puglia, Michele, Roberto, Lena e Nina ballano con noi. Ignazio e Loretta invece sono a Paderno Dugnano. E ciao anche a Daniela, Giuseppe e Giorgia. Tornano da Torre dell'Orso, direzione Carugate, Milano. Vacanze finite, ora sono a Canosa. Canosa Puglia. E la Puglia è lunga, eh. Are you ready?
1: Have fun in my house. Have fun in my house. Have fun in my house.

Questa è una notte particolare, eh? Dobbiamo festeggiare un amico che ci segue veramente da credo almeno 26 anni. Auguri Black Eagle! Francesco da Messina, auguri, non li dimostri per niente. Quel gran genio del mio amico, con le mani sporche d'olio.

Spagna, ovunque siate, è la discoteca nazionale, live dal tunnel di Lipari. Ciao a Italo da Bovino, Nicola, Carmen e Thomas, disco mobile da Ascoli Satriano, diretti a Milano.

poi di ritorno dalla bellissima Basilicata, Luigi, Laura, Nico, no, Inco, chiedo scusa, e Pier, c'è anche la piccola Sophie.

Oh yeah! Salutiamo gli amici di Alcamo, Viviana e Lauren, o Lauren, non so, Lauren, da York, Pennsylvania.

sono anche Fox e Federica da Sala Consilina. Senti qua.

Salutiamo Pomata, che ha scritto da Borgo Montello al 378-378-1025. Dice di essere in cerca di donne e dell'amore. Pomata, e che fai qua? Ehi!

sentite l'estate? Ma no, ma, eh? Ci facciamo una doccina per toglierci questa salsedine? Dopo aver fatto il bagnetto con questo disco? Oh sì, tenuta antica posta di Foggia è con noi anche questa notte. Ciao Massimo Cisternino. E poi disco track direzione Weekend dalla Ionica Calabrese. Peppe, ciao, balla lì. Vito è a Gravina di Puglia. Vito Guerino è a

al divano, disco divano di Viterbo ci sono Fra, Pie, Cleo e Bisca. Chissà per... Marcello e qualcuno che non si firma rientrano a Como, partiti da Alluvinio. Addirittura c'erano 6 gradi lì, ma dai.

mamma mia, quanti ricordi. Era il 1979, uno dei primi dischi che ho comprato con i miei soldi, i miei soldini, la baghetta che mi dava il mio papà e la mia mamma. E questo più o meno dello stesso periodo.

abbraccio a Gigi Suriano e gli amici della, di Catania. C'è Silvio dalla sua disco cucina, dice qua invece le temperature si sono alzate, altro che, meno male c'è il climatizzatore, siamo abituati bene.

0: Andrea, Agata, Raffaele, Claudia, Virginia. E invece loro vanno in vacanza in Puglia, finalmente le ferie, che c'è un sacco di gente che torna dalle vacanze.
1: Riesco.

Voglio vedere tutte le ragazze ballare qui sul palco con noi e urlare gimme gimme a man of the midnight. D'altronde è quasi luna, quindi uomini, cadete come stelle cadenti, vai!

Hey, listen, listen, babe. Hola, chicos.

Ti va, Sau? Mettiamo qualcosa di Carosone, vero? Siamo in diretta su RTL 102.5 live ogni notte dal Tourmaline di Lipari. Adesso arriva, eh?

qui. Anche quest'anno, estate 2026, una sola radio, RTL 102.5. Una sola disco, il Tourmaline di Lipari. Un solo DJ, Sao Tufao. He's in the house. Yeah. Qui facciamo una cosa che non ha mai fatto nessuno. Tutti con le mani al cielo. Originale, no?

0: Sì. Napoli Petrolifera. A cavallo e su cammello, bello. Vai Nene. Quando un disco è bello, bello sempre, non hai età.
1: Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol.

0: culo de mula, mula, mula, mula, mula.
1: Oh sì, mula, mula, belli latini. Rallentiamo un po', qui, sempre in diretta dal Tourmaline di Lipari su RTL 102.5.

Sorry. Salutiamo anche gli amici di Tampa, Florida.

Dai, dai, che alziamo i giri. Facciamo quella cosa di prima, le braccia al cielo, le mani al cielo. È la discoteca nazionale.